0: adesso non per dire, ma la voglia di pizza non si placa mai.
1: No, no, no, infatti.
2: Vicky, per Summer Camp solo complimenti. Io faccio la controra con voi in sottofondo, così mi cullate in questa mezz'oretta. Ciao ragazzi.
3: Vabbè, ma poi c'era quell'antico concetto, insomma, non conosciutissimo, chiamato disco napping, che sarebbe praticamente musica che va bene per stavo per dire scatenarsi, che forse non è esattamente adesso, no, però va bene anche per dormire, perché tante volte anche qualcosa di molto potente, non so, se ti piace la techno, per dire la techno, se ti piace l'heavy metal, può essere qualcosa che ti esalta, ti fa camminare a 3 metri da terra, ma siccome hai grande confidenza con questa musica ti concili anche il sonno. Per esempio Chris Ballou, che ha inventato questa teoria della un po' disco, un po' pennichella, appunto disco napping, si addormentava anche con Nevermind di Nirvana, che non è esattamente proprio una ninna nanna. Esatto, ecco,
1: esatto. Oh. Piace molto in cantiere questa cosa che stai dicendo.
4: Nicky, vieni, vedi che entusiasmo che viene in cantiere.
1: Vieni.
3: Vabbè. È un po' il nuovo Capannun, diciamo, no?
5: È da ieri quando vi ho visto in TV che ho proprio pensato che Nicky stai benissimo con quella barba.
1: Piace.
3: Un po' di più. Pensa che stamattina stavo per ricominciare da capo e invece no, grazie. Guarda, apprezzo molto il complimento, perché ogni tanto ne riceviamo. Ah, ma dai, non pensavo, ma dimostri veramente molto meno. No, ma dai, non l'avrei mai detto. Poi ieri sono andato al supermercato e quando sono arrivato in cassa il cassiere mi fa: lei, eccola, per lo sconto, è lo sconto del mercoledì. Faccio: ma no, ma aspetti, scusi, non ho capito. No, lo sconto, sa, del mercoledì. Faccio:
1: ma è oltre i 65 sconto anni quello.
3: E infatti
1: mi sa.
3: Io ho detto: guarda, secondo me è ancora per un po'.
1: No, dai. No.
3: Male, eh?
1: Malissimo, secondo me deve cambiare gli occhiali.
6: Ma c'è oggi la canzone all'incirca, sì, così? Perché io poi dopo bevo il caffè trasparente. Sennò devo trovare la scusa per berlo lo stesso.
3: No.
1: Io ho già provveduto, comunque, nel dubbio, insomma.
3: Allora, canzone all'incirca così, in solitaria con il groove di DJ Aladdin, ovviamente, quindi non in solitaria, anticipata, perché poi alle 4, come vi raccontavamo ieri, ci viene a trovare francamente nella consueta mezz'ora dedicata agli ospiti. Cominciamo con le novità, il ritorno di Francesca Michelini. Mi piace un sacco tutto questo concept sul mondo delle streghe, ma non superficiale, cioè approfondito. Sarebbe bello sentirne parlare proprio Francesca, che però al momento non è tra i nostri ospiti.
1: Per ora no, però
3: insomma, ma sappi che insomma, ci fosse la possibilità, quando arriva il messaggio ci può interessare, io ti direi interessa. Sicuramente interessa.

0: tanto non possiamo fare.
1: Comunque
0: no?
1: Auguri, diciamo.
2: Sì. Oggi è il mio compleanno. Beh. Auguri a me.
3: Ehi, summercampisti, oggi è un grandissimo giorno, il compleanno di Mugherma. Laura, auguri.
0: La mughiera
1: sarebbe
0: la moglie. Ma dai, non ricordi il canale? Quando hai vent'anni, okay, ti ci vuole la mughiera. La cantava Totò in quel classico.
1: Mi sa che mi sono addormentato in quell'occasione.
4: Anni 90, concerto grindcore di Lee Way, Mean Season e Tabula Rasa al Rototom, quando il Rototom era ancora solo un locale da concerti nella ridente Gaio di Spilimbergo. Io mi sono addormentato ai piedi delle casse, mentre il cantante, mi pare dei Lee Way, si era appeso sopra l'americano, all'americano sopra il palco, growlando come un matto. Una delle migliori dormite della mia vita.
1: Hai visto?
0: No, ma certo.
1: Conferma quello che
0: dicevi. Sì, perché ci
1: fa.
0: Si sente a casa e poi magari i bassi delle casse in qualche modo ti cullano. Non so come si è sentito il cantante della band che era appeso alle americane cercando di coinvolgere il pubblico e ti ha visto lì ai piedi della casa. Probabilmente si è sentito come me ieri al supermercato con
1: l'appunto. O come se ci fossero stati i Pearl Jam appunto al cinema quando siamo andati.
0: Certo, quello è capitato, ma insomma è stato tanto tempo fa, insomma, secondo me è caduto in prescrizione. Per un attimo ho pensato fosse Luisito che arrivava e mi chiedeva di dire benvenuto, invece è la nuova canzone di Bruno Mars. Just a

0: Non ci sono cantieri, per fortuna.
1: Ma sarà questo il no, quello l'ho sempre fatto, come dicevo, ah, sì. 20... A me, io sono grande appassionato dei lavori in città, quando c'è qualche nuovo sottopassaggio, qualche nuova pista ciclabile, qualche nuovo parco, ogni tanto succede anche quello. Non metto le mani dietro, ma mi piace

0: Quindi per me è stata una grande scuola, io credo di avere un grande debito verso questa città.
1: Ma in genere Berlino, no, accoglie un po', almeno per quello che riguarda i ragazzi italiani, quelli che non trovano il loro posto, no, neanche nella grande città, no? Si sa che Berlino ha questo grande spirito di tolleranza, no? Accoglie un po' tutti, lo sa bene chi è andato in vacanza anche solo un weekend, anche solo passeggiando per strada ti rendi conto che ci sono genitori di 28 anni col piercing, con una cresta bionda. Adesso questo è proprio un po' un luogo comune,
0: certo,
1: no?
0: Certo, che però in parte è vero.
1: È vero, dai,
0: sì,
1: è vero.
0: Credo questo sia anche legato, se si pensa solo alla topografia di Berlino, è una città che per 40 anni ha avuto due centri.
1: Certo.
0: Quindi è la capitale decentrata per eccellenza.
1: È vero.
0: E quindi questo fa sì che ci sia un principio di accoglienza forte, che non è interessato a quello che le persone fanno, ma a quello che sono. Poi chiaramente ognuno porta ciò che è in quello che fa, ma non è ciò che fa a definire chi sei.
1: Certo, e poi soprattutto non c'è neanche bisogno di sapere il tedesco.
0: No, tra l'altro io non l'ho mai imparato, cioè io ho un livello piccolissimo,
1: no.
0: Sì, ho una A2 faccio.
1: Vabbè.
0: Questo coming out che comunque si mi permette di ordinare e di fingere, no?
1: Certo.
0: Quando è necessario, però sì, ho lavorato e studiato in inglese. Poi la comunità italiana, ci sono 50.000 italiani a Berlino, quindi come dire.
1: Quanti hai detto?
0: 50.000,
1: quindi grossa.
0: Quindi, esatto, ce n'è.
1: Cioè, se tu dovessi dire, per esempio, torniamo dopo la pubblicità, sei in grado di dirlo?
0: No, mi spiace, no. Viva la verità.
1: Mi spiace, però lo sai dire, mi spiace.
0: È sul mio live.
1: Oh,
0: sì, ok, l'unica cosa.
1: Vabbè. Ci sentiamo tra poco, c'è Francamente con noi, Summer Camp.

0: Ieri poi tra l'altro mezz'ora a capire se queste 5 di mattina del nuovo pezzo di Francamente che è con noi sono delle 5 di mattina da ancora sveglia o da già sveglia. Io ho votato da ancora sveglia.
1: Chiaramente, cioè ancora sveglia.
0: Un attimo fa stavamo parlando del Berghain, dei locali di Berlino, del suo
1: Certo, e qui non c'è nulla di più bello che andare.

0: in autogrill, appunto, no, dopo aver fatto serata, quindi sì, sono le 5 di mattina ancora sveglia.
1: Sì, a volte tu, anche se sei in città, cerchi di andare fuori città in un autogrill proprio
2: una
1: per
2: bella area di sosta nel chill, bel paninozzo, birretto,
0: paninozzo, birretto, sì,
1: senti, ma allora ci ha molto incuriosito questo video dove tu cammini, diciamo, non sei in macchina, ma sei all'interno di questi tunnel molto conosciuti, insomma, da certo, chi bazzica Milano, perché prima o poi, quando attraversi i binari della stazione centrale, insomma, devi passarci sotto.
0: Certo,
1: ci sono questi tunnel dove si forma anche tanto traffico, dove, insomma, la concentrazione di polveri sottili è piuttosto importante, no?
0: Lo è,
1: e tu sei
0: lo
1: lì
0: è,
1: che balli, insomma, che fai il playback. Com'è andata la realizzazione?
0: Chiaramente c'è stata la parte divertente di fare queste cose con alle spalle macchine e quindi rumori, polveri sottili.
1: C'è un rumore, ma è amplificato poi dal tunnel. Sì.
0: Esatto, però noi ci tenevamo a farla, a fare questo video in questi tunnel, perché volevamo la città fosse protagonista di questo,
1: certo,
0: video. Cioè, con Nicola, che è il regista, facciamo anche tanti auguri, insomma,
1: che oggi è il suo compleanno.
0: Esatto,
1: ma grande.
0: Però appunto abbiamo detto, cioè, ci deve essere, sì, chiaramente la canzone, però una canzone che parla proprio tanto, no, di quartieri, sì, di palazzi, perché poi chiaramente il luogo dove cresci, dove ti muovi, diventa parte della tua identità. E quindi eravamo lì che pensavamo, poi abbiamo detto, ma ci sono quei tunnel incredibili,
1: sono
0: a
1: speciali,
0: Milano,
1: devo dire, sono veramente affascinanti,
0: sì. Hanno un'atmosfera, no? Tutta, sì, loro, un po' decadente.
1: Allora,
0: quindi
1: c'è tunnel e tunnel. Poi, allora, lì vicino c'è un locale che si chiama proprio tunnel, no? Perché era vicino all'uscita. Allora, uno di quelli che si vede nel tuo video si chiama Mortirolo.
0: Mortirolo.
1: Tra l'altro, per caso, ma sembra quasi un soprannome, no? Perché ogni volta, sì, che ci passi a piedi dici, vabbè, mi sono praticamente giocato almeno un paio di settimane di vita solo in questo.
0: A passare Mortirolo.
1: Poi ce n'è un altro che secondo me è quello che collega un po' con Nolo, no?
0: Sì,
1: esatto, quartieri un po' più berlinesi, se,
0: esatto,
1: vogliamo,
0: che tra l'altro per me fu un caso, perché io proprio a Berlino conobbi un ragazzo che mi disse, ma sai che ho un'amica che sta vicino Nolo, quelle zone là, e cerca una coinquilina. Io non sapevo nemmeno cosa fosse Nolo, ma stavo cercando una casa a Milano,
1: okay,
0: e quindi mi ci sono poi ritrovata, sempre però una connessione
1: quindi
0: berlinese.
1: Quindi adesso sei di base qui?
0: Io sono di base qui a Milano, spesso vado a Torino,
1: infatti, perché è Torino
0: vicina,
1: è un po' la tua città.
0: Sì, sì, c'è, come dire, amici, famiglia, sì, amori, c'è un po' di tutto. E poi sicuramente c'è la scena anche elettronica torinese, che è degna,
1: che dice la sua,
0: di nota,
1: diciamo,
0: sì,
1: esatto, magari non come quella di Berlino, però
0: no,
1: dei,
0: no,
1: segnali,
0: però dei segnali, c'è una vita notturna, come dire, con una certa cultura e spessore.
1: Certo,
3: pensate ad esempio a Club to Club, comunque, che fa questa cosa qua, cioè quell'evento di musica elettronica che c'è,
1: e non solo, no, perché anche il K, no, se la gioca, sono
0: il
1: lì
0: K,
1: un po',
0: sì. E poi c'è tutto anche quell'underground.

0: con la musica elettronica è stato dimostrato che Torino crea e poi Milano.
1: Vabbè, questo è un po' una data. Senti, Bitteleben è il nome del tuo disco.
2: Sì.
1: Ci dicevi, dice, non parlo benissimo tedesco, ho la 2, però questo è un po' una sorta di gioco di parole che noi ovviamente non afferriamo subito, no?
2: Sì.
1: Allora, bit secondo me dai un po' come dire please,
2: sì,
1: in inglese.
2: Please, per favore.
1: Per favore.
2: Per
1: no?
2: favore. E Leben è sia un sostantivo che un verbo, quindi okay. significa vita, okay. ma significa anche vivere ed è anche la terza persona plurale, cioè essi vivono.
1: Okay.
2: E quindi mi piaceva che fosse un po' una sorta di esortazione alla vita, ma che avesse più significati. D'altronde ognuno di noi la vive in modo diverso.
1: Certo.
2: Quindi volevo evitare un solo imperativo. Ecco, okay. poi chiaramente molti noi, io stessa lo interpreto come un per favore vivi, cioè per
1: sì.
2: favore abbraccia quello
1: certo.
2: che ti succede, sporcati.
1: Certo, da Vittel Leben, quindi
2: Bitteleben, come
1: si scrive, come si scrive, cioè si legge come si scrive. Una delle prime canzoni, se non la prima, che abbiamo suonato a Radio DJ, perché Telefontango, no?
2: Sì, è proprio lei.
1: Poi abbiamo anche una sorpresa che riguarda proprio questa canzone.

0: appuntamento dove le persone che vanno sanno che tutta la giornata, prima che poi arrivino Elio e le storie tese, ci sono altri gruppi.
1: Succede qualcosa.
0: E quindi esatto, è molto bello. Bello, dai.
1: Allora, Telephone Tango, diamo un attimo la linea al centro.
2: No, c'è il momento mashup, però vorrei prima dare la linea a questa ascoltatrice.
3: Francesca, di solito Aladdin fa sentire un mashup in faccia all'ospite di turno. Siccome in questo momento deve comprare la macchina nuova, se vuoi ascoltarlo ti toccherà pagarlo.
0: No, ma scusa, organizziamo un crowdfunding.
1: Ma ci stiamo
4: lavorando.
1: Sono già tanti quelli che insomma lo stanno
0: subito. Noi ci siamo.
1: Per esempio, l'altro giorno dicevamo, no, quando guardi una partita di calcio in televisione, ci sono un sacco di pubblicità e spesso e volentieri sono di macchine. Mancano le pubblicità di macchine usate, no? Che magari sono un po' più sulle TV locali.
2: Dai, quindi... 300.000 chilometri a salire.
0: Capito? Così, no?
1: Va bene, allora risentiamo Telephone Tango, ma questa volta con una musica
4: con Antonello Venditti.
0: No, sentiamo.
4: Vorrebbe un Telephone Tango.
1: No. Ah, che anche il titolo.

0: C'è anche il video, eh.
1: Ah, dove c'è sia Francesca sia Antonello.
2: Che Antonellone. Raga, ma questo è il sogno della maturità. Sai che c'è un momento nella vita di ogni donna dove ti innamori comunque di Antonello Venditti.
1: E certo, per notte prima sì. degli esami.
2: Chiaramente, è successo anche a me, non si direbbe. Quindi per me questo è un onore immenso.
1: Oh, ma
2: bellissimo, che onore. Ma il video è bellissimo.
1: No, il video è poi insomma, beh, quello per chi ci sta guardando su DJ TV. Allora, senti, torniamo a parlare di Berlino perché bellissimo. Ho visto che fai questa cosa bella. Adesso inizi a fare di nuovo i concerti, no?
2: Sì.
1: Porti in giro il disco e la prima data è a Berlino. Ormai succede sempre più spesso, no? Che artisti italiani vadano a trovare italiani e non, perché poi secondo me arrivano anche i curiosi, gli amici, no?
2: Certo.
1: E cominci proprio da Berlino.
2: Sì, comincio da Berlino in solo il 14 maggio al Private Club. Ci saranno tanti effettivamente amici, no, della vecchia guardia, diciamo, con cui abbiamo suonato per strada. E poi continuiamo invece in full band. Il 19 maggio saremo a Bologna al Locomotive, il 20 maggio Roma Largo Venue, 22 maggio Torino casa
1: Hiroshima
2: e chiudiamo questo primo giro il 23 maggio al Miami di Milano.
1: Al Miami, poi tra l'altro ho visto che la tua amica Alice in Artbirth,
2: che salutiamo,
1: che è stata qui da poco.
2: Incredibile.
1: Siete praticamente sullo stesso palco più o meno alla stessa ora, una dopo l'altra.
2: Sì, ma poi veramente sai quando dici tante corrispondenze questo

0: Cosmo dal disco nuovo che si chiama La Fonte. Ricorderete questa bella chiacchierata con Marco, appunto, in arte Cosmo, che ci ha parlato di questa è davvero una novità rivoluzionaria, cioè l'idea di andare in tournée con una serie di concerti. E come sapete, tutti gli artisti che ci vengono a trovare poi dopo dicono sarò a Bologna, a Torino e a Berlino, però diciamo è la prima volta che viene qualcuno che fa i concerti la mattina presto. E
1: sì, ma che ora?
0: E allora ogni concerto i suoi orari. Ti ricordi che ci diceva che poi i promoter del posto decidono se fare alle 6:30 di mattina, alle 8 di mattina, alle 9 di mattina? Ho visto che il Miami Festival, dove ci sarà anche Cosmo come appuntamento speciale la domenica, sì, è una domenica che ancora tocca un po' il sabato notte, perché l'apertura delle porte sarà alle 8, il concerto alle 9, quindi siamo in tanti.
2: Beh, vai là col divano e la sveglia nel parcheggio del Miami,
0: ma infatti dormi lì. Un collassello lì vicino. E poi
1: stiamo parlando di domenica 24 maggio.
0: Domenica 24 maggio, comunque poi verrà a trovarci Carlo Pastore, un po' il Deus ex machina, diciamo, del
3: Scusa,
0: Miami
3: ragazzi,
0: Fest.
3: Ma come cazzo facci da conosci tutti sti cantanti, sti canzoni? Io non so.
0: Quando una la passione.
4: Così. Una domanda, ma il mio conterraneo torna o è in fuga?
0: No, allora domani non torna.
3: Domani no.
0: Weekend ancora. Un po'.
2: È un altro primo maggio.
0: Lunedì sarà di nuovo. Comunque noi domani ci siamo, con la stessa forma. Anzi no, domani va via anche il mister. E poi.
1: Allora ci sei domani.
0: No, dai, ci siamo.
2: Anche il blocco sequenziale.
0: Noi ci siamo, allora. Tutto è pronto per cantare la sigla del Summer Camp al passato remoto. Fa così.

0: Vale, e si chiama Colombina la canzone. Poi stavo leggendo il testo, è molto interessante.
1: Ma la canzone è proprio molto interessante.
0: È una di quelle di cui imparerò il testo, te lo dico.
1: Palle, adesso quindi ce la canti.
0: So
1: tutta.
0: Solo maracujá e samba. Però...
1: fatelo bastare, Diego. No, per una volta fatelo bastare.
0: Non mi basterà. 17:08. Questa è una puntata di Pinocchio, tutta dedicata alle vostre urgenze.
1: Sì.
0: Ma prima, sigla!

0: Buonasera Valentina.
1: Buonasera Diego. Buonasera Ciocca. Buonasera Marta. Buonasera Manuel.
0: Ci siamo quasi tutti, a parte Pina che è in Giappone.
1: Sì?
0: Puntata dedicata alle vostre urgenze, dicevamo. Quindi,
1: che sono tipo cosa mangiamo a cena?
0: Esatto. Cosa mangi a cena?
1: Io a cena, allora, faccio una cena a buffet.
0: Veramente, i tuoi programmi in piazza Gramsci sono,
1: ho cominciato
0: sono
1: oggi,
0: meravigliosi.
1: Ho cominciato oggi la dieta e c'è la possibilità di simulare una nella dieta che ho chiesto a ChatGPT, seguendo le indicazioni degli ascoltatori e delle ascoltatrici di ieri,
0: sì?
1: C'è la possibilità di scegliere cena a buffet tipo aperitivo, perché mi ha detto puoi berti fino a 2 calici e poi prendi un po' di bresaola, un po' di mozzarella e un po' di verdura, e quindi penso di fare così, cioè, solo per bermi quei 2 fottutissimi calici.
0: Questa è esattamente la cosa che vi chiediamo di condividere nelle nostre urgenze.
1: Cioè, non la cena, non cosa mangiate a cena,
0: no.
1: Ma se avete domande relative al vostro quotidiano.
0: Dai, lo sapete cosa sono le urgenze. 347-342-5220. Abbiamo sempre un po' l'ansia della prestazione dicendo, ma ci staranno a giocare anche oggi alle urgenze?
1: Ma sì.
0: Dai, cominciamo con una bella canzone. Bentornata Janet Jackson.
2: Edit. 4, 3, 2, 1.

0: dubbio lo riportate a noi, noi lo prendiamo a cuore come fosse nostro, non solo noi, anche gli ascoltatori e le ascoltatrici lo ascoltano, intervengono e dicono la loro. Poi voi regolarmente non seguite i nostri consigli.
1: Ma questa è un'altra cosa, cioè il format si ferma prima, il format si ferma su dare dei consigli col cuore, poi il resto esatto. Lo fate per bene da soli e da sole. 347 342 5220, è sempre quella la coordinata.
0: Partiamo.
2: Colazione salata, le uova le ho fatte in tutti i modi.

0: ti dispiace, trovi il momento magari domani di dirgli: guarda, è andata così, non ci siamo capiti, mi dispiace, però guarda, sei spigoloso,
1: dai, parlaci, cioè, comunque, capito? A posteriori, non lo farai mai perché tanto cambi ufficio.
0: Esatto.
2: Ciao ragazzi, urgenza scarpe da sposa.
1: Sì.
2: Per il mio matrimonio che sarà a settembre, io vorrei delle scarpe rosa, bello acceso, che è il mio colore preferito da mettere sotto al mio abito di organza bianco. Cosa faccio? Vado così o sì, non si vedono perché l'abito è molto lungo, però ogni tanto se si tira sulla gonna poi c'è questo tocco di colore, o devo stare su classe?

0: Benedetto me.
1: E anche Fulminacci è nel cast di Party Like a DJ il 6 giugno, giorno in cui, ed è il sabato, alle 18 c'è anche lo Speaker's Corner di Pinocchio.
2: Sì, per il quale bisogna prenotarsi acquistando i biglietti che trovate su dj.it, ma anche nelle storie di Pinocchio su Instagram. Abbiamo messo il link per facilitarvi il percorso.
1: E a proposito di Speaker's Corner e dell'account Instagram di Pinocchio, Pinocchio DJ, se ci andate trovate anche un post, perché abbiamo cominciato a raccogliere la cosa più carina che vi è successa in tutto l'anno.
2: Sì.
1: Ne raccogliamo un po' e poi vabbè, adesso
2: ma zitto, non possiamo aggiungere altro.
1: Va bene? Voi continuate a mandarci le vostre urgenze, ne stanno arrivando un bel po' e devo dire belle croccanti, al 347-342-5220.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio.

0: le 17:32. Che bel pomeriggio!
1: Sei fatto?
0: No, mi piace molto, c'è tanta luce, ci sono un sacco di urgenze da evadere.
1: Sì,
0: sono
1: sì.
0: felice.
1: Oh, sono molto contenta.
0: Cominciamo da questa che ci ha scritto Ivan, che ci dice: testimone di nozze.
1: Sì.
0: Vestito verde bosco.
1: Ok.
0: Camicia e fazzoletto da taschino bianchi.
1: Sì.
0: La domanda è: cravatta verde bosco come l'abito, quindi outfit monocromatico, oppure cravatta a contrasto color rame?
1: Azza, io punto sul color rame.
0: Anche io devo dirti, caro Ivan, che avremo solo da chiederti noi. Mi sembra che molto
1: infatti.
0: L'abito verde bosco è una bellissima idea.
1: E la scarpa di che colore la metti?
0: Bella domanda. Avrei voluto sai che avrei voluto vestirmi, cioè vorrei vestirmi
1: chiamiamolo.
0: Verde bosco.
1: Dai, dopo chiamiamolo.
0: Dai, chiamiamo Ivan un attimo,
1: e chiediamo noi consigli di Luca.
0: Esatto.
1: Intanto vado avanti con questo.
2: Ciao ragazzi, pagoda.
0: Pagoda.
2: Allora, la mia urgenza è questa. Domani i miei due nipoti gemelli compiono 18 anni e nessuno mi ha dato un'idea, uno straccio di idea di che cosa regalargli. Sono due maschi alti quasi 2 metri, molto nerd, che non esprimono desideri su quanto vogliono, un po' nel loro mondo. Vi prego, aiutatemi, perché né mio fratello, loro padre, né mia cognata hanno saputo dirmi che cosa potrebbero desiderare.
1: Soldi.
0: Volevano solo soldi a quell'età.
1: Ma
0: cioè,
1: sì.
0: Secondo me, se posso dirti, tu fai la zia che dice: allora ragazzi, questi è perché certamente poi li usate come volete.
1: Sì.
0: Per tutto il resto, se volete, chiedete alla zia. Cioè, nel senso,
1: certo,
0: esprimetevi con la zia.
1: Oppure, se non vuoi far la roba della busta così che ti piglia male, un buono da spendere per acquisti online o in loco in posti che vendono tecnologia.
0: Visto che sono nerd. Elettronica, tecnologia, quelle
1: tecnologia.
0: Cose lì.
1: Però se ti azzardi tu a comprare qualcosa per loro, come fai, sbagli.
0: Sì,
1: secondo me.
0: Anche secondo me. No, ma poi secondo me la zia che dà la busta di soldi è sempre gradita.
1: Sì,
0: è la preferita.
1: Sì.
3: Ciao Pinocchi. Finalmente mercoledì prossimo mi laureo.
0: Oh.
3: Ho un completo bluette e una camicettina tipo sottogiacca in seta bianca. Che scarpe metto? Che colore?
0: Comode. No, perché non
1: sì,
0: sia mai
1: certo.
0: Che poi quando sei lì ti deconcentri dalla
1: mal
0: discussione
1: di
0: della
1: fa,
0: tesi.
1: Mal di piedi lo fa.
0: Comode.
1: Ma poi col bluette e la camicia bianca, in realtà il colore della scarpa può essere qualsiasi, no?
0: Bravissima, sono d'accordo. Bianca, marrone,
1: blu, rossa. Puoi spaziare.
0: Non ti perdere in una scarpa.
1: No. Ultimo.
4: Comunione di mia figlia.
1: Comunione.
0: Ok.
4: Due domeniche. Ho un tailleur marrone bruciato con delle scarpe décolleté beige, pannina. Ci metto la borsa intorno alle scarpe oppure stacco?
0: Però bisogna sapere.
4: Il sottogiacca è bianco.
1: Ok, quindi abito
0: tutto
1: marrone bruciato,
0: panna.
1: Pannina alle scarpe, la camicia bianca.
0: Sì.
1: Io farei pannina.
0: Ma chissà se c'è la pannina o se ha un altro bianco, capito? Poi fai bianco, pannina, camicia bianca.
1: E quindi?
0: Boh.
1: Nero? C'è la borsa, dai.
0: Se ce l'hai bianca, falla bianca, se no stacca, fucsia.
1: Ah, addirittura?
0: È tutta marrone.
1: Effettivamente.
0: No, nel senso, è una comunione,
1: allora
0: dai,
1: stacca,
0: è festa.
1: Stacca, sì.
0: Stacca.
1: Va bene.
0: Vai.
1: Siete stati bravi?
0: No, non lo so. 347-342-5220.
5: I got something to tell you.

0: Ma che piacere, Asher, anche tu qui con noi a Pinocchio alle 17.40 in mezzo a un sacco di urgenze. Peraltro, molte, devo dire, adesso tutte concentrate sulle questioni abbigliamento.
1: Vero.
0: Parto con una che riapre e rilancia su la urgenza della ragazza che si laurea.
1: Sì.
0: E la domanda che ci fa Jets, che dice: ma come mai il 90% dei laureandi e delle laureande veste in bluette?
1: Vabbè, perché è un colore
0: che fa serietà.
1: Serio, che fa serietà. Ma non domandiamo, non rispondiamo noi, facciamo rispondere Ivan, che mi sa che è l'unico che ne sa di moda qua dentro.
0: Ivan, illustratore, ciao.
2: Ciao, che piacere.
0: Che piacere nostro, colui che deve fare il testimone, se non sbaglio, a un matrimonio e ha un'idea chiarissima di un abito verde bosco, un completo
2: esatto.
0: Verde bosco. Oh. E allora, tu ci chiedevi se mettere la cravatta nera,
1: no,
0: verde bosco come l'abito, oppure il rame.
2: Esatto.
1: Ok.
2: Esatto. E... le ho entrambe.
1: Ah, ce le hai entrambe, ma ai piedi cosa metti?
2: Allora, cintura e scarpe sono marroni tendenti al rossiccio, un marrone un po' caldo.
1: Ah, bello.
0: Il rame ci starebbe.
1: Vince il rame.
2: Vince il rame?
1: Sì.
2: Perché l'obiezione che mi hanno fatto è che poi risultava un po' troppo autunnale come outfit, mentre invece
0: cosa
2: tutto
0: vuol
2: verde,
0: dire?
2: Un po' un fiorellino.
0: Ma non è una festa a tema?
1: No, infatti.
0: La
1: Magda. Il fiorellino ci sta comunque, fiorellino primaverile, poi la cravatta a un certo punto tanto la levi e te la leghi alla testa, no?
0: Non so se Ivan è il genere, forse no. Però se ti
2: potrebbe essere, dipende.
0: Senti, se posso dirti proprio la mia spassionata, ma io sono un po' metterei il fiore, un bel fiore, come si chiama, una bottoniere, un fiore, dei fiorellini micro, belli di campo, te li trovi, li fai fare da un fiorista.
2: Ma quelli se ne occupa la sposa, quindi sono il testimone, me li fornisce lei, non so in realtà come sia.
0: Va bene, non metterei la pochette bianca.
2: Non metteresti?
0: No. Metti il fiore.
1: Beh, se c'è il fiore, effettivamente la pochette non serve più.
0: Che poi il matrimonio si tende in e l'orologio, e i polsini, e i gemelli, e la pochette, e la cravatta larga. Cioè, un po', capito? Invece, tutto verde bosco, un fiore e la cravatta rame. Secondo me.
2: Ok.
1: La calza la metti o no?
2: La calza la metto, mi hanno detto che va assolutamente messa. Soprattutto se sono il testimone, mi hanno detto.
1: E di che colore la metti?
2: È marrone scura.
1: Ok.
0: Sì, perché se sei testimone, sei accanto agli sposi, anche se sei di lato, se si sposano in chiesa o comunque c'è una pedana che dove tu ti siedi, ma sei sollevato rispetto alla vista degli altri, delle altre, ti si vedono le calze molto.
1: Si vede la caviglia.
2: Esatto. Poi qualche anno fa andava non mettere la calza.
1: Adesso
2: soprattutto se magari era un invitato, adesso mi hanno detto che insomma.
1: Ma chi è che ti dà tutte ste dritte?

0: piccola differenza potrebbe non essere bellissima. Se stacchi, vai sul sicuro, secondo me.
1: Ivan, ci teniamo il tuo numero.
2: Infatti, no. Ma anche per altre
1: per
2: cose.
1: Per uso personale, sì, ti chiamiamo privatamente quando abbiamo delle robe da fare.
2: Va bene, grazie.
0: Quello sempre volentieri. Grazie a voi.
2: Un abbraccio.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: allora dipende dal tuo livello di stanchezza. Io chiamerei diversi amici che hai e ti fai una serata spritz con loro
1: in
0: però,
1: compagnia.
0: Ma sì, se invece te la vuoi godere, che l'appartamento è fighissimo, arrivi, ti ordini da bere, poi ti fai una bella cena e poi vai a dormire in quell'appartamento fighissimo, ci sta pure.
1: Se fossi io

0: andate via, torniamo tra poco. Pinocchio continua.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: hers. More vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous 18:05. Fabulous è questa puntata di Urgenze di Pinocchio. E le abbiamo risolte già un bel po', ma ne sono arrivate nel frattempo altrettante.
2: Sì.
1: Ora cerchiamo di evadere un po' di quelle che sono arrivate in vocale. Io intanto recupero quelle scritte perché ci sono cose un po' complesse
2: okay,
1: oggi.
2: Ok, parto io. Vai. Allora.
3: Ciao Pinocchi.
2: Ciao.
3: Devo capire quale colore potrebbe essere adatto per la stanza del mio futuro bimbo maschio. L'azzurro classico, sinceramente, mi ha un po' stufato. So che l'azzurro concilia il sonno, quindi questo è l'altro dubbio. Però non lo so, non riesco mica a decidermi. Aiutatemi!
1: Ma altri colori? No.
2: Allora,
1: perché
2: sì,
1: è bimbo infatti... maschio, detto due volte per... cioè. Bimbo no. Maschio, sì, bimbo è maschio.
2: Sì, ma, no, ma lei è, è aperta ad altri colori. Dice l'azzurro non mi interessa, anche se effettivamente l'azzurro ha questo potere rilassante.
1: Sì, più il blu che rilassa. C'è il verde.
2: Il verde,
1: verdone.
2: Ci sono un sacco di tonalità di verde molto belle. Le carte da parati.
1: Belle.
2: Le carte da parati sono molto belle. Le boiserie.
1: Mamma. Che è proprio una cosa che occupa molto spazio nella testa della Vale.
2: Mi piace, che poi la puoi fare a modo tuo, cioè tipo camera mia, amica, la camera da letto, io l'ho fatta così, cioè da terra fino alla testata del letto di un colore e poi sopra invece bianco. Così puoi spaziare e cambiartelo in fretta quando vuoi, se ti stufa lo cambi.
1: Brava.
2: Vado avanti.
1: Sì.
4: Ciao Pinocchi, sono Elisa. Mi è arrivata una promozione di un mese gratis da una palestra.
2: Sì.
4: Cosa faccio? Accetto?
2: Sì.
1: Sei già iscritta in un'altra palestra?
2: No, accetta, non firmare nulla, perché magari ti danno la promozione di un mese gratis, però poi dopo ti fanno firmare dei contratti a vita.
1: Parli come se avessi avuto esperienza.

0: State a farlo, cioè approfittate.
1: Sì, vai.
2: Ciao Pinocchi, sabato sono invitato ad una festa di compleanno che ha come dress code total white.
0: Ok.
2: Mi mancano i pantaloni perché non ho mai indossato pantaloni bianchi. Cosa faccio? Continuo su questa mia linea e vado di fast fashion e poi li butto, oppure vado in un negozio un po' più tiroso, ne prendo un bel paio e poi vediamo cosa succederà.
0: Cosa vuoi che succeda? Che ti piaceranno?
1: Con questa Elve, secondo me un pantalone bianco lo dovresti avere, perché comunque un pantalone bianco fa signore elegante, e te lo, un jeans bianco, secondo me, adesso non vorrei dire
0: bello,
1: te lo usi d'estate, ma lo usi anche d'inverno sotto un cappotto.
0: Sì, prendilo, sono bellissimi. Fai, adesso lì avrai la festa, però jeans bianco con una camicia di jeans,
1: perché ti devi ostinare su questa linea di non avere il pantalone bianco.
0: No, osa.
1: A proposito di compleanno, leggo un'urgenza che è arrivata per iscritto dell'Elisabetta, che dice: 13° compleanno di mia figlia.
0: Okay.
1: Le farò una torta.
0: Sì.
1: Non è un amante dei dolci, ama solo la Nutella. Quindi ho optato per una cream tart farcita con crema di Nutella e mascarpone.
0: Ok.
1: Ama anche i lamponi. Secondo voi, se sopra la decoro con i lamponi, si accostano bene quella crema?
0: Sì.
1: Ma sì.
0: Di brutto.
1: Ma
0: proprio.
1: Mamma mia.
0: Di brutto.
1: Se puoi farne anche e mandarla, io volentieri la mangio.
0: Brava, sei molto brava.
1: Che carina.
3: Ciao Pinocchi, Pagoda.
0: Pagoda.
3: Volevo sapere, su un vestito blu con gilet, lo scuro classico, cravatta colore, scarpe colore, grazie Mauro da Como.
1: Mauro, però dove vai? No, perché tra un funerale e un matrimonio c'è molta differenza
0: sul
1: dettaglio.
0: Sarà un qualcosa

0: una linea, cioè non di quelli che sono tutti molloni, capito?
1: Che è un po' giusto.
0: Un po' giusto.
1: Che così poi si toglie la giacca, può ballare, può divertirsi, è carino.
0: Ma tu sei molto dolce che hai mandato il messaggio per tuo fratello.
1: Mamma mia, sì.
0: Aspettiamo sì. Il tuo messaggio per quando andrai tu ai balli di fine anno.
1: Sì.
0: Va bene?
1: Continuate a mandarci le vostre urgenze. 347-342-5220. Tra poco sentiamo anche qualcuno.

0: dispiace interrompere gli All for One, ma sono le 18.14 e ci sono le urgenze da evadere. I swear, che canzone del 1994, che tuffo. Ma ci rituffiamo nel presente. Abbiamo al telefono Claire, che ci chiama da Verona, 28 anni, fa l'impiegata, ma si cimenta nel teatro.
1: Ok.
0: Calca dei palchi importanti e ha un'urgenza. Ciao bella.
2: Ciao.
1: Ciao Claire.
0: Allora, la questione è legata al mondo del teatro, ma del costume del tuo personaggio, giusto?
2: Sì, esatto, esatto.
0: Ci spieghi che spettacolo è e chi interpreterai?
2: Allora, lo spettacolo l'ha scritto la drammaturga del nostro teatro, apposta per il nostro corso, e è molto particolare. È ambientato in un bunker dove ci sono diversi personaggi chiusi lì dentro, non si sa per quale motivo, tra cui il personaggio che farà mio padre, un boss mafioso, e io che sarò

0: sua figlia e dovrò, vorremmo entrambi cercare di prendere il controllo di questo bunker.
1: Okay. Io vado pazzo, perché allora è tutto il racconto che è meraviglioso, ah, che è sì. bello il gruppo. Il gruppo vostro di... Quanti siete a fare questo corso di teatro?
0: Siamo parecchi, siamo in 17.
1: Bellissimo.

0: Pagliarone.
1: Senti, ma quando è che debuttate?
2: Tra poco, il 24 maggio.
1: Cari, ma fate una data sola, cioè il saggio, e fate qualche data in più?
2: No, no, è una data sola, facciamo il saggio e basta. È okay. Per concludere il corso.
1: Certo.
0: Questo per cominciare, metti che va da Dio e poi solcherete i teatri di tutta Italia.
1: Oddio, che bello.
2: Magari.
1: Senti, per chiudere, cioè, qual è la battuta secondo te più bella che...

0: data.
1: Che cos'è? Russo adesso?
0: Giuro che parla così, che ti devo dire io? Io l'ho sentita, mi piace anche questa canzone.
1: Sì, molto bella, molto
0: Alex,
1: bella.
0: Puoi ricantare l'inizio che stavi cantando sull'intro di questa canzone, se hai coraggio.
2: Free così. Is the magic number.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Un po', vabbè. Oh,
0: insomma, stiamo parlando di pop.
2: Free.
1: Ah sì, un pochino.
2: Is the magic number.
1: Roba soul, diciamo, i pop.
0: Beh, cioè, gli stiamo facendo un complimento,
3: Così.
0: No, tra l'altro questo ratatatà mi fa venire in mente invece, come si chiamava la canzone? Paper Plane.
3: Paper
0: quella,
3: Planes.
0: Chi era? Mia, no?
3: Mia.
0: La canzone.
1: Era un po' colpi di rivoltella.
0: Sì. Che lei però era tipo una tigre tamil trapiantata in Inghilterra.
3: Sì, era, l'avevano domesticata, ma dentro il fuoco.
0: No, pare che leggevo l'altro giorno, non si è. Cioè,
3: non
0: la,
3: ci sono riuscita, è ritornata
0: selvatica. Domesticamento non è durato.
1: Ma sì,
0: È tornata a essere un po' matta.
1: Un
0: e
1: po'
0: qui
1: tamil,
0: mi fermo.
1: Era tamil.
0: No, beh, finché era tamil aveva anche una spiegazione.
1: Etnica, sono quelli dello Sri Lanka del
0: culturale,
1: nord.
0: Culturale, culturale, mettiamola così. Adesso invece no, è diventata pare una super complottista. Vabbè, non tocchiamo questi temi. Come a scuola guida è come gli orologi in vetrina.
1: Vai.
0: Così, si faceva così.
1: Sì, qualche altra volta credo di avertelo sentito dire.
0: Sì. E beh, cominciamo sempre alle 10:10, mannaggia.

0: proposito di, te l'ho già sentito dire, mi rendo conto di usare molto spesso anche delle risposte scritte un termine che credo siamo rimasti in quattro in Italia ad usarlo, ed è mannaggia.
1: Anch'io uso molto
0: io
1: mannaggia.
0: Io e Guido Meda forse.
1: Anch'io uso molto.
0: Lo usi
1: molto
0: ancora?

0: beh, però magari la tesi è comunque è pazzo, ha un rimorso dentro, non è stabile emotivamente e rivive, no, alcuni momenti parlando tra sé.
1: In effetti la macchina è forse il posto più intimo che abbiamo,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: Il quale pensiamo di non essere ascoltati da nessuno, però insomma la spiegazione che danno i suoi avvocati, che lui stesse ascoltando un podcast che di conseguenza rispondesse un po' alle cose che poi chissà quale podcast stava
0: sicuramente
1: sentendo, no?
0: Uno di non di One
1: non
0: Podcast
1: di One Podcast
0: non di One Podcast
1: non lo so, però
0: sì no, certo, curioso. E se ti mettessero una cimice in macchina, vabbè, delle lunghe
1: mi sentirebbero cantare.
0: Ah, cantare davvero? Ah, che bello.
1: No, qualche volta.
0: E qualche Madonna? Vai avanti, vai Pirla. Però Bonario
1: non tanto
0: Bonario,
1: succede,
0: sì, Alessandro, io sto cincischiando, facendo di tutto per non
1: dirti allontanarti dall'argomento,
0: che l'unica l'unica cosa che sentirebbero
1: che deficiente.
2: No, il pubblico non registro.
1: Guarda, non ho mai pensato di venire in macchina con voi,
0: due
1: ma adesso
0: cose.
1: Che so quello che ci fate in quella macchina,
0: due
1: non
0: cose
1: ci voglio
0: mi vengono in mente. Una è questa, e l'altra, una cosa che non c'entra nulla, che come sottofondo ad alcuni filmati decisamente scollacciati su YouPorn, ci siamo io e te.
1: Ma quello è vero.
0: Quello è verissimo. Quello è vero. Verissimo.
1: E non è colpa nostra.
0: Non è colpa nostra, anzi. Ma lì è amore, diciamo, con la A maiuscola.
1: Pensa che magari qualcuno in questo momento sta girando una scena di quelle piuttosto forti.
0: Esattamente.
1: E ci stai spogliando per questo.
0: Bravo, sento già
1: i primi colori. Insomma, il colore preferito è il giallo, come questa canzone.

0: guarda che belle le stelle, guarda come brillano, e brillano solo per te, e sono gialle, come le stelle di Van Gogh, come si chiama il dipinto?
1: Starry Night.
0: Starry Night, notte stellata, sì. No? C'è quel giallo lì che, sì, che è soltanto suo, quel blu che è soltanto suo.
1: È il tocco, la pennellata, sì, la vernice grassa.
0: La zappata, perché lui non usava il pennello, usava la zappa.
1: A volte non usava neppure il pennello, da quello che
0: con
1: sembra.
0: Le mani.
1: No, prendeva il tubetto e direttamente lo faceva.
2: Quindi rimaneva un po' in rilievo
0: Ma la pennellata di Van Gogh è famosa per
2: Linus,
0: no? Perché non è allisciata.
2: Ok, e io avevo a casa Starry Night lì in via Truzziana 52 a San Donato Milanese. Perché non era in rilievo?
0: Perché tu mi sa che non avevi l'originale.
1: Forse non era quello vero.
0: Magari l'hai pagato come l'originale, ma non era l'originale.
2: No, era dei miei genitori, che delusione. Ah, non era vero.
0: Forse se lo sono venduti per mantenere i tuoi vizi.
2: Bravo.
0: Che poi non esiste una sola, no? C'è quello famoso che è questo qua.
1: Sì.
0: E poi ce ne
1: come,
0: sono
1: come girasoli,
0: l'ha dipinto molte volte, diciamo, questo è quello che è venuto meglio.
2: All'ingresso, sopra il portombrelli, avevo un portombrelli in casa. E c'era
0: vabbè, però che anni erano, scusami?
2: 70.
0: Negli anni 70 non era così diffusa l'abitudine di avere a casa anche riproduzioni, no? Al massimo c'avevi un Teomondo Scrofalo.
1: Sì.
0: Ti ricordi?
1: Sì,
0: quello,
1: ma no, andava forte Klimt. Andava forte Klimt.
0: Beh, tutta roba che ha cominciato ad andare forte quando è nato il concetto di stampe.
1: Sì.
0: Secondo me negli anni 50, 60 le stampe non c'erano ancora.
1: A casa di un mio amico c'era la Gioconda.
0: Cavoli, davvero? E dove abitava? Al Louvre.
2: Dimmi dov'era.
0: Ma che amico avevi?
2: Dimmi dov'era, perché vado a prenderla. Comunque io 7 maggio.
0: Io se
2: maggio
0: avessi avuto la Gioconda a casa, tarocca,
2: sì,
0: l'avrei fatta fare però più grande di quella vera.
2: Già,
0: quella vera è piccolina.
2: Bravo.
0: Una volta che la devi
1: già
0: rifare,
1: che ci sei, bravo,
0: fai
1: giusto
0: tipo una pala d'altare.
1: Ma scusa,
0: come
1: non lo
0: si
1: puoi
0: dice,
1: fare,
0: no?
1: Adesso?
0: Ma adesso mi sa che se ne accorgono che è finta.
2: Dici,
0: sai,
2: che se ne accorgo.
0: Lo sospetto.
2: Allora tu vai avanti, io vado a chiamare le mie sorelle, perché è una delusione troppo forte questa, che non era vero quello.
0: Tieni da parte questa rivelazione per la cena di Natale.
2: Va bene,
0: perché
2: perfetto.
0: Poi c'è un po' di atmosfera natalizia,
2: okay,
0: quasi, okay, in quella,
2: va bene.
0: In quella.

0: mezz'ora di telegiornali alle 20 di sera erano un po' troppo poche,
1: non
0: perché
1: bastava,
0: comunque nel resto della giornata succedevano tante cose, bisognava aspettare i due o tre momenti cardinali, no?
1: Sì, Carolinus, mezz'ora di telegiornale se sei un dilettante come te, ma se sei un vero professionista, 19 TG3, 19:30 TG3 regionale, 20 uno a scelta.
0: Sì, sì.
1: 20:30 TG2, certo.
0: Ogni rete faceva un telegiornale
1: uno,
0: e lui
1: sì.
0: Si è detto: perché non faccio una rete che faccia un telegiornale che dura 24 ore?
1: Giusto.
0: Poi
1: giusto.
0: Ovviamente dopo il successo iniziale ha fatto anche un po' di fatica, perché comunque quel tipo di televisione che durante l'arco della giornata ha dei momenti altissimi, ma anche dei tanti momenti in cui non succede nulla, insomma,
1: ragazzi,
0: no?
1: Sì.
0: Però la CNN sicuramente ha stravolto il mondo dell'informazione, e appunto Ted Turner, che ne è stato l'ideatore, il fondatore, il proprietario per tanti anni, se n'è andato ieri a 87 anni, e guardate come la vita a volte ha due modi di trattarti. Negli ultimi 10 anni era sparito perché è malato di demenza senile.
1: Ah, caspita.
0: No? Che se pensi, una persona così intelligente,
1: certo,
0: costretta poi in una dimensione come quella,

0: diciamo.
1: Basta metterci dentro cose di chitarristi bravi e chiedere, me la fai uguale?
0: Uguale
1: e te la fa,
0: certo,
1: uguale.
0: Certo.
1: Comunque sì, è una delle tante cose che ci... Chi è che mi diceva ieri di quante canzoni vengono caricate o viene tentato il caricamento su Spotify?
2: Quante ne vengono cancellate al giorno? 50.000.
1: Sì. 50.000. Ogni giorno Spotify riceve 50.000 canzoni.
2: No,
1: da
2: riceve molte di più.
1: 50.000.
2: 50.000, grazie a un controllo che viene fatto da un altro algoritmo, si stabilisce che non sono attribuibili a un essere umano,
1: certo,
2: e quindi vengono cancellate.
1: Però in questo caso il controllo l'hanno superato, perché questa canzone è su Spotify, c'è un profilo a nome di questa cantante che si chiama Rebecca Mont con alcune canzoni. Per capire che è finta devi fare una piccola indagine e non esiste nessunissimo. Sono andato all'anagrafe anche.
0: Scusi, casa Mont? Cioè, no, non c'è nessun Mont qua, non abita nessuno. Sembra quando a Report vanno a citofonare nelle società farlocche.
1: Sì, non risponde
0: nessuno.
1: Non so di chi sta parlando.
2: Fino a 4 mesi fa c'era qualcuno che passava.
0: Poi è andata via. Quella roba lì. Quella roba
1: a proposito di tarocchi, com'era il messaggio di quella che c'aveva i Van Gogh sulle scale?
3: A casa mia avevamo 4 rampe di scale. Su tutte le scale c'erano, su tutte le pareti c'erano i Van Gogh ritagliati dal calendario della Cassa dei Risparmi di Savigliano.
1: Bello.
3: Quindi avevamo i girasoli, la camera di Van Gogh, l'autoritratto, la notte stellata, tutte le avevamo. Patrimonio.
0: Brava, brava, bravi comunque. Trattavate bene.
1: Vai, e poi sono tanti quelli che parlano da soli, però specialmente in macchina. Alessandro, sono un rappresentante, spesso mi capita di parlare da solo mentre guido.
0: Eh beh, ci sta.
1: Quando sono da sola in macchina, dice Alessandra, in questo caso da Tradate, per lunghi tragitti parlo a voce alta tra me e me, se rimugino su qualche argomento.
0: Tu non parli mai da solo.
1: Ma no, dai, cioè...
0: Niente, non parli da solo.
1: Ma perché devo parlare da solo?
0: Ogni tanto qualcosa da solo, sì.
2: No,
0: no, non parlate da solo.
2: Io no.
0: Ma ogni tanto parli da solo, anch'io parlo da solo.
2: Al limite una parola, ma sempre
0: mezze parole. No,
2: levati,
0: no.
2: Quello
0: no,
2: sì.
1: Quello non è parlare da solo, è l'esclamazione.
0: Ogni tanto da solo, sì. La Manu parla molto da sola. Mia moglie parla molto da sola.
1: Vabbè,
0: è completamente pazza.
1: Per una vita così, poveretta, come fai? Le intercettazioni in auto di persone che parlano da sole non sono così insolite, dice Mariangela, che è evidentemente un'esperta di crime. Anche di Michele Misseri, quello di Avigliana.
0: Come no? Lo zio Michele.
1: Lo zio Michele. Bravissimo, c'è un soliloquio registrato in macchina in cui parla della povera Sara. Però, onestamente, la figura di Michele Misseri ti fa pensare che sia uno che possa
0: parlare
1: anche
0: da solo. Sì.
1: Io parlo di una persona, diciamo, normale, ecco,
0: sì,
1: a parte
0: sì,
1: te.
0: Sì. Sì, sì, sì.
1: Io però adesso non riesco più a togliermi dalla testa che Alex parla da solo.
0: Ma
1: adesso ti faccio mettere una cimice nella Vespa.
4: Ma forse sono pensieri a voce alta.
0: Sì,
4: cosa,
0: sì, può essere.
1: Ma che tipo di pensieri? Ma... Senza indagare nel tuo privato.
4: Un po' di tutto, anche
0: cioè, a volte ti spiego, tu stai pensando a una cosa.
1: Tipo,
4: devo
1: ricordarmi
4: posto,
1: di fare sta cosa.
4: Sì,
1: e
4: magari
1: lo dici a voce alta.
4: Ma sì, magari dici, devo andare in un posto, ma che strada faccio? Allora potrei passare di lì.
0: Sì, bravissimo, bravissimo.
4: Allora fai a voce alta.
0: È come se i pensieri fossero sotto il livello del mare. Sta attento, ok? Ogni tanto
1: Un delfino,
0: fuori,
1: il pensiero del delfino.
0: Poi ritorni giù, cioè stai pensando.
1: Stai facendo outing.
0: Sì, devo. Appunto, oggi pomeriggio adesso devo fare quella roba lì.
1: Adesso mi sente quello lì. Adesso mi sente quello lì. Sai quando.
0: Ma anche adesso mi sente quello lì. E poi è. Ma che cazzo me ne frega. Così anche così, cioè me. Capito?
2: Sì, ti dai la risposta.
0: Sì.
1: No, alla fine, guarda, un pochino devo ammettere di essere un po' sul vostro percorso. A me succede, faccio una telefonata con uno.
0: Chiudi.
1: Ma vattene a fanculo.
0: Ragazzi.

0: One Station.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: listen to the beat.
1: E finisce. Dopo tanti anni posso dire con assoluta certezza e senza tema di essere sbagliato,
2: sì,
1: di essere smentito.
2: Sì, sì.
1: I Clash dei poveri.
2: Beh, insomma, un tentativo di Clash di
1: sì,
2: quegli
1: sì,
2: anni
1: però
2: lì.
1: Però bella, canzone bella, poi carità. Non è rimasto niente dei Mano Negra, anche perché sono cambiati i tempi e non si poteva più chiamare in quel modo.
2: È rimasto Manu Chao.
1: È rimasto Manu Chao.
2: Che vabbè, però Mano Nera lui... è Mano Nera, Mano Nera. Ma poi Manu...
1: Sì. King Kong 5, 1990,
2: una roba così, 89-90, ci sembrava una cosa apocalittica che una canzone di quell'epoca potesse durare soli due minuti.

0: Matteo Renzi, cioè sì, un presidente del Consiglio, chiunque, di qualsiasi colore, capito? Romano Prodi. Oh, adesso sì, chiamo sì, la sì, Merkel, non so.
1: No, la Meloni che finisce la conferenza stampa, va via e tra sé se... Ma io posso stare tutto il tempo a parlare con questi quattro stronzi?
0: Hai capito? Quella roba lì. Cioè, lo fanno a tutti i livelli, dal palchettista, dal posatore.
1: E poi c'è chi lo fa strumentalmente, cioè fa finta di parlare da sola sperando che la gente colga quello che viene detto. Ed è il caso di Serena che dice appunto: fingo di parlare da sola sperando che i miei messaggi e le mie lamentele arrivino a mio marito e ai miei figli.
2: Certo, lì non arriva proprio niente.
1: Certo, se qualcuno vi desse una mano qua.
0: Beh, Magda. Certo. Magda, in bagno da sola, diceva non ce la faccio più.
1: Niente, fiato sprecato, alla fine passo soltanto per pazza e non cambia niente. Parlavo spesso da sola, sia in auto che a passeggio. Preoccupato, sono andato da uno psicoterapeuta e mi ha tranquillizzato dicendo che al contrario è un segno di intelligenza.
0: Male. Ma certo.
1: Hai capito? Io mi rivedo in questo messaggio, volevi dire qualcosa?
2: Sì, ho un messaggio velocissimo che arriva da Gianni.
3: Mannaggia.
2: Basta. Voleva solo dire questo.
0: È tutta mattina che ci prendi.
1: Dice un ascoltatore: io parlo sempre con i miei cani, ci facciamo certi discorsi, di solito parlo male della suocera e di mio marito. Però anche a me succede di parlare con Ilde.
0: Ma tu
1: dai, Ilde, fai la brava, che adesso andiamo a casa, vediamo che cosa ha preparato da mangiare la mamma.
0: Così, cose normali.
1: Sì,
0: invece
1: sì, no, pure, ma no, anche delle cose un po' più forti. Vediamo, andiamo a casa, che il papà deve chiamare quel rompicoglioni.
0: Esattamente,
1: di...
0: esattamente. Luce, mi hai deluso, da te non me l'aspettavo. Sì, così, da te non me l'aspettavo. È un comportamento
1: Luce
0: inaccettabile.
2: Ma comprate, hai visto che a Las Vegas hanno presentato il collare con una specie di interprete vocale che capisce cosa pensa il cane e lo
1: no,
2: dice.
1: Non voglio saperlo.
0: Bello.
1: Minchia che ridere stamattina a casa. È un Casalinetti, ma sarò velocissimo.
0: Va ora in onda Casalinetti, il cane sommelier.
1: Ok. Dopo la sterilizzazione è tornata a casa la gatta nera, Rio, e insomma all'inizio non stava tanto bene, l'hanno riconsegnata, siccome ti fanno una piccola incisione
2: certo,
1: sulla pancina, l'hanno riconsegnata con una specie di
2: tutina,
1: sì,
2: di cappottino.

0: Allora, Party Like a DJ dura 3 giorni, comincia venerdì sera e finisce domenica pomeriggio tardi, e domenica pomeriggio tardi dalle 18 alle 21 c'è una cosa meravigliosa che si chiama 1-2-1-2, e cioè una celebrazione dell'hip hop di ieri. Ok, hip hop di ieri, di oggi e di domani. Ci sono i grandi protagonisti di questi 20 anni, c'è Neffa, c'è Frankie, c'è Fabri Fibra e c'è anche Madame e tantissimi.
1: E poi ci sono quelli, diciamo, di adesso, anche quelli che hai detto sono di adesso, ma c'è Ernia.
0: Sì, insomma, certo, ce ne sono, certo, non volevo
1: molti,
0: fare l'elenco infinito.
1: Per carità.
0: Però
1: per carità.
0: Ecco, segnatevi l'orario perché è importante, perché vi permetterà di avere la domenica sera ancora per riprendervi e affrontare poi la settimana successiva. Ci sono altre cose che succedono, nel nostro caso, nel mio caso, c'è venerdì sera 50 Linetti, ma poi sabato mattina alle 10 siamo di nuovo lì, nel cortile del Castello Sforzesco, per aprire la sequenza degli Speakers Corner. Quindi io dormo lì.
1: Ecco,
0: io
1: non
0: dormo,
1: sarà,
0: nel castello.
1: Non sarà troppo, sei sicuro che poi non ci arrivi stanco la mattina?
0: Sai che non sarebbe male comunque.
1: Dormi lì direttamente in un'ala del castello.
0: Solo per poter dire ho dormito nel castello.
1: E dormi con una candela.
0: Sì, mi rivesto, guarda, come il film di Natale.
1: Esattamente.
0: Tiro fuori la parrucca e i baffi finti.
1: Esattamente.
0: Vabbè, quindi sabato, venerdì sera 50 Linetti, sabato mattina alle 10 lo Speaker's Corner nostro, e poi tutto il resto che
1: poi
0: sapete.
1: Poi sabato sera il festone con tutti, con Annalisa, sì, Carbetti. Sì, dito nella piaga. Ci siamo dimenticati di dire che domenica sera, tra gli altri, c'è anche Fibra.
0: Ho detto. Mia moglie ha cominciato a fare la telecronaca di tutto quello che fa da quando si sveglia la mattina. Adesso mi vesto, poi preparo la colazione, adesso esco, vado al lavoro.
1: Ma rafforza.
0: Sai che questa cosa qua mi fa venire in mente certi presentatori televisivi un po' scarsi.
1: Sì, che
0: quando presentano qualcosa fanno. Bene, adesso mi reco dal giudice e sentiamo cosa ne pensa.
1: Quello è un errore.
0: È un errore
1: perché in televisione non c'è bisogno, non siamo in radio che devi riempire
0: i
1: vuoti.
0: Lo stai facendo.
1: E
0: la
1: rimane.
0: Propria telecronaca.
1: Non va bene. Non abbiate paura del vuoto in televisione. Si può.
0: Ci sentiamo tra poco.

0: One Station.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo a Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: gestione.
1: Che comunque sono sempre 30 milioni l'anno.
0: Sono sempre 30 milioni l'anno, ma vale quello che ho detto prima.
2: E tanto, sono più di due al mese, due e mezzo.
0: C'ha 40 persone di equipaggio.
2: Tanto.
0: C'ha una nave di supporto. C'ha l'elicottero di supporto, anche questo, però non è questo il motivo per cui se ne vuole disfare il vecchio Jeff. Il motivo principale è che il troppo stroppia,
2: cioè,
0: e con quella cazzo di barca non entra in nessun porto, quantomeno
2: nei
0: porti europei, quelli principali che hanno una certa età, cioè, non è previsto che entri un traghetto.
1: È un Palmarola, non attracca.
2: No, è un pescaggio troppo ad Alicudi, non ce la fa.
0: Vedi che diavolo fa le pentole ma non le vele.
2: Esatto, okay. Bravo, volevo dire, perché in dedica questa canzone di Christopher Cross? Perché si chiama...
0: Perché si chiama Sailing, sailing. Cioè navigando. Navigando. Pensavo che fosse scontato. No,
2: no, no, no, Linus, no, non pensare che sia scontato.
0: Però mi ha molto divertito la tua ricerca su Christopher Cross.
2: Innanzitutto
0: quel povero Christopher.
2: Quel povero Christopher, che tanto povero non è.

0: Ah, se vi può interessare, c'è anche Angelina Jolie che vende casa, giusto se avete qualche soldo da investire in questo periodo un po' complicato. È una casa sulle colline di Los Angeles, molto bella, una villa storica dei primi del Novecento.
1: Quindi allora, scusami, mi perdonerai, io devo mettere a budget. Allora, abbiamo detto con ordine, Bezos vende la barca.
0: Il veliero.
1: Quanto...
0: Allora, lui l'ha pagata 500.
1: Secondo
0: l'ha usata
1: te, tu
0: due
1: sei
0: anni.
1: Su ste cose sei bravo. Oddio, sembri bravo. Poi ogni tanto qualche culata la prendi anche tu. Mi perdonerete il francesismo. Chiedo scusa. A quanto posso portarla via la barca?
0: Secondo me con 350-400 gliela porti via. Allora, perché il problema è che lui si vuole disfare del problema.
1: Certo,
0: non è una questione economica,
1: certo,
0: capito? Certo. Tu gli risolvi il problema,
1: certo,
0: dandogli quei pochi
1: quello
0: soldi.
1: Non ha prezzo, volendo anche 300.
0: Tu provaci.
1: Io segno
0: parti
1: 300.
0: Da 300, magari a 350 chiudete.
1: Va bene. Poi
0: la villa di Angelina Jolie viene via a 30 milioni di dollari. Ok, però anche qua secondo me si può ragionare. È una bella casa sulle colline di Hollywood, da sopra si vede tutta la città,
1: bello,
0: si vede l'osservatorio, si vedono
1: 25, dai. 25,
0: sì,
1: 20.
0: Sì. È grande, 1000 metri. Circa
1: 1000 metri,
0: c'ha 8000 metri di giardino,
2: casa da piscina anche.
0: Sì, beh, che cazzo, certo. In realtà non è una casa sola, sono due o tre case attaccate insieme. La prima casa era del produttore di Viale del Tramonto.
1: Come no? Sunset Boulevard.
0: Esatto. La casa di fianco che loro hanno attaccato era di Charlie Chaplin.
1: Caspita, ragazzi.
0: Messa insieme. Ha cambiato padrone diverse volte, adesso appartiene ad Angelina Jolie, che l'ha comprata quando si è separata da Brad Pitt
2: per consolarsi
1: con l'aglietto.
0: No, perché si sono separati e lei, vabbè, mi accontento, vado a vivere in una casa.
1: Ok, perfetto.
0: E viene via, sì, lei ne vuole 30 secondo
1: allora,
0: me. 300 25 gliela porti via.
1: Di barca più 25 di casa sono 325. Io pago in lire.
0: Sì.
1: 325 milioni di lire.

0: stadio del Bayern Monaco.
1: Impressionante,
0: no? Quando si dice San Siro piena per il derby, bellissimo, anche se non è il mio stadio, ma ieri sera era pazzesco proprio. E veramente, purtroppo non è servito, anzi, sembravano più spregiudicati all'andata quando hanno giocato al Parco dei Principi.
1: Stavano buscando, poi hanno fatto 1-1, ma a nulla è servito.
0: Sì, 1-1 va al 93esimo.
1: Esattamente.
0: No, la cosa che fa impressione è quanto corrono quelli del PSG. Sì. Perché poi sono tutti giocatori con un pedigree importante, no? Perché di solito quando tu hai un giocatore prestigioso che guadagna tanti soldi, automaticamente c'è il rischio, diciamo, che diventi un po' pigro. Non faccio nomi,
2: ho già capito.
0: Chi è? Allora, Kvaratskhelia, che è bravissimo e gioca nella stessa parte del campo dove gioca il tuo amico Leao.
1: Sì.
0: Ieri in un'intervista ha detto che Luis Enrique, se lui non corre indietro ad aiutare i difensori, lo mette in panchina, nonostante sia fortissimo.
1: Pazzesco.
0: Ed è così che si fa la differenza, credo, no?
1: Ah, quindi non hai visto Cosenza Casarano? Meglio così, perché è stato una debacle.
0: Davvero?
1: Sì, purtroppo sì. Purtroppo sì.
0: Quindi niente cosa?
1: Niente playoff, cioè niente Serie B, ma era già molto difficile. Certo, uscire al primo turno perdendo 5-1 in casa con Casarano.
0: In casa.
1: Eh sì, male.
2: E l'Ecco ha vinto,
1: E l'Ecco ha vinto, ci lecchiamo le dita.
0: Lady Gaga e Bradley Cooper together con Shallow.

0: bella, dai, no? Sempre molto una bella canzone. Molto. Lady Gaga, Bradley Cooper, c'era quindi un po' di cinema e un po' di musica mischiata insieme nella negli stessi tre minuti. Shallow, sono le 11:19. Abbiamo qui ancora un paio di scarpe e due pettorali da regalare, ma abbiamo già un vincitore che se li ha giudicati.
1: Questa settimana in regalo Adidas AD0 Evo SL.
0: And the winner is il nostro amico Filippo, agente di viaggio, e quando si dice di viaggio significa che è uno che viaggia tantissimo, tant'è che l'ultima volta che ha corso una DJ10 l'ha corsa in maniera virtuale, essendo lui dalla

0: Mongolia,
1: almeno.
0: Mongolia ha tanti cavalli, giusto?
2: Sì.
1: Guarda, su 5 milioni di abitanti sono 60 milioni di animali, tra cavalli, pecore, cape.
0: Per non parlare delle zanzare.
2: Anche.
0: Giusto?
1: Non sono zanzare, nessuna zanzara.
2: Non ci sono.
0: No.

0: Aurora, che non è che sia proprio
1: convinta,
0: appassionata di corsa, eh. Però gli ho già fatto fare la DJ Pen una volta.
1: Ma sì, ma sì, ma poi guarda, è una grande festa, insieme. Le piacerà sì, tantissimo. Sì. Grazie Filippo, Tra ci vediamo domenica sì. prossima.
0: Grazie Linus, ciao.
1: Ciao, un abbraccio, ciao.
2: DJ Chiama Italia.

0: Esattamente, è arrivata a casa con questa, lei sarà sicuramente molto contenta. Il ricavato di tutto questo, come tutti gli anni, andrà devoluto all'AIRC, che si occupa della ricerca contro il cancro.
1: Perfetto. Bene, poi dovesse avere qualche problema la pianta tra 10 giorni, così chiamate Linus che espianta, vi dice tutto quello che bisogna fare.
0: Io non so più dove mettere ormai.
1: Come si fa in questo caso?
2: Allora,
1: velocemente?
2: Si toglie il vaso di plastica, si spappola un po'.
0: Bravo.
2: La terra.
0: Bisogna
2: che
0: un po' sfragnare
2: della...
0: quella cosa che si è formata fra terra e radice,
2: esatto,
0: vero?
2: Per permettere alle radici di ramificarsi nella terra nuova.
1: E poi lo invasi con più terra in un vaso più largo.
2: Credo che serva una terra acida, perché le azalee...
1: Allora, sono le scuole elementari. Quello che stanno dicendo Linus e Matteo è già un diploma.
0: Terza media.
1: va bene, evitiamo che è la terza media. Così, no, ma questo non c'entra niente con le azalee. È diventato, cioè con l'AIRC, è diventato giardinaggio.
0: Esatto. Un po' di giardinaggio fa bene. Io sono molto orgoglioso. Perché a casa mia ho una pianta di rose che ci hanno regalato 10 anni fa. Le abbiamo cambiato posto 2 o 3 volte ed era sempre stitica. Finalmente l'ho messa sul balconcino del mio bagno, che è un bagno di un non stitico.
1: Certo. Ed è esplosa.
0: Evidentemente ha preso l'ispirazione, butta fuori un sacco di rose.
1: Bello.
0: Io ogni giorno ne taglio 2 o 3.
1: Ah, che bello.
0: E le metto in un bicchiere in cucina, giusto per poterne godere.
1: Certo, molto bello. Benissimo.
0: Bene, ci fermiamo qua, c'è la pubblicità. E attenzione, perché subito dopo, per la prima volta, DJ Cam Italia, arriva Serena Brancale. Tra poco.
3: DJ, drama Italia.
4: Radio, DJ.
5: One nation, one station.
6: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
8: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
7: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino, gialle, delle uova, rosa, del suino o verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
9: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
10: In questo esatto momento il tuo cervello sta cancellando migliaia di informazioni per non farti impazzire.
11: Il problema è che sta cancellando anche quelle che ti servono per decidere bene.
10: Benvenuti nella quinta stagione dell'allenamento.
11: Bias, autoinganni, cortocircuiti mentali.
10: Torna l'allenamento con Laura Antonini e Alessandro Mora. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
12: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
13: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
14: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
15: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
16: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
15: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
17: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a

0: prezzo fisso. Hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Salone, hai visto cucina?
2: Ringiovanita.
1: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
2: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
3: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
4: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
5: My Movies presenta.
6: Inizia dicendomi perché sei qui.
7: Mi serve un vestito.
6: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
7: Non sapevo dove altro andare.
5: Il premio Oscar Anne Hathaway.
7: Non volevo tagliarti fuori,
6: ma lo hai fatto.
7: Non puoi odiarmi davvero.
6: Oh sì che posso.
5: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
7: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
5: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
8: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
9: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata.
9: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
11: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del Digitale Terrestre.

0: via, qua ci vuole, esatto, sembra lo stadio.
1: E beh,
0: quando finisce l'inno
1: sì. Sembra un pezzo di Sanremo, è un pezzo di Sanremo.
0: Serena Brancale, che è qui con noi, visto che la canzone si chiama Qui con me. Buongiorno.
2: Grazie, buongiorno a voi.
0: Non ci vediamo spesso, una volta all'anno più o meno. Ogni volta che ti vedo mi sembri più giovane.
2: Meno male.
0: Io non so che cosa mangi.
2: Devi farti il caschetto anche tu.
1: Sì. Non sarebbe male, Linus, con quel
0: caschetto. Starei bene col caschetto.
1: Non
0: sì,
1: male,
0: sì, bianco,
1: non male,
0: però, rigorosamente. Buongiorno, cara.
2: Buongiorno.
0: Benvenuta, bentornata. So che sei in giro per l'Europa perché è partito il Sacro Tour. Il Sacro Tour è una roba un po' da crociate quasi.
2: È vero.
0: No? Perché Sacro è il titolo dell'album e ovviamente il tour prende il nome. Hai già suonato a Londra?
2: A Londra.
0: E che repertorio si fa a Londra?
2: Ma a Londra si fa il repertorio che ti esce meglio, un surrogato di quello che è l'album, perché è stato un concerto da un'ora e quindi ho concentrato i brani nel folklore dialettale, nel barese, quindi baccalà alla zia, stucafè, capatosta, non potevano mancare perché è stata una festa a Londra, ma di tantissimi italiani, quindi volevano Qui con me, volevano Al mio paese, che è stata la prima, perché la scaletta è importantissima quando vai all'estero, devi attirare l'attenzione in tutti i modi, senza creare dei momenti di buio. Quindi è stato molto bello, ma non vedo l'ora di andare in Spagna.
0: Perché vai a Barcellona?
2: A Barcellona, vado a Madrid l'11 maggio, 12 maggio Barcellona e poi torno per Roma all'Auditorium il 13 giugno.
0: Perché ci sono molti riferimenti alla musica ispanica, no? O in lingua ispanica, no?
2: Ci sono dei brani, c'è un brano che si chiama Maria che dedico a mia madre, ma è una salsa ed è la prima traccia.
0: Tua mamma che aveva un'omonimia che fa sorridere.
2: Fa

0: fidanzato pugile.
1: È calabrese, ma viva Bergamo.
0: E dove trovate il punto di incontro linguistico?
1: Il punto di incontro linguistico.
0: Li capite? Sì.
2: Cioè, quando
1: ma lui parla molto meglio di me.
2: Ok, quando però vi arrabbiate, se mai vi arrabbiate, tu parli barese, lui parla calabrese. Ok.
1: E io ci mette un po' di calabrese, certo, che non so, certo, fare.
0: Tuo padre però è un ex calciatore.
1: Mio padre è un ex calciatore.
0: Tu pensa che famiglia?
2: Sì. D'altronde, no, cantante.
1: Ma secondo me io mi sono legata a Dario.

0: che si intitola Siesta.
1: Picchia.
0: Bellissima.
2: Bella.
0: Però non era questa, ma è altrettanto bella.
2: Bella.
0: Io voglio sapere.
2: Non
0: la conoscevi?
2: No.
0: Beh, beh, non eri neanche lontanamente. Forse neanche tua mamma era nata quando c'era.
2: Però sarebbe bello nei live. E ora il mio paese.
0: Il mio paese. Paese. Il sole picchia sulle case. Senti, l'idea di questa canzone e di questo terzetto abbastanza inconsueto, a chi è venuta? Cioè, la scintilla, come ti è venuta?
2: Vabbè, io fan di Levante da sempre, da Alfonso. Quindi ho detto, brano nostalgico per il proprio paese, me ne vado un attimo in Sicilia, provo a proporlo a una cantante siciliana.
0: Okay.
2: Delia l'ho scoperta, ma prima del programma io l'ho ascoltata, perché l'ho ascoltata crescere e costruire il proprio progetto musicale al pianoforte. Okay. Ho avuto modo di sentirla prima del programma televisivo. Okay. E quindi ho detto, faccio qualcosa che non è serenata a casa mia, ma me ne vado a casa loro, nel
0: certo,
2: loro paese.
0: Certo,
2: infatti
0: certo.
2: Video a Ortigia. Ed
0: Siracusa,
2: è stato bello,
0: quindi, sì.
2: Siracusa, e quindi è stato bello perché io non ho una strofa, io introduco delle storie.
0: Okay.
2: E loro mi raccontano due storie diverse, sempre
0: sì,
2: vicino
0: sì,
2: Catania.
0: È una canzone di altri tempi proprio.
2: Sì, sì, sì, molto semplice, però in realtà è qualcosa che sta abbracciando un sacco di persone.
1: Naturalmente sì, perché colpisce quelli che al paese ci sono ancora e, e si trovano nei racconti, e soprattutto
2: i fuorisede pure.
1: E i fuorisede che
0: sì,
1: sono
0: sì,
1: una,
0: infatti il riferimento di Matteo a José Feliciano è che sarà, no?
2: Che
0: anche
2: sì.
0: Quella è una canzone che dice: paese mio che stai sulla collina.
3: Paese mio che stai sulla collina.
2: Beh, questa la conosco meglio.
0: Questa la conosci sì, sì. meglio.
1: Guarda, questo Andrea da Padova mi ricorda le mie ferie da piccolo negli anni '80, quando andavamo al paese di mio padre, che è Giovinazzo. Succedeva tutto quello descritto nella canzone, ma soprattutto ogni volta che la sento rivedo il volto sorridente di mio padre, che non c'è più dal 2008, che si gode questa canzone.
0: La domanda però più importante è: come hai fatto a smollare Levante?
2: No, lei sai che dice durante le interviste, allora ho scelto di fare questo brano perché mi avrebbe torturato tutta l'estate, almeno canto il brano con lei. Detto, grazie Claudia, grazie. No, no, è vero, e lei ha apprezzato, ha detto mi diverto, faccio qualcosa che non faccio da un bel po',
0: certo,
2: una hit estiva, un brano estivo che faccia ballare. E infatti quello che dice, però è sempre Levante nel modo di scrivere, perché c'è questa nostalgia legata alla nonna, quindi la ritrovo nel modo di scrivere, sempre
0: invece
2: autentica.
0: Invece Delia arriva dal mondo di X Factor,
2: sì,
0: giusto? Mondo di X Factor che ti ha respinto però.
2: Sì, a 21 anni feci questo provino, portai Paola Cortellesi, non mi chiedermi.
0: Ah, bello.
2: No, vabbè, io
0: bello,
2: penso,
0: era un po' coraggioso.
2: Sì. Io adoro, non so come cacchio ho pensato quella cosa. Ma, però all'avventura non
0: si spiegano tante
2: l'idea.
0: Cose, allora.
2: Sì. Ciao, mi piacerebbe avere un telefonino per mandarti l'inizio di Paola Cortellesi. Era tutta una cosa con questa voce.
1: Sì.
2: Però all'avventura non piacque. Okay. E quindi sono qua, meno male.
0: Hai avuto
2: meno
0: occasione male, di rifacciarlo a Simona? Sì?
2: No, no, no.
1: Ma voglio dire,
2: grazie,
1: tutto,
2: anzi,
1: va
2: sono
1: come
2: messa a studiare.
1: Tutto va come deve andare,
2: sì,
1: no? Alla fine
2: sì,
1: tutto ti ha portato qua, quindi vuol dire che doveva
2: esatto,
1: andare così.
2: No, è perché poi è arrivato Sanremo con Galleggiare, con una veste jazz, poi è arrivato Anima e Core più grande l'anno scorso a 35 anni, quindi è giusto che sia andata così. Io sono fan della costruzione di un progetto con la competenza come pan di Spagna, come base.
0: Senti, che controllo hai sulle cose che fai, visto che tu la musica la conosci profondamente? Cioè metti becco, sì, sì.
2: No, condiviso col management. Ho sempre lavorato pensando, io ho l'idea vincente, io devo fare tutto. In realtà poi negli anni mi sono un po' ammorbidita e quindi coscrivo e collaboro. Ascolto molto quello che mi può dire una persona che ha uno sguardo da fuori.
0: Cos'è che ti piace del tuo mestiere?
2: Che poi sul palco decido io.
1: Okay.
2: Cioè, si costruisce tutto, poi mi piace che io possa raccontare delle cose extra scaletta, che possa anche cantare a cappella delle cose che non sono state costruite
1: okay,
2: prima.
1: Però torno un attimo a decidere così. Tu sei in studio, stai facendo il pezzo, vedi che c'è il fonico, il produttore, che è lì da un'ora e un quarto su un rullante. Tom! Tu dici
2: io
1: okay,
2: vado e mi prendo un caffè
1: okay,
0: ecco.
1: Tu
2: no
1: dici,
2: perché

0: il problema è suo col rullante.
1: Okay.
0: Però devo dire che fa parte anche del producer, che deve capire il rullante se lo devi fare vintage o non solo, esatto. Anderson Paak o
1: Marco Castello. Però è una
0: Marco
1: grandissima
0: Castello,
1: rottura di palle, questo è il problema.
0: Però dico bravo, vedi, si sta dedicando al mio rullante della mia casa e mi vado a prendere un caffè.
1: Ok, perfetto.
0: Che giusto, dici?
2: Giusto. Senti, tu sei una donna che fa paura agli uomini? E hai sposato, stai con un pugile proprio perché è uno che non ha paura degli altri uomini. No, nel senso che tu hai molta personalità, questo volevo dirti, magari te l'ho detto in una maniera un po' incomprensibile.
0: Io ultimamente non sono una persona che riceve avance. Questo magari
1: perché sanno chi è il tuo fidanzato,
0: ecco, questo è un grande problema, non mi piace questa
2: quello è pugile calabrese,
1: quindi
2: andrebbe al contrario,
1: tembra molto forte,
0: c'ha tanto carattere, mi fa tanto ridere. No, la cosa da ridere è che io non ho mai avuto un ragazzo geloso, io non ho mai avuto un fidanzato. No.
2: Allora facciamo i complimenti a Francesco per la foto di copertina.
0: Vabbè,
2: poveretto. Tutto quel
1: sacro
2: lavoro per niente.
0: Beh, se devo ringraziare, ringrazio il grafico Luca Scalia che ha fatto questa meraviglia.
1: Questo è sacro, il nuovo disco.
2: Poi guardavo la foto all'interno del disco, hai dei piedi bellissimi.
0: Grazie, guarda.
2: Che è una parte del corpo di una donna che io adoro. Grazie, era Serena.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
7: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
10: In questo esatto momento il tuo cervello sta cancellando migliaia di informazioni per non farti impazzire.
11: Il problema è che sta cancellando anche quelle che ti servono per decidere.

0: ain't born to die.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
1: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo!
0: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
2: Buongiorno Umberto Damiano.
3: 006 Umberto Damiano 0006.
4: Buongiorno Umberto Damiano.
3: Buongiorno piccolini.

0: comunioni, due domenica e due sabato, sono ancora indeciso se venire al party like a DJ o
1: andare a quattro
0: vedermi
1: comunioni.
0: I fatti miei all'infernetto Casal Palocco. Devo un attimo capire, devo valutare.
1: Secondo me, se la scelta è questa, ti suggerisco, resta a dormire. Esatto. Tutta la, non ti alzare proprio quella domenica dal letto.
0: Va bene, a fare
1: rimani
0: fatto
1: lì sdraiato. Attenzione, chi abbiamo?
2: Damiano e Umberto,
0: sì,
2: non presentano un concerto, perché adesso, amici miei, comincia 006.
0: Bellissimo.
2: Sì. Buongiorno.
1: Giorgio Medusa, no, sigla!
3: No, no. Beh, così, amo e mio mi sintonizzo.
4: Signore e signori, Umberto e Damiano. Pescola.

0: questa rientra in quelle canzoni che fa sempre strano sentire, perché c'è la parola che noi in italiano pronunciamo in un modo, che è Dracula.
1: Dracula,
0: poi
1: certo,
0: la senti pronunciata all'inglese Dracula, e fa strano. È tipo quando Bruno Mars cantava Versace on
1: sì,
0: the floor.
1: Sì, più o meno è quello.
0: Sono
1: sì,
0: parole che noi pronunciamo in un modo, ma sentite in queste canzoni fanno
1: quindi come
0: un
1: la
0: po
1: vuoi
0: strano
1: disannunciare.
0: Beh,
1: facendo
0: io direi
1: la
0: Dracula
1: fatta bene.
0: Dracula, direi Dracula, ma però lei dice Dracula, quindi dovrei dirla Dracula.
1: Di Dracula lì, allora.
0: Però Dracula, brutto Dracula.
1: E allora
0: sembra una super cazzola. Non lo so, sembra una parolaccia in italiano Dracula. Non mi piace.
1: Sì. Allora, è bella questa canzone.
0: Molto bella questa canzone che abbiamo ascoltato qui su Radio DJ alle 6:17 minuti. Ancora buongiorno. In particolare state ascoltando 006. Chissà quanti di voi si stanno preparando per prendere un aereo a breve, che devono partire nelle prossime due ore.
1: Beh,
0: quindi
1: secondo
0: di stare
1: me
0: aeroporto.
1: Abbiamo tanta gente che tanta anche gente in che questo momento lì, magari che stanno già in aeroporto in attesa di fare i controlli. Secondo
0: beh,
1: me qualcuno c'è.
0: Anche perché 6:18 in questo momento di un venerdì, se qualcuno ha la possibilità di prendersi il giorno, si fa il weekend fuori.
1: Sì, sì.
0: Sfruttando.
1: Ne approfitta, certo.
0: Magari sai, c'è il volo quello di rientro la domenica mattina presto per risparmiare
1: sì,
0: qualcosina, bruci una giornata.
1: Però tanto parto
0: però,
1: il venerdì, quindi però
0: parto il venerdì
1: comunque
0: e l'ho
1: giorno
0: recuperato oggi. E chissà quanti viaggeranno con una low cost, in particolare la low cost per eccellenza, Ryanair. Bene, piccolo suggerimento se state viaggiando a breve con un volo Ryanair, o almeno non ve lo diamo noi, ve lo dà il capo della
1: sì,
0: Ryanair, il buon Michael O'Leary. Non bevete birra e come dice lui non mischiatela con la cocaina, perché poi dobbiamo dirottare il volo. Questa storia è incredibile. Il capo di Ryanair, che è sempre molto attivo nelle dichiarazioni
1: sì,
0: secondo me piace un po' che lui deve finire anche sulle prime pagine con delle dichiarazioni un po' strane,
1: ah,
0: tipo
1: dici,
0: quella metteremo i bagni a pagamento,
1: sì,
0: un
1: sì,
0: euro
1: sì,
0: se vuoi andare al bagno in volo.
1: Gli piace stare al centro dell'attenzione,
0: gli piace,
1: praticamente.
0: Quindi stamattina se ne esce che chiede agli aeroporti, soprattutto quelli inglesi, di non servire più le birre la mattina presto.
1: Okay.
0: Perché una cosa che effettivamente stavamo sottovalutando, dai dati che pubblica la compagnia, Ryanair dirotta una media di un volo al giorno
1: alla
0: per
1: faccia
0: passeggeri molesti.
1: Non è poco, uno al giorno.
0: Uno al giorno è tantissimo. Come media vuol dire
1: sì,
0: che
1: sì,
0: oggi ce ne potrebbero essere tre
1: sì,
0: e per i prossimi due giorni nessuno. Sono tanti un volo al giorno, vuol dire che c'è qualcuno che si alza da in escandescenza, da di matto, quando dicono il sole dà alla testa.
1: No,
0: l'alcol,
1: la birra
0: dà alla testa e sono costretti a fare atterraggi d'emergenza.

0: tu pensa il costo, oltre che lo sbattimento per i passeggeri,
1: sì,
0: io voglio arrivare
1: che magari puoi creare
0: a
1: certo,
0: destinazione, pensa anche il costo, arrivare in un nuovo aeroporto, pagare a tutti quanti la soluzione per essere lì, insomma, ha detto basta, aeroporti non vendete più alcolici. Gli aeroporti hanno risposto con un sonoro, cioè un rumore.
1: Che rumore
0: è? Un rumore
1: hanno chiuso
0: solo
1: la Sara Cinesca.
0: Hanno mandato un fax con questo rumore, okay, come a dire: non sei tu che comandi, noi facciamo quello che vogliamo.
1: Anche perché se questi vogliono fare gli inglesi la colazione con la brioche e la birra, sono liberi di farlo.
0: Nell'articolo, che purtroppo non ho sotto mano la fonte, magari nel mentre ce la può suggerire Gianni, di chi scrive questa frase, perché è molto bella. Vabbè, Michael O'Neary, CEO della compagnia low cost, lancia un appello dopo molti incidenti a causa di ubriachi molesti. Virgolettato, mischiano anche alcol e cocaina, ma per i turisti britannici è una tradizione difficile da cancellare.
2: È uscita su Repubblica. È uscita un po' dappertutto.
0: Ma perché
2: questa notizia?
0: Si scrive che per i turisti britannici mischiare alcol e cocaina è una tradizione difficile da cancellare. Ma è una frase un po' estrema, secondo me, da riportare.
1: Sono attaccati alle tradizioni.
0: Ma che ma non mi sembra che nell'immaginario collettivo del lord inglese ci sia cocaina e alcol mischiato.
1: La cocaina no, ma la birra.
0: La birra. Magari
1: la birra, immagino anche tutti, paradossalmente tutti gli eventi sportivi dove ci sono gli inglesi, quando inquadrano gli inglesi stanno sempre con
0: la tradizione, poi il problema vero è che magari i pub sono regolamentati, ci sono degli orari nelle città dove si può servire alcolici, dove meno. Negli aeroporti questo regolamento non c'è,
1: okay,
0: non c'è neanche la richiesta di una licenza per vendere alcolici. In aeroporto fai un po' quello che ti pare, zona franca,
1: più o meno
0: e quindi lui si lamenta
1: quindi
0: di questa cosa qua.
1: Ci dobbiamo preparare ad una guerra tra l'aeroporto praticamente
0: e la
1: compagnia, anche perché una soluzione non è che
0: soluzione
1: la
0: soluzione qual è? Il soffi nell'etilometro prima di salire, soffi qui per favore. No, ma io non devo guidare, lo so, ma lei comunque non può salire a bordo.
1: C'è pur sempre la stiva, volete quelli ubriachi li metti lì dentro,
0: li lanci come il bagaglio con l'etichetta fragile sul petto.

0: quello. Enrico da Montanolucino.
1: Ciao Enrico. Beh, anche perché vorrei vedere i baristi con 200 M16 puntati dire no signori, la birra è finita.
2: Finito l'alcol.
1: Quindi la birra si trova per tutti. Attenzione, state lì, torniamo subito.
3: DJ 006 006 su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
3: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Radio DJ consiglia:
9: torna a Pantelleria

0: Rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
1: Le consegne su pallet espresso più puntuali
2: e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Radio DJ consiglia
8: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
9: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
8: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13. Marragué, due show esclusivi, con tutte le loro hit, e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
10: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.

0: mentre il contrario, quando si deve cambiare lei, la certo, guardia del servizio segreto davanti il camerino.
1: Tra
0: a
1: l'altro,
0: proteggere.
1: Molti negozi stanno facendo questa cosa: non fanno più entrare nessuno nei camerini,
0: neanche chi si deve provare. Il
1: no, no, solo chi si deve provare. Ah, okay. Solo chi si deve provare, gli altri fanno aspettare fuori. Quindi, in teoria, a volte.
0: E che è l'ospedale? Mi ricorda il parto dell'altro giorno.
1: La passerella è d'obbligo, cioè che devi uscire fuori, esco fuori, sai, con i calzini. Allora, com'è la maglia? Come sta la maglia? Com'è la maglia?
0: Io ho iniziato una pigrizia modello pro, ossia non riesco più a provare i pantaloni perché mi scoccia da morire. Leva le scarpe, metti il pantalone,
1: i jeans,
0: poi è tipo il jeans, poi magari è lungo, io sono basso, devo fare l'orlo ogni pantalone.

0: presentata un anno fa, la cantano Robbie Williams e Laura Pausini, sì. Quindi anche qui
1: c'è un po' d'Italia,
0: c'è un bel po' d'Italia.
2: Voglio sentire.
1: Dai, ce l'hai? Pezzettino, dai, un pezzettino di Pausini, dai.
0: Per ricordarlo. Dignity for the weak. Questa è Laura Pausini. Arms of the brave.
3: Ah, è moscia.
0: Ma questa invece accompagna l'ingresso di tutte le squadre in campo.
2: One thing. Ma quando? Fa le fa addormentare.
0: Ma aspetta il ritornello. We know who we are and what must be done. Sì, vai col ritornello, facci sentire. Despite the se la prende lunga Robbie Williams. Robbie, siamo in ritardo, dai, su.
2: Te la mando avanti.
0: Ma veloce,
1: magari.
0: Eccola. And it's raging like a fire. Manda un altro po' più avanti, per favore, non mi soddisfa qua. Even by desire. Eccola.

0: Che noi cinquantenni saremo sempre, sempre delle forever young.
1: Brava.
0: Grande Shakira, grande ragazzi, un bacio.
1: Ciao, un bacio anche
2: ciao,
1: a te.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Eh sì, eterni giovani, forever young, come canta la canzone di Alphaville qui su Radio DJ 6:45. Ti va di aprire la vetrina?
2: Ma direi proprio di sì, apriamola sta vetrina.
1: E allora dai.
2: Ci va a prendere un po' d'aria.
1: Apri, apri la vetrina, no, qua è murata, non si può aprire. Dopo la, quella fuori la apriamo. Dobbiamo aprirla voi più che altro, perché vi diamo la possibilità di pubblicizzare gratuitamente tutto quello che volete in diretta nazionale.
2: Come funziona? Noi adesso vi daremo 5 parole, 5 opzioni da abbinare a un personaggio famoso. Appena sapete il nome ci mandate un vocale al nostro numero 3514 006 730.
1: E allora ecco la prima delle 5 parole.
2: Sanremo.
1: Ballando con le stelle.
2: X Factor.
1: Sincerità.
2: Rosalba.
1: Beh, dai, di chi stiamo parlando? Ci serve un nome, un cognome o un nome d'arte? 3514 006 730. Il più veloce vince.
3: E ciao, ho

0: andando al Gimme 5, come funziona? Vi abbiamo dato 5 indizi, cioè questi qui:
1: Sanremo, Ballando con le Stelle, X Factor, Sincerità e Rosalba.
0: E vi abbiamo chiesto di indovinare di chi stiamo parlando, o un nome e cognome o un nome d'arte.
1: Anche nome d'arte,
0: è potenzialmente,
1: certo,
0: un personaggio famoso. E il più veloce di oggi è stato Antonio da Nocera Inferiore, provincia di Salerno. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Ciao Antonio.
0: Piacere nostro, benvenuto.
2: La vostra compagnia. Grazie per la compagnia che fate tutti i giorni.
0: Ma grazie a te, grazie a te. Da che ora sei sveglio?
2: La domanda di rito, presto, dalle 5.
1: Ah,
2: dalle
1: prestissimo, 5. Prestissimo. Okay. Immagino per il lavoro.
2: Sì. Ok.
0: Che lavoro è che ti tiene sveglio a quest'ora?
2: Commercio latticini. Quindi mi muovo da battipaglia, non carico la bufala, però vado a vendere per lo più nella provincia di Spinia, nella Avellinese.
1: Quindi fai consegne, no, anche, cioè naturalmente sono quelle.
2: Sì,
1: okay,
2: io
1: ecco perché così presto.
2: Faccio una vendita ai privati, quindi ho lo ricettore di cassa, quindi faccio la vendita diretta.
0: Perfetto. Senti, ma in caso di vittoria la vetrina è questa?
2: Pubblicizzo. Penso proprio di sì.
0: Ah, ok, allora ti facciamo dopo le domande. Intanto dici chi è il personaggio di oggi.
2: Allora è Arisa.
0: Arisa, vediamo perché. Arisa. Sanremo, come lo associ?
2: Allora, Sanremo ha partecipato più di un'occasione, quest'anno pure non mi ricordo il titolo, Sincerità è una delle
0: L'ha vinto due volte, uno quello giovani con Sincerità e poi nel 2014 di nuovo. Bravo, Ballando con le Stelle perché?
2: Penso che abbia partecipato, non sono uno che segue quel programma, però
1: partecipato e vinto nel 2021, ha vinto tutto.
0: X-Factor,
2: da questo momento in avanti tutto quello che ha fatto ha vinto.
0: Però X-Factor era giudice, non era come giudice, cantante, Sincerità lo hai detto, è la canzone, e poi Rosalba perché?
2: Rosalba non lo so, potrebbe essere il nome di battesimo.
0: Bravissimo,
1: bravo, bravo. Nome di battesimo
0: Rosalba Pippa, nome e cognome di Arisa all'anagrafe. Caro Antonio, hai vinto il Gimme 5, dunque siamo curiosi di scoprire tutto quello che ci puoi dire sul tuo lavoro.
2: Allora, io a 40 anni, 11 anni fa, in effetti persi il mio precedente lavoro, mi lanciai in questa avventura avendo un parente, un cognato che era un statistico a battipaglia. E abbiamo iniziato questa attività seguendo le orme di un'altra persona che era andato in Espinia prima di noi, dal 2006, appunto l'anno dei mondiali, come
0: stato
2: detto, l'ultimo dei mondiali vinti. E abbiamo continuato ormai da 11 anni questa vendita, perché in Espinia in effetti loro hanno prodotto i vaccini ma non hanno la bufala. Siccome battipaglia è nota per la produzione di bufala, posso dire pure il nome del caseificio?
0: Caseificio
2: Lanzara.
0: Lanzara.
2: Di mio cognato e mia sorella, praticamente stanno a Battipaglia.
0: Ora immagino tutti i messaggi di chi sta a Battipaglia e dintorni. Ma come, un'istituzione? State parlando di loro? Mi immagino che finisce
2: la
0: così.
2: La mia attività invece mi chiama Mozzap, l'ho chiamata così insomma per fare un po' il gioco con WhatsApp.
0: Mozzap?
2: Mozz-up, sì,
0: okay.
2: Sull'adesivo e tutto quanto, e sul furgone. Da parecchi anni ormai portiamo questi prodotti nella provincia di Spinia.
0: Quindi
2: insomma,
0: chi sta,
2: pagina Facebook,
0: ma sia privati che negozi, cioè ti contattano anche, che ne so, le signore in casa.
2: Ci sta, ma per lo più è la vendita diretta.
0: Diretta,
2: quindi, perché la vendita migliore è nei paesi più piccoli, dove c'è meno, magari dove ci sono meno supermercati, meno insomma,
0: certo,
2: meno.
0: Quindi se
2: servizio.
0: Qualcuno sta dalle parti dell'Irpinia, perché è lì che consegni, da quello che stiamo capendo, può contattare te, quindi Mozzap.
2: Sì, c'è la pagina Facebook, poi c'è il caseificio Lanzara, nel sito che si chiama proprio www.caseficiolanzara.it, quindi anche tramite loro possono arrivare. Certo. Tanto sono
0: allora, Antonio, due consigli per chi ci ascolta sulla mozzarella di bufala:
1: sempre in frigo,
0: sempre in frigo, e soprattutto appena vi arriva toglietela da quell'acqua.
1: Sì, beh, che l'acqua è sporca, quindi
0: giusto?
1: L'acqua sta
0: ride. No,
2: allora, primo consiglio si dice più grande è meglio, okay, come sapore. Okay. No, poi invece il siero che mio cognato chiama liquido di governo, Peppe Lanzara, lo saluto, il mio sorella
0: Ciao
2: Maridu.
0: Peppe, ciao.
2: Liquido di governo, quello è prezioso per la conservazione.
1: Certo,
2: però
1: lo sappiamo,
2: non va mai in frigo.
1: Si scherza.
0: Non va in frigo, rimane nella sua acqua, nell'acqua di governo.
2: Sono molti estimatori da quelle parti.
0: Senti, ma è vero che va riscaldata a bagnomaria prima di essere mangiata?
2: Soprattutto d'inverno. Diciamo soprattutto che la gradazione di consumo ideale è 23 gradi. Quindi quando fa molto freddo, lì posa la neve magari d'inverno. E non è proprio obbligatorio, perché altrimenti il sapore non lo senti, perché la bufala è più delicata, quindi subisce un po' lo sbalzo termico.
0: Dunque,
2: diciamo,
0: per contattare Antonio cercate Mozzap sui social. Antonio, grazie e buona giornata.
1: In bocca al lupo,
2: grazie
1: Antonio.
2: A voi, grazie.

0: cos'è Prima?
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
3: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
2: Develey ti salsa la vita!
4: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
5: Radio DJ consiglia. A Disneyland Paris c'è una grande novità tutta da vivere. World of Frozen, un mondo straordinario dove la storia di Frozen prende vita nel parco Disney Adventure World. Nuove attrazioni, nuove storie e una grande sorpresa. Sabato 9 e domenica 10

Woods, ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente americano. Il comando statunitense spiega di avere risposto con raid di autodifesa ad attacchi di Teheran. E a mezzanotte è entrata in vigore la tregua annunciata dalla Russia nell'anniversario della vittoria sulla Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale, ma le autorità di Mosca denunciano che almeno 20 droni ucraini sono stati intercettati subito dopo in direzione della capitale. Le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno e se si vuole continuare a dialogare bisogna lavorare instancabilmente in

0: Coppe uscite dalle semifinali di ritorno. Stasera torna il campionato con l'anticipo Torino-Sassuolo. Per il tennis agli internazionali d'Italia, Berrettini esce subito di scena, avanzano invece Bellucci, Jasmine Paolini e Noemi Basiletti. Oggi in campo 6 italiani, tra cui Arnaldi, Darderi e Musetti. Infine la MotoGP, oggi a Le Mans, sono in programma le prove libere del Gran Premio di Francia.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: In mattinata precipitazioni irregolari sull'arco alpino, al nord-est e al centro. Nel pomeriggio tante nubi e qualche pioggia sulle Alpi e buona parte del centro. Le previsioni del meteo.it tornano stasera alle 20.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: E noi ci risentiamo tra un'ora.
3: Radio DJ, One Nation, One
1: Station. Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
6: La scoperta che ti cambia la spesa?
7: Da Eurospin c'è il super weekend di follia.
8: Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
9: La spesa intelligente!
10: Shh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
11: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti.

0: Warren su Radio DJ Ordinary. È tornata.
1: È tornata Ordinary.
0: Ci piace sempre questa canzone. Ogni volta che possiamo la riascoltiamo sempre volentieri. Allora, andando con ordine, come direbbe proprio Alex Warren, sono le 7-8 minuti.
1: Esattamente.
0: State ascoltando Radio DJ.
1: È venerdì
0: 8 maggio 2026.
1: Facciamo un altro piccolo promemoria. Ricordatevi i regali per la festa della mamma di domenica.
0: E quindi, per andare con ordine, domenica

0: anzi le linguine all'aragosta costasse 250 euro. Solo quel piatto
1: solo
0: lì.
1: Solo quel piatto lì.
0: Poi devi aggiungere altrettanti euro, arrivare a 401,30.
1: Le ostriche, il vino, certo.
0: Cioè lui comunque un 150 euro l'avrebbe spesi a prescindere, sì, per questa pausa pranzo. L'aggiunta di questi 250 era un fuori menù.
1: Diciamo si è fidato del cameriere, sì, detto, che non ha detto il prezzo.
0: Io la mia colpa che non ho guardato, dice, sì, lui. Però anche tu, se io ti chiedo un primo che costa 25 il menù, sì, non me ne suggerire un altro che aggiungi uno zero alla fine. Beh, c'è una netta differenza, o almeno dimmelo, sì, che costa così tanto.
1: Però adesso che ci penso, quando vai al ristorante e magari chiedi il fuori menù, oppure che ne so, il piatto del giorno, non ti dicono mai il prezzo, perché quello di solito te lo dice a voce.
0: O c'è la lavagnetta all'ingresso.
1: Molti sì, mettono la lavagnetta.
0: Quanto costano? È una cosa che non mi riguarda, ordinare senza aver guardato il menù. No, non credo di averlo mai fatto. Forse ai fast food, perché so che il menù più o meno costa quello. Non è che guardo se quello col pollo costa più di quello con l'hamburger. Però è una cosa,
1: sì,
0: pochi centesimi,
1: sì,
0: si cambia.
1: Sì, no, certo,
0: al ristorante scorro prima la colonna di destra, sì, quella coi prezzi, e poi, sì, col dito scorro verso sinistra per capire che cos'è.
1: Mi porta questo gentilmente 30 euro, quello è il coperto, no?
0: Allora, immagino, mi porti un po' di pane e un tovagliolo.
1: Esatto.
0: Così asciugo le
1: briciole. E acqua del rubinetto, possibilmente.
0: No, guardi, non me la porti perché me la fa pagare. Vado col bicchiere al bagno.
1: Ecco, molto così. Bene, vedi.
0: Ma è così comune prendere le mazzate al menù perché non si conoscevano
1: i prezzi? Non guardi i prezzi, secondo me può capitare, ma anche se, soprattutto se sono ristoranti dove non vai di solito.
0: Quindi mi dici che possono arrivare storie di mazzate col menù?
1: Secondo me sì, ce l'abbiamo.

0: abbonamenti, me li sono ritrovati a 27-28 euro, prezzi diciamo inadeguati per il periodo, per quelle due portate, anche perché il tartufo va pesato, va fatto vedere, tu te lo gratti a tua discrezione sopra le pietanze.
1: Anche questo è vero.
2: Guarda, questo spirito polemico non è quello giusto per andare a mangiare una pasta col tartufo, no. E poi ne esci amareggiato, purtroppo.
1: Sì, è rimasto deluso.
2: È rimasto ancora nervoso, lo sento dal tono di voce. Prossimo, chi abbiamo?
3: Buongiorno, sono Dera da Torino.
2: Ciao.
3: Sì, sì, possono arrivare le mazzate. 48 euro per una pizza margherita e una bottiglietta d'acqua.
2: Ma che stai dicendo?
3: Ciao.
2: Ma che stai dicendo?
1: Però dillo che era una pizza di quelle XXXXL. Cioè quelle...
2: Sai i record, quelli che fanno la pizza più grande del mondo e stanno tutti lì a impastare. Dacci qualche contesto, amica, non sparare un prezzo.
1: Magari
2: così,
1: era un
2: sappiamo.
1: Ristorante particolare,
4: ha detto
1: con una
4: Torino,
1: con una pizza particolare.
2: Però una cosa devo dire, non è mai, puoi dirmi ora qualsiasi contesto del mondo, ma non è mai giustificato 50 euro per una pizza.
1: Dipende,
2: dai.
1: Che cos'è, dipende dove vai.
2: La pizza col tartufo dell'amico di prima, probabilmente,
1: cioè,
2: probabilmente.
1: Abbiamo parlato, mi sembra, forse qualche
5: ragazzi,
1: tempo fa. Aspetta un attimo, un secondo.
4: Però mettetevi d'accordo, perché Umberto mi fa segno.
1: Sì, c'ha ragione pure te. Dico, Briatore una volta uscì quando la margherita costava tipo, mi pare, sui 75 euro. Però anche lì è venduta dove ti fanno uno spettacolo mentre ti preparano la pizza. Cioè, non è la classica margherita.
2: Ci deve essere il Cirque du Soleil che gira tra i tavoli.
1: È giustificato.
2: Il trampoliere.
1: Più o meno è così.
2: Che montano la rete per far saltare i trapezisti.
4: Posso andare adesso con l'audio?
2: Prego, maestro, sentiamo.
5: Ragazzi,
2: anzi, no, volevo dire un'altra cosa.
5: Io, mia moglie e altre due coppie di amici andiamo a mangiare al Vite. A San Patrignano,
1: sì.
5: Tra l'altro un ristorante fantastico gestito appunto dai ragazzi della comunità,
1: sì.
5: E ci portano il menù. Io guardo il mio menù, poi guardo quello di mia moglie e gli dico: hai visto che il nostro menù è diverso?
2: Che problema
5: c'è? Lei ci guarda e fa: no, è identico. Nel suo il prezzo non c'era, nel mio sì.
2: Lo fanno.
5: E hanno scelto le donne su tre menù degustazioni. Secondo voi quale hanno scelto?
1: Più economico.
5: Ciao a tutti.
1: Più economico.
2: Quello che costa meno di tutti. Effettivamente, sai, con gli occhi di questa faccia non l'ho mai visto. Però in teoria anche i ristoranti, quelli di un certo livello, c'è ancora questa vecchia galanteria di portare il menù senza prezzi a lei e il menù con i prezzi a lui.
1: Sì,
2: la cosa che ti ripeto, non ho mai visto, però so che esiste.
1: Sì, lo fanno.
2: In teoria si fa quando vuoi scegliere un piatto proprio a gusto, a sentimento, senza farti condizionare dal prezzo.
1: Dal prezzo, è vero.
2: Beh, nel caso della galanteria, perché sei tu che paghi. E lei è ospite.
1: Sì.
2: Questa prevede
1: in
2: la galanteria
1: sì,
2: di un tempo.
1: Sì.
2: Ora
4: di un tempo, perché adesso si sono fatte tante polemiche su questa cosa.
2: Ora com'è il menù moderno? Già a metà prezzo di ogni piatto, perché devi fare metà e metà tu e lei.
1: Sì,
2: quindi
1: sì.
2: Anziché vedere il primo a 20 euro, lo vedi già a 10, perché è quello che pagherai
1: così
2: tu per dividerlo a metà.
1: Più o meno è così.
2: Non credo proprio. Quando

0: scegliamo l'outfit per la serata del sabato del Party Like a DJ. Siccome ci sarà Annalisa che canta questa canzone, sì, ci vestiamo da suora o porno diva?
1: Io da diva, io vengo vestito da diva.
0: Allora io mi vesto da suora.
2: Io da frate francescano.
0: E poi andiamo a ballare dietro Annalisa.
1: Esattamente.
0: Andate su dj.it per trovare tutte le informazioni e soprattutto i biglietti per venire nella serata di sabato 6 giugno a Milano,
1: dove ci sarà Annalisa,
0: dove c'è Annalisa e tanti altri proprio per il Party Like a DJ. Noi vi lasciamo invece con il trio Medusa e ci risentiamo lunedì a partire dalle 6.
1: Buon weekend da Umberto e Damiano, un abbraccio, ciao.
3: DJ 006 su Radio DJ
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
10: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
11: Verti!
10: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
12: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
13: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
14: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
15: Pancia gonfia? Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
16: La maglia rosa si gira!

0: sei da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Life is Pandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
6: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
7: Sì? Come?
6: Un camion di rose rosse.
7: Pour moi?
6: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
8: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
9: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
10: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
9: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
10: 10 chilometri oppure 5.
9: Si va lì e si corre.
10: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
9: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
10: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
11: DJ Ten. Run like a DJ.

0: spiego come si fa. La si tira fuori la batteria, la si scuote moltissimo,
1: sì.
0: Ci si soffia, ci si alita, la rimetti e riparte, capito?
1: Ah,
0: quando senti che
1: strusci sui pantaloni,
2: mai mettere la lingua.
1: No, scherzi,
2: pericolosissimo.
0: Un mio amico c'è morto.
1: Come no,
0: me l'ha raccontato uno, questa è una storia che vi devo raccontare. Allora, c'era questo mio amico che aveva un serpente in casa,
1: no,
0: lo metteva nella teca,
1: sì,
0: e tutte le mattine se lo trovava sdraiato accanto al letto,
1: ma per lungo, eh?
0: per dritto,
1: sì, l'ho sentito anch'io, questa storia.
2: Da dire che però aveva un metro,
0: esatto,
2: cioè si metteva a come con un metro.
1: No, io sapevo che era lungo un metro.
0: E voi direte, lo voleva strozzare come fanno i serpenti? No, prendeva le misure per mangiarlo sano. E questo mio amico era LeBron James, quindi c'è un serpentone.
1: Un'anaconda.
2: Però non te l'ha raccontata tutta. Il serpente è paziente, cioè quando sarò abbastanza grande per mangiarmi LeBron?
0: Però comunque, adesso, a parte gli scherzi, ho letto una notizia di un grande alligatore,
1: credo,
0: che è stato abbattuto in Sudafrica, all'interno della pancia del quale hanno trovato 6 paia di scarpe.
1: Brutto.
2: Era solo un feticista.
1: O sui piedi, magari.
0: Le voleva leccare.
3: Solo che casualmente mancano anche.
1: Casuale.
3: Tre persone.
0: Non so se addirittura erano 6 scarpe diverse. Credo. Temo di sì. Sono quelle notizie che leggi in Lancia e poi lascia fare, che crea solamente ansia. Buongiorno, Veronica.
3: Buongiorno.
0: Con chi hai litigato ieri di call center? Dai, raccontaci.
3: Con nessuno. No, ma poi ho chiesto anche scusa. Scusa, era un periodo particolare. Ero incinta, c'avevo gli ormoni un po' così.
0: Vabbè, ma scusa, ma che c'entra?
3: Lei era particolarmente antipatica. C'è da dire.
0: 3420000700.
3: Lancio sigla scelto da Patrizio.
0: Sentiamo.
4: Mi piace Trio Medusa, loro son culattoni. Il trio è un gran gruppo di animatori.
1: Meno male.
4: Mi piace Trio Medusa, non sono banali. Finalmente sarò io quella che lancerà la sigla. Hanno il Previ con le travisate, Danilo che spara cazzate.

0: Chiamate Roma 3131. Sapete che trasmettiamo da Roma. Siamo molto fortunati perché abbiamo, come dire, qui proprio come padroni di casa in realtà, tanti amici giornalisti che quando scrivono un libro molto importante, necessario come questo, possono scendere le scale e sì, a parlare direttamente.
1: Ora, noi non ci sentiremo mai a definirci colleghi.
2: Mai.
1: Non vorremmo che ci togliessero il saluto.
3: Allora, qua mi si prende per il culo. Cominciamo malissimo.
0: Benvenuto a Gino Castaldo. Ciao Gino, come stai?
3: Ciao Gabi, benissimo.

0: di smarrimento anche nel, perché in realtà l'avrei scritto per lui il libro, cioè che poi insomma che si legge poco oggi, ma l'ambizione sarebbe che arrivasse proprio al, anche a chi non è, perché mi sono reso conto che tutti mi fanno la stessa domanda in treno, cioè chiunque sì, esatto. Sgama che io mi occupo un po' di musica mi dice: ma cosa resterà?
1: Certo. Che tracce resteranno?
0: Quindi era un, è un goffo tentativo anche di rispondere a questa,
2: questo sì. quesito.
0: Cosa rimarrà? Niente. Cioè, se non
1: prendiamo,
2: vedremo. Ai posteri largo la sentenza. Senti, tu hai intervistato tutti i più grandi della musica, hai viaggiato in tutto il mondo. Un'altra cosa che affronti, diciamo che la rock star come rock star non esiste più, diciamo la verità, ci dobbiamo
1: no, perché noi guardiamo le rock star adesso, escono i Rolling Stones e per te sono le rock star, ma 80 anni,
2: cioè, non è una questione, non è una questione da boomer, no, è una questione è proprio,
0: e c'è anche Paul McCartney insieme tra l'altro, no, vedi, come dire, insomma, no, stanno ancora là,
2: quindi diciamo che quel personaggio lì non c'è più,
0: no, anche sai la fabbrica, una delle cose, i sintomi, no, di questo male, se vogliamo, anche non ci sono più i dividi una volta, perché questi qua si schiantano dopo questi a 82 anni fanno ancora dischi e ne hanno fatte, non è che hanno avuto una vita,
1: una vita dire, pulita,
0: no, moderata, adesso poveri, non li vedi che scompaiono dopo due anni oppure si schiantano, perché c'è anche

0: Trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito

0: Hyundai.it.
1: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ci sono!
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: E abbiamo passato le 800. Olè. DJ!
3: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Torna a salire la tensione nello stretto di Hormuz con attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Il comando americano parla di raid di autodifesa. Il cessate il fuoco con Teheran resta in vigore, assicura Donald Trump, che però avverte: colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta. A mezzanotte è entrata in vigore la tregua annunciata dalla Russia nell'anniversario della vittoria sulla Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale, ma le autorità di Mosca denunciano che subito dopo sono stati intercettati almeno 20 droni ucraini diretti verso la capitale, e Zelensky accusa il numero di attacchi russi della scorsa notte, dimostra chiaramente che non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. L'Ucraina risponderà con la stessa moneta. Le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno, e se si vuole continuare a dialogare bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace. Questo il messaggio della Santa Sede sull'incontro di ieri tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Rubio. Oggi il capo della diplomazia degli Stati Uniti vedrà la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Sempre oggi, nel primo anniversario del suo pontificato, il Papa sarà a Pompei e poi a Napoli. La procura di Pavia ha notificato ad Andrea Sempio l'avviso di conclusione delle nuove indagini sull'omicidio di Garlasco. I PM accusano il 38enne di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che avrebbe rifiutato una sua avance. Intanto si va verso la revisione del processo per il fidanzato della vittima, Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia, dice l'OMS, che fa il punto sui contagi sulla Ondius, 3 decessi e 8 casi. Inizia a tracciare i contatti di tutti i passeggeri. Domani la nave da crociera arriverà a Tenerife, nelle Canarie, tra le vibranti proteste della popolazione, e i turisti saranno rimpatriati. Siamo allo sport. Il calcio: le sfide di ieri sera hanno deciso le finali delle coppe europee, che saranno Aston Villa-Friburgo in Europa League e Crystal Palace-Rayo Vallecano in Conference League. Stasera torna il campionato con l'anticipo Torino-Sassuolo. Per il tennis, agli internazionali d'Italia esce subito di scena Berrettini. Oggi in campo 6 italiani, tra cui Arnaldi, Darderi e Musetti. Domani l'esordio di Sinner con l'austriaco Hofner. Per il ciclismo si alza il sipario sul Giro d'Italia, che prende il via oggi in Bulgaria, dove verranno disputate le prime 3 tappe. La 16ª partenza dall'estero, la seconda consecutiva. E per la MotoGP, oggi a Le Mans sono in programma le prove libere del Gran Premio di Francia.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Appuntamento tra un'ora.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
8: Chi è?
7: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
8: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
7: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
9: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
11: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
10: Mi hai detto che ami l'Islanda.
11: Ma vivo in Italia.
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
13: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al

Meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: del metro.
1: Ah, il poster.
0: Il poster.
1: Sì, ti stavo guardando.
0: Di quello delle 7:30 chiuso dentro il tuo paletotto.
2: Il paletotto.
3: Noi pensavamo fosse una roba di noi degli anni 70-80. No, invece Veronica, altra classe. Tu che gen sei, dimentico sempre?
4: Io sono millennial.
5: Millennial.
3: E Patrizio che invece è pirla e bassa. Esatto. Anche la vostra, anche la vostra generazione ha avuto il poster in cameretta.
4: Sì. Anzi, noi avevamo cioè che è della mia generazione, certo. E ci sono sempre stati i poster dentro.
3: Partiamo da te, che poster avevi in cameretta?
4: Leonardo DiCaprio.
3: Sì.
4: Uno sconosciuto, che è Jared Padalecki, vabbè, non
1: uno mono che piaceva a te,
3: ecco. Un bombonaccio.
4: E poi avevo le Spice, tutto quel giro lì, sì.
1: Però tutta la parete, perché almeno in stanza mia non si vedeva
3: tanti.
4: Sì,
3: no.
4: Sì, anch'io.
3: Io avevo il bacio di The Snow, che
4: quello
3: infatti
4: anch'io dopo
3: è grosso. Marilyn Monroe, Charlie Chaplin e la Lazio del 74.
1: La foto quella in bianco e nero di Marilyn Monroe, il primo piano,
3: sì,
1: che
3: sì, quello bellissimo.
2: Un giovane vecchio,
3: Lazio del 74, addirittura vabbè, certo. Di plastica, plastificata.
1: Io c'avevo la foto di Chinaglia, quella di Marcello Geppetti, certo, di solita, certo. E il poster di Daniele Masala, ve l'ho già detto, medaglia d'oro pentatron moderno a Los Angeles.
3: Allora, sappiate che Gianni al 342 00 00 700 sceglie solo gente che ha
5: questi poster,
3: questi fotografi.
5: Io c'avevo Carlo Ancelotti, ovviamente, che era la mia Roma, quella lì. E poi c'avevo ovviamente gli Iron Maiden, Live After Death, tutto blu e giallo.
2: Io molto simile avevo la curva maratona del giorno dello scudetto, che mi comprai proprio in quei giorni lì, in una cartolibreria di Casale che non esiste neanche più, e Angus Young sulle spalle di Bon Scott, che era la foto iconica.
3: Mi avete fatto ricordare una foto che ho attaccato posteriormente, cioè dopo un po', potremmo addirittura chiamarla Paoletta. Perché ricordate che c'era il calendario di Radio DJ?
1: Certo.
3: Avevo attaccato la faccia di
2: io
3: Paoletta.
2: Io ce l'adesivo anch'io.
3: Paoletta, sappi che vigilavi sui miei sogni.
5: Vabbè, entravi nei miei sogni. Lascia perdere.
3: E lo so, è subito il Danilo da Fiumicino che...
1: Ma tu però,
3: ricordate che era una foto bellissima.
2: Io ancora adesso ho l'adesivo di Paoletta, quelli stampati, c'era tipo Santino, e i Velvet Underground. Non si sa per quale motivo.
3: Perché parliamo di poster, c'è qualcuno che ha fatto una cosa molto molto carina. Il nostro amico Giovanni Mucciaccia.
2: Esatto, volto storico di Art Attack, che tra il 98 e il 2018 ha lietato bimbi e ragazzini con le sue
5: grandi,
2: cose creative, eccetera. Ha postato su Instagram, ha fatto un post su Instagram dove c'è lui che attacca a una parete del suo salotto tutti i disegni che i bambini gli hanno fatto.
3: Qualcuno l'abbiamo anche noi
2: nel corso
3: dei bambini. A parte Furio che vorrebbe tenere tutto anche quelle cose orribili fatte all'uncinetto, tutte.
1: Io ti ho già detto che quella cosa ha una nobile origine, però l'annuncio che dobbiamo fare: la parete è finita. Che adesso andiamo a Treviso, la parete è finita.
3: Portate dei cartelloni che li attacca a casa Furio,
5: grossi.
3: Allora giochiamo un attimo in casa, abbiamo citato Paoletta, c'è Tiziano Ferro che aveva l'adesivo di DJ,
4: raccontò di essere un grande fan. Era andato ad un evento a cui avevano lanciato gli adesivi, e lui ne aveva conquistato uno e ce l'ha ancora nella cameretta di Latina.
3: Certo. Io sulla Vespa c'ho l'adesivo di DJ ancora, no, l'ho venduta. Su quella non la dormite.
4: Io ce l'ho a casa su una presa della corrente.
3: L'adesivo?
5: L'hai coperta?
4: No, perché aveva una cosa strana che non si levava, allora ho messo adesivo di DJ.
3: Bello, carino. Previ, tre casi eclatanti, vai.
2: VIP che hanno poster di VIP. Adele e le Spice Girls, come Veronica. E quando il gruppo si è riunito per il tour del 2019 ha postato una foto della sua cameretta dell'epoca.
1: Bello, bellissimo.
2: Selena Gomez era una super fan di Kurt Cobain, tutta la stanza sua era acchittata, si era tagliata i capelli, si vestiva come lui, insomma.
1: Camicione.
5: L'avresti
1: quadro.
5: Mai detto?
3: No, questo no.
2: E poi Billie Eilish, che era una belieber.
5: Justin Bieber.
2: Quando si sono incontrati al Coachella ha usato una foto di lei ragazzina davanti al poster di Justin come copertina del singolo.
3: Non solo, ma poi ha tutta una parete, perché l'ho visto in un documentario dedicato a The Office. Billie Eilish è la massima esperta di The Office al mondo. Le hanno fatto un trivial a risposta a delle domande che neanche gli attori della serie sapevano. Una cosa impressionante.
5: Dovrei far conoscere mia figlia.
3: Guarda che lei secondo me
5: ce la faccio più.

0: 342 00 00 700 per segnalarci se avete ancora qualche idolo che poi magari avete anche incontrato, ma qualcuno che c'ha il posto del tiro medusa ci sarà? No,
1: ma c'è il posto del tiro medusa
0: è una cosa che fai da piccolo quando hai 7 anni.

0: 8:17 i Lucas Graham, perché ricordiamo che sono un gruppo, cioè lui si chiama Lucas Graham e ha chiamato il gruppo così.
1: Se non ricordo male, danesi addirittura, pensate che giro.
0: E peccato che dal 2015 abbiamo poche notizie, perché questo pezzo era bellissimo. L'avete appena ascoltato alle 8:17 su Radio DJ. 342 00 00 700, sono arrivati centinaia, migliaia di messaggi, un paio dei vostri.
2: Io avevo il poster di Cercasi Susan Disperatamente, poi avevo quello di John Taylor, ovviamente, che era immancabile, Duran Duran, Francesca da Roma.
3: Quante amiche in quel periodo avevano i poster
1: alle feste, queste erano proprio
0: ancora.
4: Io, allora, mio fratello, che aveva una camera grandissima, aveva un sacco di poster, aveva Madonna, gli U2, i Police, e ricordo un bellissimo poster di Sade. Forse vinto dentro il giornale Max, mi pare. Ciao.
0: Beh, però qui siamo sempre in zona canonica, non c'è niente di particolare. Appunto, per dire, io mi domando se io, noi tutti abbiamo il calendario di Radio DJ fermo sulla foto di Paoletta. Paoletta, la nostra foto l'ha appesa. Buongiorno Paola, come stai?
5: Ciao ragazzi!
0: Buongiorno. La nostra collega di Radio Italia, come stai Paola? Tutto bene?
5: Grazie a Dio sto proprio bene.
0: Lo sappiamo.
5: E mi fa sempre piacere sentirvi. Certo, da quando avete cambiato l'orario che vi siete fatti lo sconto è più complicato.
0: Paola, allora innanzitutto vai a cagare, perché stai facendo un cattivo servizio.
3: Esatto, non è il momento giusto.
0: Ai tuoi fratelloni, non è questo il momento di parlare di
1: proprio
0: quello.
1: Guarda, hai beccato un momento. Momento peggiore per dire questa cosa.
0: È sempre stata donna sincera. Ciao, perché c'è una contrattazione in atto che neanche il G7 lascia fare. Senti Paola, ma non te l'avevo mai detto che avevo la tua foto appesa in cameretta. Sì, lo sapevi.
5: Ma forse no, la foto di un calendario, ma di quale?
1: Perché dei primissimi.
0: Noi non lavoriamo neanche a Radio, quindi saranno stati
1: metà anni 90.
0: Esatto, 95-96. C'era perfino Enrico il Bagnino su quel calendario. Pensate un po'.
5: Chissà com'ero vestita, ma non mi vestivo di merda.
0: No, era solo la faccia, avevi una treccina blu, se non sbaglio, corretto?
6: Allora, ce n'è una dove sono tutti tipo mini dread biondi.
0: Mini dread.
6: Capelli corti.
5: Ah, avevo i dread. Sì, certo, me lo ricordo. No, allora avevo una maglietta bianca.
0: Ma niente di che, niente di.
5: Senti, molto normale.
0: Ma tu ce l'avevi il poster in cameretta, Paola? E di chi?
5: Allora, io avevo il poster di Peter Gabriel dentro l'armadio. E tutte le volte che mia madre apriva l'armadio e mi sistemava i vestiti, dicevo: oh Maronna mia, ma chi è questo? Ma paroliamolo.
1: Spieghiamo ogni volta. Ragazzi, però pure te, ma perché dentro l'armadio?
5: Ma perché non c'era spazio sulle pareti, ma era il mio preferito. E lui era truccato da scimmia.
3: Molto bianco, con gli occhi scuri.
5: Di Sanremo, certo. Che si è lanciato sulla liana.
3: Sì, no, bellissimo.
0: Ma se avessi potuto, che so, di radio di qualcuno anche estero, avessi messo qualcuno? No, non avevi, diciamo, dei riferimenti particolari.
5: Non italiano,
0: se vuoi anche italiano,
5: se fosse esistito un poster, avrei messo il poster di un nostro collega che adesso non so dove sia, a dir la verità, Nino Mazzarino, che ascoltavo tutte le mattine.
0: Certo.
5: E poi se avessi avuto il poster, che poi ho scoperto esisteva, come quello di Mila by Night, perché io la sera, la notte,
1: c'erano
5: alternative, ragazzi. Certo. Io ascoltavo la radio come tutti, no? E ascoltavo Mila su Radio DJ.
1: Ma Mila era discreta, vi ricordo. C'erano poche foto.
0: Pochissime foto. È vero.
5: No, però io ricordo benissimo il suo poster. Poi quando sono arrivata nel 90 a Radio DJ, c'era il suo poster. No, che arriva
1: in quegli anni c'era di tutti, mi ricordo.
0: Sulla gadgettistica siamo stati sempre forti. Senti Paola, è sempre bellissimo sentire la tua voce a Radio DJ. Abbiamo fatto un regalo a tutti gli ascoltatori, non solo a noi, e ce l'hai fatto anche tu.

0: se tanto mi dà tanto, i The Colors avranno avuto in cameretta il poster dei Rolling Stones,
1: sì,
0: credo, no?
1: Lo dice come minimo, cioè, mi piacciono i Rolling Stones.
0: The Colors, che trovate all'Arco della Pace alle 20:30 al Party Like a DJ sabato 6 giugno. Sabato 6 giugno c'è anche lo Speakers Corners alle 11:30
1: dopo quello di Linus, quindi il tempo di
0: far uscire l'umorismo, entriamo noi. E a proposito appunto dello Speakers Corners, salutiamo, abbiamo salutato Paoletta, chiaramente Paola, se sei ancora all'ascolto, una valanga d'affetto nei tuoi confronti. Saluto anche Mauro Casciari, che ieri mi ha mandato la foto della ricevuta, ha acquistato il biglietto dello Speakers Corners.
1: No, sarà Mauro,
0: il nostro, quello di Linus, e un altro che non ricordo. Tre ne ha comprati, tre, Mauro
2: niente,
0: Casciari.
2: Niente che...
0: chissà. C'è dalle 6 in poi. Ma... No, ci sono Bertè, no. non si tocca.
1: No, però dove lo mettiamo? Facciamo quello prima. 4-6.
0: Dalle 4 alle 6. Molla RDS.
1: È perfetto.
0: 4-6.
2: Guarda che comodo, eh. Guarda... Poi c'è tutta la mattina da davanti.
1: Ma non c'è traffico.
0: E la prossima volta sentivo, ma poi c'è tutto il giorno davanti. Ma sto una merda.
1: Stai incoglionito. Mi sento una lumaca.
0: Ma guarda, se lavorassi dall'1 alle 2 di notte, poi c'hai tutto.
2: No, dall'1 alle 2 c'hai anche tutta la notte davanti.
0: Ma dormi prima o dormi dopo? No, non dormi. Poster. Vai Veronica, guida tu.
3: Ciao ragazzi, anch'io avevo il poster dentro l'armadio.
0: Come Paola.
3: Avevo il poster del sassofonista degli Spandau Ballet, se non mi ricordo come si chiama.
0: Bene.
3: Che mi faceva un sangue tremendo, lo amavo, e avevo la sua foto dentro l'armadio. Ciao.
0: Ha lasciato il segno, non sapevo come si chiamasse.
2: No, no, te lo diciamo noi, Steve Norman. Il biondino. Quello che faceva tutte
1: le mosse. Sì, il papetti della situazione.
0: Oh, Tony Adley comunque al concertozzo, ogni tanto a proposito di appuntamenti lo ricordiamo. Ancora.
4: Ciao Zozzoni.
0: Ciao.
4: Io avevo una serie di poster tutti di automobilismo. Non so se vi ricordate le Tyrrell degli anni 70. Con Jackie Stewart e soprattutto François Sever, dovete andarvelo a cercare.
0: Vabbè, François Sever, ragazzi.
1: Credo che sia l'auto quella a sei ruote.
2: Quella a sei ruote, sì. Ve lo ricordo perché c'era la macchina.
0: François Sever è...
2: Adesso sì, com'era? Biondo o moro, dai.
0: Pelato.
2: No, devi rispondere. Aveva sempre il casco.
1: Sempre il casco.
0: Di Moro, che bello, Sever.
5: Beh,
0: sì.
5: Anche un bel tipo.
0: Un pilota.
6: Camero Matri, uno di uno, su Radio DJ.
5: Radio DJ.
7: One Nation, One Station. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
9: Sì? Come?
8: Un camion di rose rosse.
9: Pour moi?
8: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta attira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
12: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione

0: Luca Coscioni. Per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
2: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida, insetticida, pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti, pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
5: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
4: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
5: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
6: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
7: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
8: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
9: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
10: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
11: Anche stanotte zero riposo.
12: Allora cambiamo sistema letto.
11: Non è il momento di spendere.
12: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
13: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
14: Pronti per ordinare?
15: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
16: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
18: Party like a DJ is coming.
19: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano.
20: Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
21: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
22: Chi saranno i prossimi?
23: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.

0: da milanista ovviamente ti favo l'Olanda.
1: Ma che giro
2: Van Breukelen.
1: Vai Breukelen,
2: hai messo in crisi, cioè, pure me. Io pensavo fosse un ciclista.
1: No, Van Breukelen.
3: Bellissimo, perché lui ti fa Olanda.
1: Ti fa Olanda per gli olandesi nel Milan. Allora, quindi ha preso
3: alle 8.37 parte l'iniziativa. Produttori di poster, per favore mandate un messaggio al 342 00 00 700. Vogliamo fare il gadget definitivo per lo Speaker's Corners, il poster di Chiamate Roma, grosso, di quelli grossi,
4: quelli non ritoccato, cinema.
2: Non ritoccato,
3: senza il jeans con lo strappo sul culo come Samantha Fox, che era
2: però perché lo faccio un po' anni 80 delle danno vestiti anni 80.
4: Dai, mettiamoci, sai, quelle magliettine tutte bucate, a rete,
2: quelle che prendo per raffreddore. Man mano
3: c'hai 60 anni,
4: è proprio per quello, proprio orribile.
3: C'hai TikTok ma c'hai 60 anni.
5: Vabbè, ho trovato la foto di Hans Franciscus Van Breukelen.
6: Guarda che Marco Antonio,
2: guarda che roba,
6: guarda che roba.
3: Così è ricacciatore.
7: Una bella mascella importante.
3: Niente tatuaggi, pettinata all'umbertina.
2: Così, riga e mezzo.
4: Così, bravo.
3: L'udienza è tolta. E poi?
8: Ragazzina, avevo un bellissimo poster enorme di Jovanotti che avevo staccato meticolosamente da un muro per la strada. Ce l'ho ancora, arrotolato.
3: Beh, certo.
2: Giovanotti, staccato, poi di che periodo? Perché c'ha due look completamente differenti. E Gimme Five Mondo e allora, poi c'è un altro.
3: Se al 342 00 00 700 qualcuno mi dice che aveva il poster, come avevo io, dello Stallone ischitano, vengo a casa a svuotarvi la cantina. Lo Stallone ischitano era stato strappato da me, da Emanuele Galossi e Marco Mingrone a Ischia ed era un pugile.
2: Sì,
3: molto particolare.
2: Me l'hai fatto pure vedere.
3: Ce l'ho ancora.
2: Lo stai millantando.
3: In camera dei miei ancora c'è il poster dello Stallone ischitano. Prego.
5: Ripartiamo da questa tecnica dello staccare dai muri le cose. Certo. La ragazza, dopo un concerto di Davide Van der Sfros, ho staccato furtivamente da un muro la locandina e l'ho attaccata nella mia cameretta. Dopo qualche anno, per imbiancare, la tiro via e mi accorgo che dietro c'era un manifesto funebre.
3: Molto
5: rock and roll.

0: taking me.
1: Ragazzi, è un momento importante. Patrizio, è pronto il collegamento da Vienna? Sentiamo.
2: Eccolo.
1: Sembra chissà dove, la roba Vienna.
2: In grande stile, però.
1: In grande stile. Al telefono abbiamo il mitico Sal Da Vinci. Buongiorno, Sal.
3: Buongiorno a tutti.
2: E benvenuto.
1: Benvenuto su DJ.
2: Come stai? Tornato con noi già.
1: Bentornato. Come ti senti, Sal? Emozionato?
3: Molto emozionato, molto. È un'esperienza bellissima. Quindi un'esperienza così bella, non avevo altro che da augurare ai miei cari fratelli italiani una bella e buona giornata.
2: Beh, tanto grazie. Vi ricordo che Sal è l'ultima cosa che abbiamo da tifare in questo periodo.
1: Sì,
2: mondiali, vero. Quindi tutti
4: l'ultima possibilità di sentire
1: tutti sul divano. Allora, l'appuntamento è con la prima semifinale martedì 12 su Rai 2, sì, a partire dalle 21, perché Sal, tu canterai anche se non sei in gara, corretto?
3: Sì, canterò il giorno 12 in semifinale, l'Italia di diritto va in finale essendo il paese fondatore,
1: certo.
3: E poi ci sarà il grande finale il 16 maggio su Rai 1, naturalmente, perché il 12 e 14 andrà in onda su Rai 2,
1: vabbè, ragazzi,
3: mentre le semifinali, mentre la finale andrà in onda su Rai 1 il 16 di maggio.
1: Perfetto. E noi, siccome abbiamo molti ascoltatori all'estero che ci ascoltano attraverso l'app, ricordiamo che il 16 gli italiani non possono votare per Sal Da Vinci
2: dall'Italia.
1: Okay. Ma all'estero sì. Cioè, quindi scatena...
3: All'estero sì.
2: E non sono pochi quelli che sono fuori di italiani.
3: Assolutamente no, sono in tanti, quindi se vi piace la canzone, se volete sostenere l'Italia, votate.
1: Assolutamente. Senti Sal, io l'ho detto in tutte le interviste, raramente ho visto un cantante che ci mette così tanto cuore nel rappresentare il nostro paese, e secondo me, lo voglio dire pubblicamente, stai avendo un atteggiamento commovente che, cioè, vabbè, poi ci vediamo spesso in questi giorni, quindi lo sai benissimo che ti voglio bene, però penso che tu ci tenga a far bella figura non solo per te ma per tutti noi.
3: Sì, io spero di rappresentare nel miglior modo possibile l'Italia e di essere all'altezza, quindi mi sto concentrando sulla mia performance, su portare sul palco la mia italianità e il mio modo di comunicare attraverso la musica, attraverso il nostro linguaggio culturale. E quindi sto cercando proprio di concentrarmi così tanto nel fare bene.
2: Senti, ma allora noi abbiamo visto, c'era proprio un'idea, una performance, una coreografia
1: per
2: Sanremo. Non vedremo quella, immagino che ci sarà un upgrade.
3: Sicuramente non vi posso svelare.
2: Non vogliamo sapere, siamo certi.
4: L'Eurovision è bello per quello, esatto. Cioè riscoprire sul palco cosa succede.
2: Però ci stai lavorando.
1: Esatto, assolutamente.
3: Abbiamo lavorato, naturalmente abbiamo lavorato all'idea, ma i coreografi Marcello e Momo Sacchetta faranno una bellissima messa in scena. Insomma, sicuramente è un bel mood, ci siamo emozionati tutti nel mettere in scena questo momento, questi 3 minuti, e non vediamo l'ora di salire sul palco e naturalmente di presentare questa nostra idea a tutto il mondo, perché
2: il Eurovision Song Contest
3: è visto naturalmente in tutto il mondo, e io sono orgoglioso di rappresentare la mia cara Italia su un palco così prestigioso, dove si fondono le culture di ogni paese.

0: 200 milioni di spettatori, com'è che mi hai commentato l'altro giorno? Wanama.
1: Wanama è molto bello perché Wanama, come disse anche il mio amico Siani, Wanama è Bab, che è un modo per dire ah, mamma mia, mio padre, Wanama, che cosa grande papà.
0: Che cosa enorme, che cosa enorme. Senti Sal, ultima domanda poi ti lasciamo andare, ma tu ti aspettavi un impatto così mondiale della tua canzone? Mm. Cioè ci sono cover e versioni fatte veramente dal Giappone all'Asia, all'America Latina.
1: Sicuramente è un palcoscenico per l'eternità, così si dice nel gergo nostro, però io sono abituato, o meglio sono stato educato a non aspettarmi mai niente, di dare, poi la vita ci pensa a tutto il resto, ed è una sorpresa giorno dopo giorno. Quello che faccio ogni mattina è ringraziare il cielo per avermi dato la forza di resistere così tanto tempo attraverso il viaggio della mia gavetta, ed essere arrivato qui penso che non sia una conquista per me, è una conquista di tutti quelli come me che non smettono mai di perseverare i sogni, e quindi io canto per tutte quelle persone che ancora non hanno realizzato i propri sogni.
2: Beh, che la vita ti ripaghi,
0: esatto,
2: allora,
0: esatto, e te lo strameno.

0: mettendo il cuore e l'anima. Grazie, grazie, grazie. Grazie a Gabriele e Elettra Lamborghini che mi accompagneranno in questo bellissimo viaggio.
1: Salle, fagli scongiuri, io lo dico qua e poi non lo dico più. Non risuccede, ma se risuccede, grande Sal. Un abbraccione, ci vediamo a Genova. Ciao,
0: grazie, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao a tutti, ciao. Chiamatelo.

0: Sì. Go, go, go. 8:52, che finale, ragazzi. Che finale, finale di stagione potrebbe essere.
1: Bravo.
0: Potrebbe essere, perché c'era una domanda, Veronica.
2: Arrivata una domanda non per Sal, ma per voi, da parte di Stefano.
0: Sì.
2: Oh, ma Linus lo sa che oggi passate questa canzone?
1: Lo sa.
0: Penso di...
1: Facciamo così, se nessuno gli dice niente,
3: basta non dirglielo,
1: passa sotto traccia.
0: Noi felicissimi di averlo passato. Abbiamo dato un po' di sapidità a questo programma. Abbiamo anticipato una delle battute che farò, col Sal, basta così. Grazie Veronica, grazie Patrizio, grazie Gianni, grazie Previ. Buon fine settimana da parte.

0: Smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia. Tua a soli 249,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 €. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 €. Rata finale 13.560 €. 35 rate da 249 €. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 € su fiat.it.
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 €. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 € e salami nostrano.

0: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
1: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 9.

0: Consegna su pallet espresso più puntuali
1: e veloci in tutta Europa.
0: One Express, anche entro le 12.
2: Gold Espresso, ore 12. One Express.
0: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

0: cerchi di replicare, infatti vedi Capodanno, no, che dobbiamo per forza, no. Cioè, ci sono alcune serate tipo, vabbè dai, usciamo, dai, beviamo una cosa, un'oretta e siamo a casa. Quello di solito è l'inizio della fine, quando dici,
1: o comunque una serata irreplicabile.
0: Dai, beviamo una birretta veloce prima di andare a casa a cena e poi ci salutiamo. E lì magari nasce, ecco, quelle robe che nascono spontanee.
1: E rigorosamente infrasettimana.
0: Infra! Perché poi devi essere stroncato dalla mattina dopo quando vai in ufficio. Tutto bene? Sì, sì, con gli occhiali storti nei film. E quindi al speaker corner è già tutto sold out o c'è ancora da comprare?
1: No, c'è ancora da comprare.
0: Ok, io farò l'Ave Maria di Schubert. Okay. O devo dire che a me piacerebbe molto anche o mio babbino caro di, cos'è, di Rossellini.
2: Ho già preso
0: di Puccini.
2: Appuntamento per entrambe.
0: Di Puccini. O mio babbino.
1: No, ma non dare spoiler, se no la gente non compra il biglietto.
0: Mi piace. Avere un ventaglio.
2: Sì.
0: Comunque allo speaker core lo uscirò con un ventaglio e lo chignon. Ce l'hai della Callas?
2: Non so di chi.
0: Senti,
2: è.
0: Va, sì.
1: Vai.
0: Sì, la Callas.

0: trema il castello sforzesco, capito?
1: Si rompono i vetri del castello.
0: Chiedo agli ascoltatori, e dopo vi lascio stare, iniziamo la puntata. Volete che, cioè, come mi volete? Che entro con tutto uno strascico dietro e il ventaglio o a cavallo? A petto nudo.
2: Megalomania.
0: Potrei arrivare a cavallo a petto nudo, sì, tra la gente, non sul palco. Quelli che arrivano, sai, negli spettacoli, che però passano nella sì, via centrale, sì, tra le sedute.
2: Benigni a Sanremo.
0: Ecco, io okay, potrei arrivare a cavallo lì.
2: Ok.
0: Però forse dovrei fare...
2: O anche Bocelli a Sanremo, l'ultimo.
0: Ah, ecco, vedi? Accidenti. Ecco, come Bocelli. Va. Esatto. L'unica cosa che forse da me uno non si aspetta la parte femminile o la Callas. Io dovrei fare Pavarotti, cioè dovrei andare più sul baritono, un baritono, un tenore.
1: Scusa,
0: più tenore. Tu sei più baritono o tenore, Maurizio?
1: Io più tenore. Esci vestito da Pavarotti.
2: Ma no, ma se il tuo talento è quello.
0: Io sono più bravo a fare. Esatto.
2: Abbraccio al tuo Farinelli.
0: Però il mio Farinelli. Però devo dire che anche il tenore.
2: Lo sai fare? Sentiamo.
0: Beh, la Turandot.
2: Facci sentire.
0: Come inizia la Turandot lì che dice.
1: Non mi ricordo. Scusami, potresti uscire e cantare.
3: Se tu dici, Omar. Se tu dici, Omar.
0: Vabbè. Potrei fare. Potremmo parlare solo di queste. Sono così belle le opere. Sì, potrei parlare anche solo dell'Elisir d'amore. Però faccio più fatica.
2: Parlare o cantare?
0: Faccio più fatica.
3: Una furtiva la.
2: È sempre questa melodia. Io, o mio bambino caro.
0: Esatto. Ho messo una furtiva lacrima sopra la melodia.
2: Beh, sei veramente un cultore.
0: Beh, ma quella è bella perché anche questa è l'Elisir d'amore. Sì. La sapete la storia?
1: No.
0: Vabbè, comunque non vi voglio molestare.
2: Ma poi è venerdì.
0: No, ma sono tutte belle queste cose, ragazzi. Donizetti, cioè, sono delle storie pazzesche. Vabbè, comunque la fortuna bagna. Ma lui,
2: possiamo dire.
0: Lui pensa che lei, siccome lui si fa fare sto Elisir per far innamorare sta ragazza, lei poi piange per un'altra roba e lui invece vede sta lacrima che scende perché lui deve partire per la guerra e dice:
2: funziona.
0: Figa, funziona. Ah. Invece lei no.
2: Sempre storie tossiche in queste
0: mamma
2: opere.
0: Mia, vabbè, dai ragazzi, iniziamo, senti, eccola qua.
2: Ah, vedi,
0: potrei fare anche questa. Maria, Maria, Madonna, io vorrei essere dal pubblico.

0: sapevo che cosa improvvisare.
1: Dai, che venerdì, figa.
2: Dai, vuoi di White Lives Jacket?
1: Figa nastro, eh? Dai, te la, ho capito che non ce l'hai.
2: Ce li odio, ma
0: sì.
1: Allora,
0: vai uno, Wyclef Jean.
2: A me piace tantissimo.
1: Allora, we try to stay alive.
2: Sì, vai.
1: Ce l'hai?
2: Sì, ce l'ho.
1: Senti, hai capito? Questa c'è la coolness, perché è quella di staying alive. Teniamola un po', è venerdì. Figa nastro. Wyclef Jean. John Forte Roswell. Anche loro. Lascia il tempo che shazammano gli ascoltatori, che se l'ascoltano con calma dopo, quando c'è DJ Chiama Italia. E

0: TD from Sam Good. You ain't even close with the wrong.
1: Che pezzo, vabbè, vabbè, avete shazamato, a posto. We live in a material life, viviamo in un mondo materiale, in una vita materiale, but it's alright because it's Saturday night. Ma va bene perché il sabato sera, ragazzi, oh, è weekend.
2: Ma anche il venerdì.
1: Va bene tutto, va bene tutto. Abbiamo dei messaggi?
2: Sì.
3: Allora, Dio al celibato.
2: Ecco.
1: Ah.
3: Si parte con Budapest weekend,
2: questo weekend.
3: E poi quello dopo Amsterdam.
2: Vabbè.
3: Non so se ce la faremo.
1: Allora, ieri abbiamo parlato da Dio al celibato. Allora,
2: wow,
1: due weekend si fanno per l'addio al celibato.
2: No, magari è un altro, immagino sia un altro addio al celibato.
1: Non è lo stesso che fa prima Budapest e poi Amsterdam.
2: Beh, allora,
1: no,
2: se
1: due
2: fosse,
1: amici diversi.
2: Complimenti.
1: Beh, comunque l'addio al celibato ad Amsterdam
2: è più hardcore,
1: esatto.
2: Budapest.
1: Sì, secondo me sì. Però lì cosa succede? Che quando tu vai a fare l'addio al celibato, quella che sarà la tua futura moglie dice: mi raccomando, cioè, e lui dice: ma no, ma beviamo, ma ci sono anche le fidanzate degli altri, quelli che magari sono sposati da più tempo, quindi hanno più frustrazione da sfogare. Cioè, adesso occhio a quello che dico.
2: Cioè, aspetta, dici,
1: mentre lui sta andando in galera sposandosi, mettiamola così.
2: Ma che stereo.
1: Gli amici sono già in galera da 2 o 3 anni. Quindi quello lì è il loro momento
2: sfogo.
1: D'aria. Cioè, che dicono è l'ora d'aria del carcerato.
2: Sì.
1: E quindi, ma ricordate
2: carcerato.
1: Che c'era.
2: Ragazzi,
1: il carcerato. Abbiamo messo Califano l'altro giorno. Vi ricordate in Un giorno da leoni? Una notte da leoni, dove c'è lui, quello che poi gli manca il dente, che è quello che fa sempre dei finti da ridere.
2: Galfianakis.
1: Sì, vabbè, insomma, quello lì che è il più serio del gruppo, è quello un po' più l'amico.
2: Scusa.
1: Quello un po' più sfigatello, certo, quello un po' più sfigatello, che c'ha sempre la fidanzata, che poi quello che ovviamente esagera più di tutti, perché è quello che si sveglia col tatuaggio senza un dente.
2: Sì.
1: Che poi quelli sono quelli peggiori, no? Cioè quelli che tengono dentro di più.
2: Stewart.
1: Che lo devono passare a prendere. E c'ha la fidanzata lì sul divanetto, tutti e due, proprio due sciuretti, così, che lei gli dice: queste cose da stupidi. Lui: no, ma i miei amici, io non sono così. Vorrei che i tuoi amici fossero maturi come te. Ce l'hai, Maurizio, quello lì?
4: Ma
1: ce l'hai?
4: Chi prende?
5: Lascia stare. Spero solo che non giriate per strip club.
1: No!
4: Melissa, andiamo nella Napa Valley. Non credo ci siano strip club nella regione del vino.
5: Ma se ce n'è uno, Phil, di certo lo scoprirà.
2: Che ce n'è uno.
4: Non sarà come credi. E poi lo sai come la penso su certe cose?
5: Lo so, è solo che questi addii al celibato io li trovo schifosi.
4: È vero, hai ragione, sono schifosi.
5: Per non dire patetici.
4: Mm-hmm.
5: Quei posti sono...

0: non ci riguarda, però, però è interessante.
1: Caspita.
0: È partita la canzone?
1: Sì, sì, sì.
0: Parte
1: sì,
0: piano,
1: sì.
0: Allora, da una città di pianura degli Stati Uniti, nel Vermont, credo, il falegname della porta accanto.
2: Ah, come no? Sì, abbiamo parlato.
0: Sì, lui ha questo abbigliamento, questo stile, questo modo di porsi proprio da...

0: ritratto d'altri tempi. Noah Kahan, nella foto di copertina, in quella specie di video che accompagna questa canzone, lui è con il suo vecchio cane lupo.
1: Ah,
0: che
1: è
0: anche
1: beh.
0: In questo, no? È quasi una cosa fuori moda. Adesso non è che i cani lupo sono
1: fuori moda.
0: Però se vuoi fare quello moderno, se pensi di, o se sei uno che si fa influenzare dalle foto che vede sui social, magari i cani che più facilmente circolano.
1: Non sono i cani, non sono i pastori tedeschi. Lupo, cioè. D'altronde, Noah è con il suo Kahan.
0: È così brutta che è degna di me. Vai con lo zoppo e dimentichi come si fa a camminare.
1: Leonardo Frattini trema.
2: Che bel cane, guarda che bel cane.
0: Allora, nella mia fretta professionale di trovare a tutti i costi un collegamento fra le cose che dico e le canzoni che metto, ho detto che il Vermont era un posto di pianura. Ovviamente il colonnello Bagatta subito mi ha scritto: è pianura che ne minga.
1: Te l'ho detto anch'io, Facciamo così. Lui ha detto le città di pianura del Vermont sono le città di fondovalle,
0: voglio dire,
1: Colico tutto sommato in pianura.
0: Allora Cinzia fa una recensione, una recensione, una staccionata,
1: sì, proprio
0: fa
1: così.
0: Una recensione molto corretta del film Le città di pianura, dicendo: è pura poesia raccontata con una voce vera, fuori dai soliti insopportabili cliché. L'altro protagonista del film, il vero protagonista del film, mi permetto di dire, è il territorio che abbiamo, dice lei, stuprato con capannoni e villette.
1: Vero.
0: Perché appunto per città di pianura si intendono, tra virgolette, le periferie, insomma, no?
1: Vero.
0: Tutte molto pulite, tutte molto per bene, però ovviamente tutte uguali.
1: Linus. Sono Cristiano Malgioglio.
0: Qual buon
1: vento? A un certo punto, nelle città di pianura.
0: Sì? Ah sì, c'è un bacio.
1: Vanno a trovare in quella bellissima casa.
0: Sì,
1: lui? Un architetto?
0: Lui credo sia, un nobile decaduto.
1: Un nobile
0: se
1: decaduto.
0: Non ricordo male, eh? Una Madonna. Delle tantissime ville del Veneto.
1: Linus, sì. Ti andrebbe di rifarla con me?
0: Di rifare la scena? No, ma sai perché? Perché tu non sei un nobile.

0: sentito. Io ne sentivo
1: però
0: parlare.
1: Da che si parla? Da che si parte?
0: Da questa pianta qua, sì, però comunque è una roba.
2: Vuoi piantare una ricina sul nostro balcone?
1: Magari campa. Se tanto sai, l'erba cattiva.
0: Sì, però sì, io penso sempre al procedimento della cocaina, che è una cosa allucinante, difficilissima. Solventi, paste, cose, mischi, sì, sabbia.
1: La pipì dei
0: sabbia
1: dei
0: del gatto. Sì, uno schifo. Una roba orrenda. Orrenda, questo è quello che vi infilerete stasera nel naso. Ecco, la stessa cosa se si deve fare per la ricina, oricina, oricina, è un casino.
2: È un casino, è un casino. Qui. Però qualcuno evidentemente la fa e in qualche modo ce ne si può procurare. Sì. E almeno questo è quello che sta dietro
1: il dark
2: a quello che è avvenuto.
1: Il dark web.
0: Il dark web, esatto.
2: Va bene, siamo a posto?
0: Siamo a posto.
2: Chiudiamo qui gli argomenti?
0: Sì, quelli di questa prima mezz'ora.
2: Vediamo se ci riusciamo, un po' di messaggi arriveranno.
3: DJ, DJ, io amo Italia.
2: La vita del parmigiano reggiano è fatta di tanti momenti iconici. Assaggiarlo è soltanto l'ultimo. Dietro c'è un sapere tramandato da generazioni. C'è una filiera dove ognuno fa la sua parte, fin dal primo taglio dell'erba, che deve essere fatto al momento giusto, interpretando il meteo. È proprio dal legame con il territorio che prende forma parmigiano reggiano.
4: Parmigiano reggiano, il primo taglio, l'inizio di una storia.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
10: Sì? Come?
9: Un camion di rose rosse. Pour moi?
10: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
11: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
12: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
13: Capelli deboli che cadono?
14: O ti senti così?
15: Aiuto, cadiamo!
13: O ti senti ACT?
16: Oh, che forza!
12: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
13: Problemi alle vie urinarie?
14: O ti senti così?
13: O ti senti ACT?
12: Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
17: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
18: Eurospin, la spesa intelligente.
19: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
11: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
19: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
11: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
20: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
21: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e

0: Proprio se tu vai a Winslow in Arizona, c'è un angolo della città al centro dove c'è la statua di, del cantante degli Eagles
1: che guarda
0: all'angolo
1: uno.
0: Così, e di fianco c'è un pick up rosso Ford con dentro un manichino,
1: e
0: tutti quelli che passano da lì si fanno la fotografia o si fanno il piccolo video. Winslow, che è sulla Route 66.
1: Okay. Vedi
2: gli americani che bravi. Noi abbiamo Mantegna, Giotto, Caravaggio, un cazzo.
0: Giusto.
2: Quelli con un pick up risolvono.
0: Perché noi ne abbiamo troppe.
1: Sì.
0: Questa è la risposta più classica, insomma. Vi siete persi la puntata di Chi l'ha visto l'altra sera? Sembrava una puntata di Masterchef, dice Roberta, ascoltatrice. Spiegavano come fare passo passo la ricina.
1: Bravi.
0: Partendo dalle piante.
1: Bravi, nel senso.
0: Bravo.
1: No, se lo chiedi all'intelligenza artificiale, ti dice no. Io non posso dire,
0: perché gliel'hai chiesto.
1: Certo, come si fa la ricina subito? Ricina.
0: Vuoi eliminare me?
1: No, volevo sapere.
2: No. Hai 11 e mezza, gli serve. No,
1: mi ha incuriosito perché, comunque, effettivamente è un giallo che altro che Garlasco. Questo.
0: Ciao ragazzi, sono Paolo da Campobasso, quindi siamo già in zona. Un biologo vi potrà confermare che la ricina non può essere toccata e dà fastidio soltanto a essere inalata. Inoltre, può essere ricavata in piccolissime dosi dalla pianta. Non si riesce a capire come sia stato possibile per queste due vittime ingerirla. L'unica spiegazione è che qualcuno ce l'abbia messa apposta.
1: No. Sì, guarda che
0: è quel tipo di veleno con cui si avvelena Hitler, capito?
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: è una roba che tu usi per far fuori tua moglie, porca miseria.
1: Comunque,
0: cose che piano piano impareremo. No, volevo ricordare una cosa carina che succede in questo fine settimana. Mm-hmm. Sono passati 2 anni da quando Paola Marella non c'è più, ma quelli che le volevano bene se la ricordano ancora. C'è una fondazione che si chiama A Cura di Paola. Oggi, domani e dopodomani, venerdì, sabato e domenica, in un posto che si chiama
2: Salone dei Tessuti in via San Gregorio 29,
0: siamo in zona Brera più o meno. Vengono venduti un sacco di oggetti belli del mondo della moda, ma anche dell'abbigliamento, dei tessuti, e tutto il ricavato viene utilizzato per migliorare l'assistenza e la qualità di vita dei pazienti affetti da tumore al pancreas. Oltre a questi oggetti che sono gentilmente messi a disposizione da ditte,
2: sono belli, ci sono gli occhiali Saturnino Ray-Ban, ci sono bialetti, Lavazza,
0: c'è un sacco di roba, ma poi c'è anche qualcosa ricavato dal famoso armadio di Paola.
2: Sì, l'archivio di Paola.
0: L'archivio,
2: siccome la gente che la seguiva, la amava e vuole avere un ricordo, ma proprio un qualcosa che le ha appartenuto,
1: della sua eleganza, della
2: adesso c'è la possibilità di appunto comprare dei vestiti, degli accessori che Paola ha indossato e che la gente magari sa riconoscere perché li ha visti anche
0: oggi, domani, dopodomani. Lo spazio, ripeto, si chiama Salone dei Tessuti, via San Gregorio a Milano.

0: domenica.
1: 10.48 Radio DJ, questa era Safe, buona domenica. Matteo, tu che hai tutto l'elenco dei cantanti, io non ci capisco più niente. Safe c'è alla festa della radio, sì.
2: Certo che c'è.
1: Sabato sera, sabato sera. Party Like a DJ.
3: Sabato sera Party Like a DJ, mi raccomando, sabato sera c'è Safe, molti altri, insomma c'è Annalisa e domenica sera ci sono una serie di rapper mica male.
1: Rapperò, però
3: domenica sera iniziamo alle 18, mi raccomando.
1: Sì, in modo che almeno abbiate la domenica sera per rigenerarvi. Allora, ogni tanto ci viene a trovare qualche amico, qualche ascoltatore, no? Stamattina è tornata a trovarci Paola, che avete incrociato qualche volta mentre spinge Roberta in giro per le maratone del mondo. Fai anche New York quest'anno, di nuovo?
3: Berlino.
1: Perché adesso cercate il tempo veloce.
3: Certo, esatto.
1: Volete battere il record, esatto, sulla maratona in due. Ho capito. E fra i tanti malcapitati c'è anche il nostro amico Carlo, che è un musicista di professione, Carlo Gaudiello, che suona le tastiere, il piano e quant'altro. Però siccome lui suona fra gli altri con un personaggio di cui io ho leggermente stima, cioè Francesco De Gregori, lui non sa dove è andato a finire, perché adesso ti facciamo un interrogatorio.
3: Aiuto.
1: Non era previsto, non è un'intervista. No.
3: Innanzitutto volevo sapere se tu suoni anche questa parte qua. Cioè tu fai questa?
4: Fai questa?
3: Questa la sai.
4: L'ho suonata un po' di volte.
3: Ok,
4: sì,
3: perfetto. No, per sapere.
1: È facile? È facile suonarla, è difficile pensarla, forse. È stato difficile.
4: Beh, sì, sicuramente. Infatti ne abbiamo parlato con Francesco. Io ho detto, ma come hai fatto a comporre questo?
1: Come ti è venuta?
4: Insomma, lì è proprio un istinto.
1: Che poi ci sono diverse canzoni che hanno una serie di accordi simile a queste.
4: Sì, è vero, come sequenza.
1: Repertorio di Francesco. Vero, che è un po' il suo marchio di fabbrica,
4: assolutamente, sì. A livello armonico ci sono delle analogie,
1: insomma. Senti, io e Matteo siamo venuti ovviamente in religioso pellegrinaggio
3: sì, come si fa coi santi,
1: a vedere la data del, come si chiama il posto, del Fabric,
4: al Fabric
1: a Milano,
4: sì,
1: strapieno di, certo, di capelli brizzolati ovviamente. Io per primo, concerto molto molto bello, e vicino a me a vedere il concerto c'era Diodato, che è un altro, certo, musicista, sì, peraltro diciamo un mondo simile, cantautorato italiano, insomma, no? Che era molto curioso,
4: certo,
1: e mi ha colpito, mi hanno colpito le cose che hanno colpito Antonio,
4: sì.
1: La prima era che De Gregori non usa l'asta del microfono.
4: Bene.
1: Lui tiene sempre il microfono in mano.
4: Vero, sì,
1: con nonchalance, sì, un po' la crooner quasi.
4: Vero,
1: no?
4: Vero.
1: Ma non l'hai mai visto appoggiarlo su un'asta?
4: Sì, però soprattutto in questo tour nei club ha scelto questa opzione, diciamo, e ha evitato.
1: Perché fa parte di un atteggiamento più informale.
4: Sì,
1: diciamo.
4: forse sì. Una
1: ma
4: libertà
1: soprattutto
4: di
1: la cosa
3: sai che mi
1: colpì...
3: sembra di sentire quello che gli dirà De Gregori dopo.
4: Sì,
3: ed è questo. Che cazzo voleva Linus? Questo, sono le parole precise. Queste voleva Linus. Quattro parole. Queste. Fine. Poi vai
1: però
3: avanti.
1: Soprattutto la cosa che colpiva lui, ma una volta che me l'ha fatto notare anche me, che non ha il gobbo.
4: Niente.
1: Cioè, noi siamo amici molto di Samuele Bersani, no?
4: Certo.
1: E Samuele ci ha raccontato di non ricordarsi niente dei testi delle sue
3: Samuele
1: canzoni.
3: Va oltre, ha il quaderno su cui ha scritto
4: bellissimo,
3: le canzoni.
4: Bellissimo.
3: Non è male.
1: Invece Francesco non ne ha bisogno.
4: Niente, no, non ne ha mai avuto bisogno, anzi.
1: Eppure sono dei testi anche abbastanza elaborati,
4: sì,
1: poi spesso lui anche per sorprendere magari suona delle canzoni minori e
3: certo,
1: uno dice chissà
3: come
1: fa
3: a ricordarsela.
1: Se le ricorda tutte.
4: Le ricorda tutte, senza problemi, mai avuto, insomma, defiance mnemoniche.
3: Non è una gufata, riportatelo.
4: Ci mancherebbe.
1: Dal punto di vista del musicista, com'è suonare con lui? Cioè
4: allora,
1: la sua musica è più elaborata di quello che si può percepire, cioè che l'uomo della strada.
4: Sì, su alcuni pezzi ci sono veramente soluzioni armoniche che io ancora oggi mi chiedo come abbia fatto lui. Ne abbiamo anche parlato, lui dice che è istinto pure, perché effettivamente lui non arriva da una preparazione
3: però
4: accademica.
3: Intendo dire, l'esecuzione è agile? Devo dire che c'era del verissimo in quello che ha detto Linus, cioè apparentemente sono strutture armoniche semplici.
1: Però
3: no?
1: Tu vedi il concerto e ci sono quanti musicisti in scena?
4: Dunque siamo, adesso devo fare il conto, siamo 6-7, sì, più o meno, 6-7.
1: Non ti immagineresti che ci sia bisogno di così tanta gente per completare delle canzoni apparentemente così semplici?
4: No, invece, però appunto, come dici tu, apparentemente semplici, poi sono veramente difficili anche a livello dinamico, proprio da controllare, da costruire. è quello, diciamo, il difficile.
1: Senti,
4: di
1: a Francesco pezzi. Piace andare in giro a suonare, vero?
4: Sì, tantissimo.
1: No, era un'affermazione.
4: Ma certo, che assolutamente.
3: Percepisco perché... della sofferenza, Linus, lascialo stare.
4: No, non
3: è il suo ufficio stampa, è il suo tastierista che passava di qui per caso. Ecco, ci tengo a dirvi, se vi siete sintonizzati, non è un'intervista di quelle lì concordate, no, lui passava di qua, sei il tastierista di Gregori, vieni.
4: Mi trovo catapultato con immenso piacere.
1: Va bene, quando sarete a Milano per Nevergreen? In autunno?
4: Autunno, sì. Okay. Mi sembra dicembre, forse novembre, Roma.
1: Sì, nello stesso
4: dicembre.
1: Posto dell'altra volta?
4: All'Out Off, sì.
1: Al teatro Out Off. Sì. Vabbè, ci vediamo lì allora.
4: Vi aspetto.
3: Il supplizio è finito, puoi andare.
1: Sei salvo.
4: Grazie. DJ, Roma Italia.
0: Radio, DJ. One Nation, One Station. Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok,

0: Per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
1: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
2: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETE Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata.
4: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
7: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono adesso le 11.

0: Bush, come il presidente, anzi come il presidente,
1: esatto, padre e figlio.
0: Caterina Cespuglio, così, giusto? Sì, se vogliamo tradurre. Sì. Le 11:03, Radio DJ, mancano pochi giorni al Salone Internazionale del Libro di Torino, che aprirà i battenti, come si dice in questo caso, il prossimo giovedì, credo, no? 14 maggio.
1: Infatti,
0: e va avanti fino al 18. Linus,
1: poi questa canzone era anche in Stranger Things, e anche Matteo mi darà ragione, insomma, era meglio il libro di Stranger
2: Sicuramente.
1: Things. Cioè, noi abbiamo letto anche il libro.
0: Perché c'era un libro, secondo me il libro è uscito dopo.
1: Secondo te?
0: I libri illustrati che si richiamano.
1: È bello inventare libri da film o serie
0: TV. La risata che sentite in sottofondo è quella di Annalena Benini, per il terzo anno direttrice del Salone del Mobile, sì, del libro, che come
3: a Milano tutti dicono mobile.
1: Esatto.
0: Sì. Esatto. Buongiorno, bentornata.
3: Buongiorno, grazie. Sì.
0: Questi giorni che mancano all'apertura sono giorni di grande tensione o è già tutto organizzato in qualche modo?
3: Sono giorni di grande tensione ed è già tutto organizzato, okay. E quindi la tensione naturalmente deriva dal fatto che è tutto organizzato e quindi che aspettiamo gli imprevisti.
0: Ok, ovviamente.
1: Senti Annalena, noi qua in radio la meniamo molto con un concetto, cioè che Torino in genere crea le cose così e poi Milano cerca di...
0: Ma guarda che lei non è torinese.
1: No, ma io voglio sapere proprio una cosa precisa. È arrivata qualche offerta da Milano per dire portate il Salone del Libro?
0: Beh, Milano Book City.
1: Ah, c'è Milano Book City.
0: Siamo già la nostra versione.
3: Abbiamo,
0: cascabile.
3: Diciamo, una storia di lunga amicizia, okay. Con qualche fraintendimento.
1: Okay.
0: Come tutte le amicizie.
3: Ma in questo momento, questo è un momento di grande amore tra Milano e Torino.
0: Bene.
3: Sono venuta a celebrarlo qui.
1: Molto bene.
0: Senti, io voglio sapere, gli scrittori sono più malleabili rispetto, che ne so, ai cantanti, agli attori? Cioè fanno i capricci, vogliono il camerino con delle cose...
3: Allora,
0: non senza fare nomi, ce ne sono di complicati da gestire.
3: Diciamo che abbiamo a che fare con un narcisismo che credo che riguardi
0: tutti gli artisti.
1: Il narcisismo nel campo dello show business è un complimento.
3: Sì, certo, è una caratteristica della personalità che è molto utile poi a fare dei bei libri, a scrivere delle belle canzoni. Diciamo che le richieste e le aspettative degli scrittori e delle scrittrici sono più basse di quelle degli
0: attori.
3: Sembra
0: che sia gente che in qualche modo
3: si adattano di più, ecco. Non chiedono il red carpet, però
1: ma
3: un po' ci si sentono.
1: Lo scrittore è schivo per definizione, perché comunque
0: riservato.
1: Scrive una cosa, non è che fa i fotoromanzi che si vede la sua faccia,
0: però
3: gli piace anche molto farsi fotografare.
1: Naturalmente
3: anche
0: si sottopongono ancora alla tortura del firmacopie una volta.
3: È una tortura, è una croce, ma è anche una delizia, perché è anche un po' lo scopo.
0: Però c'è qualche scrittore, senza fare nomi, che ti dice no, però io il firmacopio non me lo fate fare.
3: Per finta, sì.
1: Brava!
0: Perché poi alla fine fa un po' di scena. Insomma.
1: Brava, giusto.
0: Senti, quest'anno il salone si divide in 9 sezioni.
3: Certo.
0: Io le elenco e tu mi dici che cosa si differenziano. Sì. Per esempio la prima, quella di cui più si parla, è Il mondo salvato dai ragazzini.
3: Perché il titolo del salone di quest'anno, Il mondo salvato dai ragazzini, che è un libro di Elsa Morante del 1968, ma è soprattutto una speranza.
0: È un segnale di speranza questo.
3: E quindi abbiamo anche affidato una sezione del salone a 5 ragazze

0: l'anno prossimo, i ragazzini salvati dal mondo, nel senso che il mondo sta uccidendo i ragazzini per via di questo tipo di atteggiamento, no?
1: E infatti la domanda successiva è: chi salverà i ragazzini dal
0: Bravissima.
1: Mondo?
0: Bravissima. Poi c'è la sezione arte curata dalla Melania Mazzucco,
1: sì,
0: in questo
1: che
0: caso,
1: è una grande scrittrice, studiosa, esperta di arte, che appunto incontrerà a sua volta scrittrici, esperte di arte, artisti e artiste per indagare questo mondo.
0: Vi dico la terza, poi mettiamo una canzone. La sezione cinema curata da Francesco Piccolo, chi meglio di lui, che scrive
1: sceneggiatore,
2: anche bellissimo libro su Totò, che vi invito a comprare perché è stupendo,
1: è veramente bello,
2: e però è uno sceneggiatore, insomma è uno che di cinema ne mastica. Poi ci sarà anche Carolinus Furio Andreotti, cioè
0: sì,
2: lo
0: sì,
2: sceneggiatore di Paola Cortellesi, che
0: ma c'è anche Paola Cortellesi,
2: e naturalmente
1: e
2: c'è Paola
1: Calenda.
2: Paola che sarà al centro scena,
0: questo è Furio Andreotti,
2: questo è Furio Andreotti, l'imitazione che conosco solo io però
1: è convincente,
2: è convincente, bravo,
0: è convincente. Mettiamo la canzone.

0: 11:12, Radio DJ, siamo con Annalena Benini, detta anche Altalena, da piccola inevitabilmente. Come mai questo nome?
1: È un nome di famiglia, è un nome di famiglia molto tramandato che mi faceva disperare da bambina proprio perché
0: invece?
1: Tutti mi chiamavano Altalena.
2: Beh, adesso è molto bello.
1: Però
2: invece.
1: Adesso
0: sì, sì, sei soltanto
1: però
0: tu.
1: Però Linus che... mi chiama Altalena. Lo
2: ma perché è uno stronzo, ma fa finta perché è un tenerone. E Linus, quando era in prima elementare, metteva i puntini a forma di cuore sulle I. E la maestra lo ha preso
0: davvero,
2: per l'orecchio.
0: Pensa che roba. Sì, io avevo già finito il dettato mentre aspettavo che gli altri finivano. Ho ripassato tutte le due paginette e ho messo un cuore al posto del puntino su tutte le I.
2: È da lì che iniziamo.
0: Bellissima. La maestra, quando gliel'ho consegnato, mi ha fatto accompagnare dal capoclasse in giro per tutte le altre prime a fare vedere quanto ero scemo.
1: Cioè, ed è lì che sei diventato un artista.
2: È diventato un artista, è lì che è diventato cattivo, diciamo.
0: Allora, a questo proposito c'è una sezione che si chiama Crescere.
1: Esatto, la sezione che si chiama Crescere, che è affidata a Matteo Lancini, psicoterapeuta, e che è proprio vuole illuminare questo momento di passaggio tra l'infanzia e l'età adulta, l'adolescenza, momento diciamo di grande potenza ma anche di grande fragilità.
0: Beh,
1: e
0: in
1: difficoltà.
0: Questo momento in particolare.
2: Ci sarà Daria Bignardi, ho visto che c'è Ernia, il rapper, insomma.
0: Sezione informazione curata dall'amico Francesco Costa, quindi gli amici del Post.
1: Da Francesco Costa, che e quest'anno c'è addirittura Bernie Sanders.
0: Urca,
1: con
0: davvero?
1: Francesco Costa.
0: Non c'è scritto sui miei appunti, davvero?
1: Perché è stata una
0: Quanti
1: sorpresa.
0: Bernie Sanders, 800?
1: Più di 80, ma portati molto
0: portati
1: bene.
2: Leggerezza.
0: La sezione leggerezza.
1: La sezione leggerezza curata da Luciana Littizzetto vi riguarda.
0: Esatto, per chi non lo sapesse ancora, venerdì prossimo alle ore 18 io e Nicola saremo ospiti di Luciana.
1: E noi ne siamo molto felici.
2: Ospiti di Luciana con anche dose presta del ruggito del coniglio. Diciamo quattro supereroi insieme.
0: Scusa, il vecchio leone col ruggito del coniglio.
2: Del coniglio.
0: Pensa
2: siamo
0: che scontro
2: veramente,
0: titanico.
2: Veramente sono molto orgoglioso di questo incontro.
0: E poi la sezione editoria con un ciclo di conversazioni sulla carriera editoriale, una cosa più tecnica questa,
1: sì,
0: se vogliamo. No?
1: Teresa Cremisi, che è la presidente di Adelphi. Adelphi è la casa editrice di Carrère.
0: Emanuel. Emanuel, che è ormai in giro per l'Italia in questo periodo, d'altronde la Francia è appena di là dalle Alpi.
1: Con il suo nuovo romanzo, Colcoz, che verrà a presentare anche al Salone in dialogo con Concita De Gregorio. Okay. Sarà il sabato.
0: Ma soprattutto il 14 maggio c'è la lezione inaugurale di Zadie Smith.
1: Di cui sono molto fiera perché Zadie Smith è una grande scrittrice che amiamo tutti moltissimo e dedica proprio la lezione inaugurale al tema del salone, quindi all'adolescenza. La lezione si intitola La caduta e viene con il suo nuovo libro, che è questa raccolta di saggi che si intitola Vivi e morti.
0: Senti, ti aspetto una settimana in cui dormirai poco?
1: Dormirò poco perché caratteristica del Salone del Libro è che la sera ci sono le feste.
2: Cioè anche gli autori, i lettori si divertono.
1: Divertono.
2: Dove le fate? In biblioteca le feste?
0: Ma sai che Torino è famosa per...
2: peccaminosa.
0: C'è una diversione un po' d'arte.
2: Peccaminosa.
1: In cui si balla. E anche gli scrittori ballano.
2: Certo si ballano.
0: Allora, oltre a noi ci sono anche gli amici di Radio Capital e di One Podcast. Insomma, Radio DJ e il Salone si vogliono tanto bene. Grazie,
1: grazie
0: Annalena.
1: Grazie a voi,
0: grazie.
1: È
0: e buon lavoro.
1: Un piacere, grazie.
0: Ci vediamo tra una settimana.
3: DJ, chiama Italia.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
7: Chi è?
6: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
7: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 20.

0: Milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
5: Party like a DJ is coming.
6: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
7: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Neffa, Taiwan.
8: Chi saranno i prossimi?
9: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Fireflies, che sono le lucciole, fondamentalmente.
2: Sì, sì, tra
1: attenzione
2: poco
1: a non prendere lucciole per lanterne,
2: esatto.
1: Che è un modo di dire che se glielo dici a tua figlia e ti guarda e ti dici: ma papi, ma
3: cosa sono le lucciole?
4: Ti vuoi dire Roma per Toma?
1: Esattamente, facile anche quello. Dovevi mettere like,
4: sì,
1: tattici
2: nucleari, tra l'altro. Annalena.
4: Sì, sì.
2: E, no, niente, allora questo pezzo qua che abbiamo appena ascoltato, ho detto vabbè, sarà dei sei mesi fa. No, ma forse di un anno fa, due.
1: Dieci.
2: No, no, quasi 20, 2009.
1: Ma è la stessa cosa che se tu pensi a me, no?
2: Sì,
1: lì,
2: sì, sì.
1: Quanti anni avrai?
2: 40.
1: Forse 45.
2: 45, 90. 50, più 5.
1: Ormai 90, ma sono ancora qua, ragazzi.
2: Bravo, bravo.
1: Allora,
2: bravo.
1: Tra poco c'è Aldo Rock, ma c'è ancora un po' di aria.
2: A proposito di novantenni, tra poco.
1: Parte il Giro d'Italia oggi, parte curiosamente da una nazione poco frequentata dal punto di vista ciclistico, e cioè la Bulgaria,
2: sì,
1: che però fa parte di quel blocco di nazioni ex Unione Sovietica, o quantomeno del blocco sovietico, che negli ultimi anni si sono aperte all'Occidente, insomma,
2: naturalmente, no? Si sono affrancate, sono diventate,
1: esatto,
2: Occidente. Stai parlando con uno che stamattina ha già guardato rapporti diplomatici Bulgaria-Russia e non sono buoni,
1: e non sono più
2: sono
1: buoni,
2: ai minimi storici,
1: esatto,
2: perché sono andati leggermente in acido dopo l'invasione dell'Ucraina nel 2022. I bulgari, in quanto sono vicini, perché
1: comunque
2: si affacciano sul
1: Mar Nero.
2: La domanda
1: classica è: perché il Giro d'Italia, il Tour de France, la Vuelta partono da posti anche lontanissimi e non limitrofi? Perché questi paesi pagano, perché la, certo, visibilità televisiva è molto importante. In questo caso non è un segreto, la Bulgaria paga 15 milioni per avere il Giro d'Italia che parte da casa sua, e loro ci fanno tre tappe, poi faranno una tappa di trasferimento e si ripartirà.

0: alla poltrona, la gamba sinistra è in avanti, deve fare un angolo di 90 gradi,
1: esatto,
0: deve fare un angolo,
1: il ginocchio deve cadere sulla caviglia,
0: affonda la gamba sinistra, ecco,
1: più vai
0: tutto
1: avanti,
0: questo
1: e più ti tira questa
0: e
1: parte
0: ti tira.
1: Bulgarian si fa bene, perché se si fa male fa male,
0: perfetto, cosa che hai appena fatto in questo momento, esatto. Che cos'è questo muscolo di cui hai parlato tra il lusco e il brusco, coperto da me come al solito, cioè lo psoas?
2: È quella parte del quadricipite che si attacca al bacino, però è molto sotterraneo, è molto interno ed è molto difficile da allungare.
0: Nella mia testa, quando vado da un massaggiatore, un osteopata,
2: ci sono io.
0: Sì, no, a parte quello, ma lo psoas è lungo tutto il corpo.
2: È abbastanza.
0: Loro ti dicono: ma è lo psoas, anche
2: ho mal
0: se
2: di denti, è lo psoas.
0: Dietro l'orecchio. È lo psoas.
2: Ci sta. Invece volevo sapere da Matteo se come vive questa cosa che delle tre coppe europee, sai che adesso ci sono le finali delle coppe europee, no? C'è la Champions, c'è l'Europa League e c'è la Conference Cup. Quindi sono sei squadre che vanno in finale.
0: Partendo dalla Champions, per esempio, una è il
3: PSG,
0: l'altra è la
3: Arsenal.
2: Arsenal. E poi ci sono le due che vanno appunto in finale nell'Europa League, una delle quali è l'Aston Villa, l'altra non me la chiede,
0: nemmeno
2: non me la
0: io
2: ricordo.
0: Secondo te io le so.
2: E poi le due di finale di Conference, anche qui una non me la chiedere, l'altra è il Rayo Vallecano, che è la terza squadra di Madrid. Su sei allenatori, quattro sono spagnoli.
3: No. Ma questa è una cosa incredibile. E che come possiamo fare?
2: Statisticamente no, è importante, significa che
4: Friburgo Aston Villa.
2: Come
4: Friburgo
2: Aston Villa.
0: Che cos'è questa? Conference o Europa League?
4: E poi Crystal Palace, Rayo.
0: Caspita, il Crystal Palace.
4: E Conference.
2: Sì, potrebbe succedere che solo squadre inglesi vincono le coppe.
0: Vabbè, non è
2: se
0: male.
2: Arsenal, Aston Villa e Crystal Palace vincono. Forse anche già sulla
3: facoltà. Ma i ragazzi come la prendono sta cosa?
0: No,
2: come parlassi col muro.
0: Perché ragazzi, no, ma che pirla ci siamo. Che poi lui si concentra su di te che sei l'unico che non sa. Però a me piace questa evenienza tutte squadre UK per gli scommettitori, perché sicuramente ci sarà
2: una puntata
0: sì, UK, quella roba lì.
2: Ma nel frattempo a Angie non gliene frega niente di quello di cui noi stiamo parlando e vuole sapere di nuovo che cosa sono i
0: ma
2: like
0: se l'abbiamo
2: tattici.
0: Detto
2: però lei
0: detto.
2: Magari lo stava sentendo 20 minuti fa, sai che c'è un ricambio costante di ascoltatori.
0: Allora facciamo un altro esempio sempre con due sconosciuti che si conoscono.
3: Che si conoscono. Il ragazzo o la ragazza vuole fare colpo sul, sai, no? Quando uno si incontra c'è uno che scappa e l'altro che insegue.
2: Sì.
3: Quello che insegue va sul profilo.
0: Però altro, io la farei un po' più lontana, cioè ciao, come ti chiami?
3: Giovanni.
0: Giovanni.
2: Devi sapere qual è il suo profilo.
0: Più o meno,
2: Giovanni
0: più o meno lo capisci
3: lo
0: qual
3: capisci,
0: è il suo profilo, gli amici.
3: No, fai una foto insieme e lo tagghi.
0: Bravissimo.
3: Com'è il tuo tag? E allora in quel modo in quel modo tu capisci.
2: Secondo me
3: con
2: te di sera vai in giro a fare queste cose
3: con enormi risultati.
2: Vabbè,
3: tra
2: acquisito il tag
3: e tu cosa fai per fare colpo sulla persona che ti interessa?
0: Lo segui o no? Non lo segui,
3: per carità, perché poi altri vedono che tu lo segui e quella roba ti espone a un rischio di reputazione. Allora tu che cosa fai? Vai indietro, ma molto indietro, nelle fotografie messe dalla persona che ti interessa e metti un like a una foto che non rappresenta la persona al mare o comunque esposta, no, una foto generica che tu potresti apprezzare in generale.
2: E ma lei se ne accorge?
3: Certo, perché una foto che è così remota che viene
2: torna davanti
3: davanti, ma tu dici ok, le foto recenti vengono sparse
2: nelle notifiche, ti torna davanti
3: certo, la vedi.
2: Ad Alessandro è piaciuta
3: una
2: foto
3: di tre anni fa. Allora dici vedi Alessandro che prima di tutto si è studiato.
2: Com'è che dici?
3: Vedi Alessandro, tutto il profilo è andato a guardare e sicuramente avrà visto le foto dove sono meglio di questo gatto.
2: Sai che per fare queste cose c'ha ragione Coez, ci vuole una laurea.
5: Le mani

ci vuole una laurea, bisogna essere bravi per fare le cose che diceva Matteo pochi istanti fa. Era Coez, la canzone fa parte della colonna sonora del film di Zero Calcare che uscirà a breve.

0: il mio age group.
1: Anni 70, com'era la canzone in Vespa? In Vespa?
0: No, c'era una canzone che si chiamava 74-75.
1: Ah, sì, sì,
0: ti dico dei Connells, molto bella. E qui siamo 70-75. Buongiorno Aldo.
1: Buongiorno, come state?
0: Bene, molto bene, bene,
2: molto bene.
1: Il vento malevolo lo sentite?
0: Sì, malevolo.
2: Pochino, pochino.
1: Sì, vento da est, pioggia, eh?
2: Pioggia, domenica.
0: Domenica. Basta che non piove domani, dai, che voglio andare in bicicletta.
2: Sì, domani, sì, però domani c'è il vento, Carolino. Sì. Devi mettere davanti
0: Mario.
2: Mario.
1: Ma tu
2: non
1: sai,
2: un Mario più grosso.
1: Sapete il vento che ho trovato a Jesolo?
2: Ma correndo.
0: Ma l'hai trovato
2: vento
0: dietro, però, a giudicare dalla prestazione
1: no,
0: che hai fatto.
1: L'ho trovato i giorni prima.
2: Che cosa hai fatto a Jesolo, caro Aldo?
1: Beh, Jesolo, ho fatto 4 giorni in paradiso.
2: Benissimo.
1: Questo di questi tempi non è facile trovare un paradiso.
2: Ma è culminato con un triathlon o con una
1: un mezzo Ironman.
2: Che vuol dire, Carolinus?
0: 70.3, cioè 1,9 km di nuoto, 90 km di bicicletta e una mezza maratona per finire o per gradire.
1: Sai, Linus, riflettevo che nel 2027 sarà 25 anni che tu hai fatto la maratona di New York.
2: Tu
1: indovina cosa ho pensato.
0: È un ottimo momento per morire.
1: No, esatto. È un ottimo momento per cimentarsi nel 70.3 di Jesolo.
0: Cioè, perché avrò, secondo me, avrò 70.3 anni.
2: Esatto.
1: No, avrai una maratona di New York sulle
2: alle spalle.
1: Certo. 90 km in bici con gli spietati,
0: sì,
1: cioè che dalla
0: sì,
1: mattina
0: fanno,
1: alla sera pedalate.
0: È il nuoto, amore
1: cioè,
0: mio.
1: Il nuoto, io ti sono a fianco. Io,
2: cioè, allora andiamo.
0: Ho già
2: bene
0: fatto questa esperienza.
1: No, tu sai che noi ci
2: prima di andare dove dobbiamo andare, voglio sapere com'era il

0: mute, cioè ho un harem di mute.
1: Ok, ma prendi sempre quella. Sempre
0: prendo quella che mi ha regalato Dan di Pula, di Pula, è un allenatore di golf ed è un grande Ironman. Me l'ha regalata 4-5 anni fa.
1: Ah,
0: ed era già usata, era già usata da 4-5 anni.
2: Velocissimamente, ma, purtroppo temo che ti mandiamo all'aria tutto oggi.
0: No,
2: cosa hai mangiato prima e cosa hai mangiato dopo?
0: Beh, devo ringraziare la comunità di Jesolo che mi ha sfamato. Ma tu non sai come mi hanno sfamato, mi hanno coccolato.
2: Scopo,
0: cioè io
2: ragazzi,
0: a Jesolo non ero nella laguna, ero nella Bambagia.
2: Bravo.
0: Cioè
2: perfetto.
0: Una cosa incredibile, era un giardino magico. Jesolo è un magic garden.
1: Senti, però prima di fare 1900 metri di nuoto non puoi mangiare troppo.
0: Io sì, io mangio tutto.
1: Addirittura Dusty Springfield.

0: questa scelta musicale così romantica?
1: Beh, Jimmy Webb, questo è un pezzo di Jimmy Webb. Ho una compilation bellissima che un giorno ti presterò. Forse sai quello che ha scritto Wichita Lineman.
2: Sì, è molto bravo.
1: Lui era. Ho fatto vedere una foto di Jimmy Webb a Farolfi. Assomiglia molto a

0: ed è un posto magico. Pensate, ho fatto anche un selfie. Cioè, questo mi... cioè, per dirvi.
1: Non so neanche che cos'è un selfie.
0: Non lo so, però c'era uno che faceva le foto e ho fatto le foto con tutti i miei. Un
1: e
0: po'
1: non ti
0: come
1: hanno rubato
0: te.
1: L'anima.
0: Ma che lì i padri armeni volevano chiedermi di entrare nel loro ordine religioso. Ma io appartengo a un altro ordine religioso.
2: Senti, prima di leggere il diario di un uomo, velocissimamente, volevamo sapere una cosa. Sei arrivato secondo nell'age group.
0: Il primo quanto è arrivato?
2: No,
0: è arrivato due ore prima di me.
2: Non mi interessa, voglio sapere quanti eravate nell'age group.
0: Ah, no, parecchi, perché dietro di me, quando io ho rinunciato alla slot, ce n'erano altri e uno l'ha presa. Quindi
2: non sei arrivato secondo su due?
0: Assolutamente no, tu fai bene a pensare male, ma questa volta hai sbagliato.
2: Bravo.
0: Perché a Jesolo tutti pensano bene di me.
2: Bravo,
0: tutti. Posso
2: bravo.
0: Ringraziare sindaco, assessore, il presidente degli albergatori, il mio amico Matteo del J44, dove faccio delle colazioni da spettacolo.
2: Rotto le palle,
0: quelli dell'Adlo.
1: Grazie Andrea Camporese.
0: Grazie
3: devi
0: Andrea Camporese.
3: Anche Luca Bogoni.
1: Basta.
0: Voglio ringraziare.
1: Vai col diario.
2: Ma guarda te.
1: Vai col diario.
0: Vado col diario.
4: Diario di un uomo.
0: Dal diario di un uomo. Il profumo del mare di Jesolo è il profumo di chi viaggia contro vento, è il profumo delle gare di Ironman che si diffonde in tutte le direzioni fino alla fine del mondo. Un profumo che rende ogni istante vivo e vero. E poi c'è la regola monastica, un dono per tutti i triatleti. Gareggiando, non si entra in nessun ordine religioso, ma si fa ordine dentro se stessi. Forse nel caos della routine quotidiana ti risulta difficile capire se la tua vita è armoniosa e fluida. Allora devi venire a Jesolo. Il suo sole ti scalderà e illuminerà l'oscurità intorno a te. E se la vita ti ha segnato con i tatuaggi del dolore, con l'Ironman torni alla natura. Voli nel cielo come i falchi della laguna. Guardi come fioriscono i gigli e il gelsomino. E puoi cambiare te stesso. Puoi cambiare il tuo futuro. Sentirai il profumo delle rose come in un giorno di battaglia. Da qualche parte dentro di te, dove tutto nasce e muore, c'è un cuore non ancora spezzato. Fai in modo che resti puro, rimani fedele alla tua natura, quella più profonda e vera. Ti prometto che l'Ironman ti darà il coraggio che cercavi, ti renderà trasparente, ti darà il potere dell'autenticità. Riuscirai a mostrarti attraverso gioia e dolore, riuscirai a mostrarti attraverso l'amore. Grazie Jesolo per avermi dato quello per cui sono nato.

0: One station.
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
5: Sì? Come?
4: Un camion di rose rosse.
5: Pour moi?
4: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
9: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
10: Sherlock Holmes, James Moriarty.
9: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
11: L'unico modo per uscire è insieme.
9: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
12: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
13: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
12: Scoprire isole di silenzio.
14: E oasi di divertimento.
12: Vivi un'estate immensa. Toscana, rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
15: Pronti per ordinare?
16: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
17: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami e

0: trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

0: biscotto sa di felicità.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Mezzogiorno ora.
4: DJ!
5: E di nuovo il momento delle notizie. Non si ferma la guerra tra Russia e Ucraina. Mosca e Kiev si accusano reciprocamente per la rottura del cessate il fuoco annunciato da Putin in occasione del giorno della vittoria. Resta in vigore invece il cessate il fuoco con l'Iran, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma il presidente americano avvisa Teheran: firmi o colpiremo. Un ennesimo appello alla pace è stato lanciato da Leone XIV stamattina in visita al santuario di Pompei nel primo anniversario del pontificato. Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono, ha detto il Papa, che oggi sarà a Napoli. Molta ansia, due archiviazioni. Stasi ha chiesto la riapertura, mamma in panico. Sono alcuni degli appunti estratti dai taccuini di Andrea Sempio, accusato dalla procura di Pavia di essere l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi. Le frasi si riferiscono agli anni tra il 2019 e il 2021. Nei suoi appunti, osservano i carabinieri, fa trasparire anche un certo interesse all'iter processuale di Stasi. Intanto la relazione medico-legale colloca la morte di Chiara Poggi tra le 9:12 e le 11:25 del 13 agosto 2007. Pesantissima batosta per il premier Starmer e boom della destra di Farage alle elezioni locali in Gran Bretagna. In base ai dati ancora parziali, sono dimezzati i consiglieri del partito laburista, superato da Reform UK. Male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi liberal democratici e verdi. Un risultato pesante, ma il governo va avanti, dice il premier Starmer. L'Istituto Superiore di Sanità ha comunicato che ad oggi non ci sono segnalazioni in Italia di casi umani di infezione da hantavirus, la malattia respiratoria portata dai roditori che ha causato 3 vittime su una nave da crociera. Un nuovo caso sospetto è stato segnalato su un'isola dell'Atlantico meridionale. Non si tratta però di un passeggero della nave attesa domani a Tenerife, nelle Canarie. L'immunologo premio Nobel Weissman assicura che non ci sarà una pandemia e che il vaccino sarà pronto tra 10 mesi. La procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito a un possibile danno erariale connesso allo sliding center di Cortina d'Ampezzo. L'impianto delle Olimpiadi è stato al centro di polemiche per i costi lievitati e l'impatto ambientale.

0: DJ, informazione gratuita.
1: È tutto alle 14 le notizie sportive in Ciao Sport.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
10: La spesa intelligente!
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
13: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
14: Radio DJ. Tra poco, Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: Questa è la canzone che si è messo Maurizio nel suo Walkman, ancora proprio legato col filo, con le cuffiettine, così quando è uscito dal parrucchiere oggi. I'm fucking fabulous! Bravo, stai bene?
1: Della lacca.
0: Sì, con della lacca così. Stai bene con i capelli nuovi, Mauri? Sei un po'... Allora, posso... si è fatto il taglio molto corto ai lati, un po' più lungo sopra.
2: Un po'.
1: Ah, ma è

0: è molto alto, sembra un po' Africa Bambata.
1: Allora, per dare un'idea, 4 dita di ciuffo. Sono 4.
0: Sono 4 dita di ciuffo. Sì, sembra proprio che ti hanno appoggiato i capelli di un altro sopra. Alla fine. Sì, dai, 3 dita e mezzo, 4.
2: Però va, va, che bel ragazzo.
0: No, no, stai molto bene, però, stai molto bene. Anche col baffo così, un po'. Anni 70 l'ispirazione?
3: Oltre a me avete altri argomenti per oggi?
0: Vabbè, ma sei la cosa che ci ha colpito di più.
2: Con gli occhiali a goccia, non sarebbe?
0: Bravo, Jeffrey Dahmer sarebbe. Un serial killer.
1: Ma poi la cuffia, guarda come schiaccia la parte dietro, sì, lasciando però, il ciuffo perfettamente libero di
0: davanti,
1: alzarsi.
0: Si alza tutto davanti. Mauri, bene? Dai, bene, metti il primo... Metti la sigla, dai. Sigla!
4: Pronto?

0: E un'altra settimana se n'è andata, ragazzi. Un'altra settimana via. Oh, la prossima settimana è il mio compleanno, Maurizio. Cosa mi regali?
1: Tutta la settimana.
0: Cazzo, tutta la settimana. Il compleanno dell'imperatore dura 7 giorni. Cosa mi regali, Maurizio, per il mio?

0: Due, madonna, avrete tempo di passare.
1: Cioè, più che altro sono irlandesi.
2: Tra l'altro, quindi anche il regolamento vi avrebbe comunque già escluso di suo. U2, avrete altri modi per farvi sentire? Noi crediamo in voi, U2, secondo me ce la potete fare. Oggi però abbiamo scelto di partire con i Radiohead. High and Dry su Radio DJ.

0: Don't you boy. Allora, è arrivata la nostra ospite di oggi. Norma Stitching è il nome con la quale tutti la conoscete. Ma qua stiamo parlando della Cerletti. Della Norma Cerletti, from Milano.
1: From Milano.
0: From Milano, from Milano. Benvenuta, come stai? Molto piacere.
1: Bene, piacere mio, grazie per l'invito.
0: Ma figurati, figurati. No, guarda, la cosa che mi colpisce è che di solito la maggior parte delle persone che vedo insegnare inglese sui social lo fa perché è madrelingua, parla come prima lingua l'inglese. Non è il tuo caso invece. Cioè tu no, l'hai proprio imparato,
1: esatto,
0: sul campo.
1: Infatti sono la prova vivente che si può imparare.
0: Si può.
1: E anche da grande, perché io comunque l'ho imparato a 18 anni, ho fatto... 17 anni ho fatto l'exchange program, quarto anno di liceo, che consiglio a tutti perché comunque è una bellissima opportunità. E quindi se ce l'ho fatta io, che comunque non sono un genio, ok?
0: Sì.
1: Ce la possiamo fare tutti.
0: Ma scusami, tu sei del 92.
1: Yes.
0: 92. Io sono dell'80.

0: Devo dire che il livello dell'inglese insegnato a scuola, io ho fatto un liceo scientifico, non è che fosse proprio eccezionale. Nel 92 era un po' migliorato, tu avevi già fatto il linguistico?
1: Io facevo il linguistico,
0: facevi il linguistico,
1: esatto,
0: okay.
1: Però ti dico, io penso, allora io sono una secchiona sempre stata, ero convinta di saperlo benissimo l'inglese, sei proprio carica. Poi quando arrivi lì però, se non sei abituato a sentirlo come lo dicono loro, non capisci niente.
0: Un'altra roba.
1: E quindi sì, è stato un po' uno shock, però alla fine avevo le basi grammaticali, però è stato molto interessante proprio cercare anche di capire cosa stessero dicendo, no? Sai, poi tutti dicevano, non so, tutti dicevano awkward ai tempi, no? Io invece dicevo, non so, strange.
0: Certo, sì.
1: E loro non hanno, cioè, poi dipende, adesso non so cosa si usi tra i teenagers di oggi negli Stati Uniti, però sì, impari proprio le parole che vanno.
0: Certo,
1: in quel
0: la
1: momento.
0: Mia più piccola in questo periodo, che ha 10 anni, è tutto gnarly.
1: Gnarly.
0: Scritto G-Gnarly.
1: Sì.
0: Gnarly, everything's gnarly.
1: Ma lei va alla scuola inglese?
0: Sì. Quindi c'è questa parola che credo voglia dire tutto e niente, che è un po' skibidi boppi, credo, una roba del genere con cui dicono qualunque roba.
1: Sì, sono cambiati tantissimo, ovviamente.
0: Cioè, è quasi come se non avesse proprio più senso il parlato a volte, no? Cioè, ci sono un sacco di parole che sono diventate popolari proprio per la mancanza, l'assenza di senso in partenza, forse a volte.
1: Sì.
0: Ma scusami, secondo te l'inglese è una questione anche di l'inglese, come tutte le lingue, di predisposizione? Cioè, c'è chi è più portato in matematica, c'è chi è più portato nelle lingue, c'è chi è più portato nelle materie più umanistiche, insomma.
1: Allora, per esempio, se parliamo di matematica, ti dico, io non sono portata, faccio una fatica tremenda, quindi ti direi di sì in quelle materie lì. O magari anche tipo la storia, ricordare le date.
0: Le date, cioè, sì, ti faccio molta fatica.
1: Molta fatica. Però se tu pensi che è una skill, quindi una competenza che tu già hai, perché hai già imparato l'italiano, cioè tutti noi abbiamo imparato almeno una lingua, non è una competenza nuova.
0: Sì,
1: cioè,
0: completamente estranea.
1: No, non lo è. Quindi magari c'è chi ha più, si dice anche che chi magari è più, dicono che è più intonato, chi ha più senso del ritmo magari è più
0: facile.
1: Ah,
0: è una cosa del genere, sì.
1: Sì, però no, dai, cioè ripetere... Cioè, devi solo parlare alla fine. È più una questione di, secondo me, di imbarazzo, di... Beh, insomma, di
0: sì, quello fa tanto. Allora, io per esempio parlo un inglese, secondo me, mediocre, però non ho mai avuto vergogna e l'ho imparato. Io, per esempio, l'ho imparato, siccome a scuola non si faceva molto bene, non avevo fatto grandi viaggi da piccolo, anzi quasi nessuno. L'ho imparato con le canzoni rap. Ai tempi mi andavo a tirar giù i testi col dizionario. Ho tanto vocabolario, non ho grammatica per niente, cioè la grammatica
1: è un po'... Ma va benissimo, cioè, secondo me va benissimo. Nel senso, la cosa bella è associare queste due cose, cioè l'inglese, quindi una cosa che vuoi barra devi fare, a una tua passione,
0: a qualcosa che ti piace,
1: certo.
0: E infatti io molto spesso do delle risposte che sono frasi di canzoni, cioè non è che ho
1: ma
0: la frase...
1: Ma è fantastico, perché si chiamano chunks, no?
0: Certo, sì, dei blocchettini.
1: Quindi funziona benissimo, alla fine quello che è importante poi è riuscire a comunicare, dire quello che vuoi dire, quindi... Sì.
0: Cioè se tu mi dici yesterday, io ti rispondo all my troubles seem so far away, cioè vado per pezzi di canzone, non so neanche cosa sto dicendo spesso.
1: No,
0: però dico...
1: lo sai, però sì, bellissimo.
0: Dico pezzi di canzone. Allora, mettiamo un pezzo e poi ci facciamo raccontare... Come hai convinto la gente che si possa fare questa cosa dell'inglese? Come hai incominciato, insomma, un po' il tuo percorso? Maledetto me, Fulminacci, su Radio DJ.

0: La posso dire?
1: Sì.
0: Recentemente ricominciato The Handmaid's Tale, l'hai visto?
1: No.
0: Il racconto dell'ancella lo devi vedere, assolutamente. Bellissimo.
1: No. No, storia di...
0: Poi ne parliamo, è un libro, bellissimo.
1: Ah, è un libro, no, me lo sono perso. Prima stavamo dicendo con Fosca, prima che tu entrassi, questa cosa di vedere i film, mm-hmm. le serie in inglese, cosa consiglieresti di fare? Perché all'inizio magari qualcuno la stampella la stampella del Perfetto. Sottotitolo ce l'ha bisogno.
0: Sarebbe... Ce l'ho la risposta a questa domanda, ascoltatemi tutti. No, scherzo. Partiamo dal tuo film o cartone animato preferito della Disney. Io consiglio, il film è proprio quello, sai quello che tu sai proprio le battute in italiano?
1: Memoria.
0: Lo sai a memoria,
1: sì.
0: Esatto,
1: sì.
0: Per dire il Titanic.
1: Sì.
0: Lo sai a memoria. Partiamo da quello, mettiamolo ovviamente in lingua originale che è molto più bello. Tu li guardi, no, in inglese?
1: Sì, ormai sì, non ricordo negli ultimi anni, sì, da quando scopri quell'opzione lì
0: non si può
1: difficile.
0: Tornare indietro.
1: Sì, posto che poi in Italia abbiamo forse tra i migliori doppiatori di paesi, però proprio un'altra cosa.
0: È proprio un'altra cosa. Sì, poi è bellissimo sentire la voce originale. Cioè, poi quando tu senti Julia Roberts in una pubblicità dici "Ma questa è Julia Roberts",
1: okay. Sì.
0: Quindi secondo me è proprio un valore aggiunto stupendo. E quindi partiamo dal nostro film preferito o cartone animato dell'infanzia. Ce lo guardiamo in inglese, possiamo... Io non li consiglio quelli in italiano, poi li mettiamo in inglese e poi ce lo riascoltiamo in inglese.
1: Sì, in modo da avere un po' già familiarità con quello
0: per
1: che
0: forza,
1: viene detto e poi
0: forza.
1: Inizia a immagazzinare.
0: E sempre iniziare da film o serie, perché è importante vedere cosa sta succedendo. È inutile che uno mi dice "Ho ascoltato questa canzone, questo podcast, non ho capito niente, grazie, non hai il contesto".
1: Certo.
0: Manca il contesto.
1: Sì. Il contesto un po' t'aiuta. Sì, vedere
0: certo.
1: La situazione.
0: Voglio capire cosa sta succedendo.
1: Certo.
0: Ok.
1: Ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi ritorniamo con Norma qua su Radio DJ.
2: DJ One Nation One Station.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
4: Chi è?
3: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
4: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo

0: è accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
10: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
11: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
12: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
13: We can dance all night.
14: Alessandro Cattelan mi dice: a me non sembra un nome da conduttore.
15: Neanche a me, è più un nome da alpino, no?
14: Sì. Radio DJ.

0: Bentornati su Radio DJ. Che canzone abbiamo ascoltato, Mauri? Chi è?
1: Erano Madonna e Sabrina Carpenter.
0: Sì, con
1: Bring Your Love.
0: Ah, com'è
2: perfetto,
0: il Maurizio?
2: No, va bene, va benissimo.
0: Qua siamo un C2.
2: Sì, sì,
0: sì, qua è un C2, C2. Bring your love. Siamo con Norma Stitching, insegnante di inglese, che ha avviato questo progetto come molti, se non sbaglio, periodo Covid, no? È sempre più alto il numero di ospiti che abbiamo che vengono a parlarci di cose di grande successo che sono incominciate durante il Covid. La tua storia com'è iniziata?
2: Sì, che bello comunque questa cosa, cioè alla fine...
0: È stato un momento in cui comunque ti sei dovuto, immagino... Sì. Confrontare con un blog. Tu prima cosa facevi?
2: No, io facevo sempre fatto la maestra d'inglese,
0: hai dovuto trovare un nuovo modo di
2: dal
0: fare
2: vivo,
0: quello
2: sì,
0: che
2: sì, io ero partita IVA, quindi comunque in quel momento del lockdown tutto si è chiuso, quindi ho detto ok, iniziamo a fare qualche video su YouTube.
0: Sì.
2: Poi TikTok.
0: Anche tu obbligavi i tuoi studenti a guardare le live,
2: no,
0: le dirette,
2: no, no,
0: e mettevi
2: no.
0: i voti più alti. No, non
2: no,
0: lo facevi.
2: No,
0: ci
2: no,
0: sta,
2: no.
0: ci sta.
2: No.
0: Ci sta.
2: E quindi niente, praticamente è iniziato un po' così. E poi ho avuto la fortuna di trovare i miei soci, quindi abbiamo aperto subito una vera e propria scuola di inglese. E niente, il resto it's history,
0: ma,
2: dicono.
0: Certo, tornando un po' al discorso che facevamo prima, quanto conta però l'attitudine? Cioè, io sento un sacco di persone che magari l'inglese lo capiscono. Dicono, ah, io guarda, se guardo un film, se parlo con qualcuno capisco. Ma non parlano perché hanno paura di sbagliare, hanno paura di fare brutta figura quando parlano.
2: Io penso che derivi un po' dalla scuola, cioè cosa succede? Un italiano all'estero magari parla, se messo in quella situazione. Un italiano davanti ad altri italiani vuole sotterrarsi, cioè c'è quella cosa lì, quella paura del giudizio.
0: Sì.
2: Che anch'io era così anche
0: sì,
2: per me.
0: Senti un po' nudo, ti senti un po' nudo. Sì,
2: tipo in
0: sì,
2: classe,
0: sì,
2: no?
0: Sì, sì.
2: Se tu provavi a parlare con l'accento inglese,
0: certo.
2: Cioè,
0: venivi deriso.
2: Deriso. Così.
0: Sì.
2: Proprio questa. Non so perché c'è questa tendenza a fare così. Però, comunque, ci stiamo lavorando. Cioè, tutto sta cambiando.
0: Sì.
2: Poi le nuove generazioni, come abbiamo detto prima, ormai con TikTok, tutti i tutorial, non so.
0: No, hanno chiaramente un accesso diverso.
2: È un accesso,
0: che avevamo
2: è
0: noi.
2: Tutto
0: sì,
2: diverso.
0: Prima parlavi della grammatica. Quanto è difficile l'inglese rispetto all'italiano? È vero che è molto più semplice dell'italiano?
2: Grazie, grazie.
0: Vero?
2: Sì, sì. Sì. Molto più semplice, su questo siamo tutti d'accordo. La cosa interessante però è un punto su cui ve la lancio, uno spunto di riflessione, è che noi italiani studiamo la grammatica, io me lo ricordo dalle elementari, passato
0: sì.
2: remoto, passato prossimo, cos'è?
0: Io l'ho appena attraversato con le mie figlie,
2: esatto.
0: Sono passate in quella galleria lì, sì.
2: Perfetto, ok, tosta. Gli inglesi, qualsiasi inglese o americano, se tu gli chiedi cos'è un articolo, dimmi qual è il verbo in una frase, cos'è il present perfect, il famosissimo present perfect che ci fa impazzire a noi, cioè loro non hanno idea. Cioè loro la lingua la usano quasi come un mezzo per leggere letteratura, fare cioè comunicare, parlare, ma non studiano la grammatica come la facciamo noi.
0: Quali sono gli errori più banali che facciamo quando proviamo a parlare inglese? Prima tu

0: Stavo pensando a quando dicevi prima che a scuola se uno overpronuncia l'inglese viene un po' deriso. Io ho un amico che ci tiene, cioè io lo prendo in giro. Allora, le Spice Girls per noi sono le Spice Girls. Sarebbero le Spice Girls.
1: Spice Girl.
0: Con un altro accento. Questo mio amico va a Malibu, che per noi è Malibu, torna e dice: sono stato a Malibu.
1: Oh yeah.
0: E io lo prendo sempre in giro per questa cosa qua.
1: Sì.
0: Beh, che vuole fare un po'.
1: Ci sta. Però io sono di quella squadra lì.
0: Sì.
1: Mi faccio un po' fatica.
0: Show off.
1: No, non so. Che vuol dire menosa, ma non sono show. Mi viene
0: un po'
1: menosa.
0: Un po' menosa. Senti, il tuo approccio è, credo che funzioni anche perché è molto facile, molto veloce, più che facile. Facile non è il termine corretto. È molto veloce, molto divertente. Mi ricorda un po'. Io quel tipo di cosa la cerco. Siccome sono una capra con gli strumenti musicali, la cerco nelle app che ti insegnano a suonare gli strumenti. Cioè, invece che fare un corso di piano che parte proprio dal solfeggio, eccetera, certo, eccetera, ci sono queste app che praticamente ti mettono subito dentro una canzone.
1: Mi piace.
0: Facile all'inizio e sempre più complessa man mano che vai avanti.
1: Yes.
0: È un po' quel tipo di
1: sì,
0: concept
1: sì.
0: lì, no?
1: È un po'... un po' una doccia fredda, non so come
0: sì,
1: dire.
0: Sì, cioè, però ti butti in campo. Cioè, se devi imparare, vai.
1: Sì. E la cosa bella è che all'inizio ti senti molto a disagio, ovviamente, ma è utile perché impari a stare nel disagio. Cioè, poi entri a tuo agio nel disagio.
0: Sì,
1: okay?
0: Sì. Fai del disagio un amico.
1: Sì. Bravissimo.
0: E deve diventare così.
1: Deve diventare
0: una
1: così.
0: Una bella scuola di vita. Maurizio, tu sei campione.
2: Sì,
0: sei,
2: no,
0: di far del disagio un amico. E no, ma quanto pensiero c'è? Cioè, è una cosa che ti è venuta naturale o avete insieme ai tuoi soci studiato un... immagino ci sia un retaggio della tua esperienza come maestra d'inglese. Però c'è anche un po' di strategia da questo punto di vista.
1: C'è un po' di strategia, ma tanto ascolto. Mm-hmm. Cioè, tanto ascolto, vabbè, poi io lo faccio da 14 anni, cioè non è che mi sono improvvisata, cioè ascolto i miei studenti e mi piacerebbe dire questa frase, è un modo di dire, non so se lo conosci.
0: Prova, testa che mi piace tantissimo.
1: Con l'inglese diciamo, if you don't use it, non solo con l'inglese, if you don't use it, you lose it.
0: Certo.
1: So, se non lo usi lo perdi, quindi questo deve essere un concetto chiave che devi avere nella testa, è inutile che mi dici, cioè, non voglio essere cattiva. Ah, ma io non lo so l'inglese, non me lo ricordo. Sì, lo devi usare. Cioè,
0: certo,
1: se no te lo dimentichi. Come...
0: Allenamento.
1: Sì, anch'io avevo fatto francese alle superiori, non me lo ricordo più. Cioè, if you don't use it, you lose it. Quindi pratica.
0: Okay.
1: Un pochettino di impegno, non è che.
0: Sì, non è che serve, esatto. Però insomma, poi anche come dicevi tu prima, è molto legato anche intanto a quanto poi ti serva veramente e anche un po' la passione, cioè io quando ero ragazzino non è che immaginavo che un giorno avrei dovuto usare l'inglese per parlare con Tizio e Caio. Mi piaceva sentire, capire le canzoni che ascoltavo, capire cosa dicevano, eccetera, eccetera. Era proprio, nasceva da una passione.
1: E se posso lanciare una sfida? Sfida.
0: Vai.
1: Esagerato, però.
0: A challenge,
1: let's do it all together. Mettiamo tutti adesso il nostro telefono in inglese. Tu ce l'hai in italiano?
0: Ah.

0: Allora, guarda,
1: è un bel allenamento.
0: Le mie figlie
1: quotidiano.
0: Ce l'hanno in inglese.
1: Eh? Cosa ne dite?
0: Proviamo.
1: Ce l'hai da anni.
0: Oh, se poi non so più chiamare.
1: Ma
0: no, dai, fino a chiamare ci arrivo.
1: È già,
0: impostazione,
1: è già,
0: lingua inglese.
1: Già un piccolo esercizio quotidiano che veramente non costa niente.
0: Sì.
1: Già il tuo cervello sa esattamente i tasti cosa sono.
0: Certo.
1: Sai già?
0: Sì.
1: Quindi tutti adesso, impostazioni, language, settings, language, English.
0: I'm gonna do this.
1: Great job. You go.
0: Se, vabbè, guarda, volevo chiederti come domanda conclusiva. In realtà questa già un po' lo è, se te ne viene in mente un'altra.
1: Questa challenge.
0: Che compito darei? Se potessi scegliere un compito da dare agli ascoltatori, che compito daresti?
1: Sicuramente questo. Abbiamo detto anche del film prima,
0: sì,
1: del film preferito. E poi, vabbè, siamo a Radio DJ. DJ.
0: Radio DJ.
1: Facciamo una canzone preferita in inglese, no? Perché sai che tanti, cioè penso anche, non so, ai miei genitori, la canzone inglese che gli piace ma non sanno cosa voglia dire, no?
0: Le canzoni inglesi spesso non hanno un testo chiaro come quelle italiane, no?
1: E cioè, soprattutto non rispettano la grammatica inglese.
0: Esatto.
1: Sai, tutti meno,
0: sì,
1: Justin Bieber ha fatto She don't my mama don't like you.
0: Ah, certo. My mama don't like you and she likes everyone.
1: Quindi sì. my mama, cioè mia mamma, don't like you. Ma
0: certo.
1: It doesn't matter. Cioè non importa, perché poi quella è una licenza
0: poetica. Sì, è una licenza poetica, è vero, perché sarebbe my mama doesn't like you.
1: Esatto, okay. Quindi sì, quindi questo è un po' una sfida, perché nelle canzoni troviamo anche tanti errori grammaticali.
0: Sì, sì, sì, che però per la metrica insomma ci stanno.
1: Esatto.
0: Norma, grazie mille.
1: Grazie a te, grazie
0: a voi. Ci vediamo su Instagram, come si suol dire, e see you later, alligator.
1: After a while, crocodile.
0: After a while, crocodile. Ciao Norma.
1: Ciao, bye.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: on the table.
1: Eh, yes, the pen is on the table. And
2: whose skirt is this? It's Maggie's skirt. Maggie's skirt is under the bed.
1: No, già è là. Non era un 100. Ragazzi, madonna, ma che bene vi facciamo. Vi diamo informazioni. Oggi
3: That's
1: una puntata.
3: All folks.
1: That's all folks, ragazzi. See you next week. See you.

0: Scegliere la migliore vacanza?
1: Previsto.
0: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
1: Inaspettato.
0: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Shhh, i Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
2: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
3: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
4: Verti!
3: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Sono le 13.
2: Norman Cook,
3: chi è?
4: Fatboy Slim.
2: È Fatboy Slim, 3 punti per Fargetta. Complimenti Mario.
4: Grazie.
2: E adesso vediamo se indovini chi c'è in collegamento con noi per la rubrica Disco Prezioso.
4: Fatboy Slim.
2: No. Hai un secondo tentativo?
4: Ho capito, Molella.
2: Ma no, è il Disco Prezioso.
5: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
6: Radio DJ.
7: Radio DJ.
8: One Nation.
9: One station.

0: festeggiate la mamma. Perché domenica il rischio di festeggiare la mamma chiusi in casa a guardare la pioggia sui vetri è piuttosto alto. Poi adesso ho visto che le previsioni non le sbagliano quasi mai, ognuno ha i suoi punti di riferimento,
1: allora,
0: le sue app.
1: Ti dico la verità, Nico, non farò nomi e cognomi, però ho consultato, avendo visto queste previsioni un po' ballerine, ho consultato due app, credimi, sembrano proprio due satelliti che non si guardano. Sono due satelliti che non si guardano, che uno proprio niente, chiusura totale, l'altro ti dà più di una speranza.
0: Ah, vero?
1: Sì, cioè due, cioè com'è possibile?
0: Ultimamente ho delle app di riferimento che devo dirti mi,

0: moderna del 2026 non vale per noi, vale per tutti. Non sta in piedi.
1: Esistono
0: i podcast, esistono i reload. Se poi ci ascoltate in podcast, entrate nella categoria
2: quelli del podcast.
0: Vabbè. Ciao Paola, Enrico il Bagnino ha detto che da Roma in giù sarà bello. Ancora vi fidate di Enrico il Bagnino?
1: No.
0: Mi manca molto, mi manca voi. È da tanto che non lo sentiamo.
1: C'era quella cosa di quando uno diceva domani è brutto tempo, no? Non so se è una cosa soltanto di giù o si dice anche al nord. Domani è brutto tempo, no? Che era quella previsione che portava un po' sfiga. E qualcuno chiedeva a chi diceva domani è brutto tempo, ma tu per caso soffri di ernia? Che poi non è.
0: Si dice questa cosa perché
1: effettivamente col cambio del tempo puoi avere, diciamo, dei. Un piccolo fastidio, no? Quando hai quel problema.
0: Ma non soltanto all'ernia, anche se magari hai fatto. Sì. Se ti sei rotto il braccio, il braccio t'avverte, la gamba, queste cose.
1: Ma
0: volevo dirti un'altra cosa. Com'è che improvvisamente tutto il mondo vuole la frutta realistica?
1: No, sai che voglio fare un intervento contro.
0: Frutta. Guarda, io non l'ho ancora vista, però ovviamente so di che cosa si parla, che lo dice la parola. L'ossessione che manda, secondo me, è partita da TikTok, ma anche le pasticcerie di mezza Italia.
1: Sì.
0: Cioè, è così. Tu vedi un limone perfetto con tanto di pori sulla buccia, quindi un grosso ottimi dettagli, cioè il picciolo verde,
1: appunto, realistico,
0: lo addenti convinto di farti la spremuta e dentro c'è la mousse al mascarpone,
1: frutta realistica, che è una tendenza appunto che arriva dall'alta pasticceria, ma ormai fanno tutti.
0: Sì.
1: Ovviamente non è vera frutta, ma è un dolce,
0: ma io ho
1: diciamo
0: visto
1: ho visto le code. Mousse esterna, cuore morbido con una confettura, guscio sottile spruzzato spesso con burro di cacao per l'effetto buccia. Da lontano il limone sembra veramente limone, la fragola sembra veramente fragola. Quanto costa un pezzo di frutta realistica?
0: Cioè, questo limone che ti ho descritto io, quanto potrebbe costare?
1: Allora, Nico, dai 10 ai 15 euro.
0: E la gente si mette in coda.
1: Allora, finché la tendenza... Dice, Milano è la città della moda, quindi le tendenze arrivano prima. C'è un po', no? Questa cosa qua a Milano, alcune cose a Milano tirano. Magari per un piccolo periodo, perché appunto è un trend.
0: Tanti anni fa mi ricordo i macarons, stessa cosa. Si mette adesso diventa.
1: Ancora prima il sushi, ancora parlo di tanti anni fa. Adesso
0: sì,
1: ovviamente con
0: il sushi, ancora la gente fa le stories se mangia il sushi. Quindi,
1: no, questo vedi, non lo sapevo. No,
0: ancora state a fare le storie col sushi. Adesso devi mettere un piatto della cucina berbera. Che ti posso dire?
1: Sì.
0: Lo zigaretto.
1: Commerciale.
0: Dimmi una roba ancora più desueta. Il sushi nelle stories.
1: Però ci sono delle zone, ci sono delle zone dove il sushi è ancora un po' esotico, no? E quindi fare la foto in qualche modo, oh, sono andato al sushi. Però effettivamente questa cosa della frutta realistica è trasversale, cioè attraversa tutta l'Italia. Da Milano, che ne so, ho visto anche a Napoli, ho visto che anche in Sicilia. Cioè, io dico, tu vai in Sicilia, c'hanno quei limoni, tu vai a Sorrento, i limoni di Sorrento. Ma perché devi mangiare il limone di Sorrento realistico o il limone siciliano realistico e spendere 10-15 euro e fare una fila incredibile? Allora, noi non l'abbiamo assaggiato. Se voi lo avete assaggiato, raccontateci l'esperienza.
0: A proposito di realismo, ma in questo caso sulla frutta questa qua, si può mangiare. Però, in quanto a definizione, mi è venuto in mente, se siete stati in Giappone, tu sei stato di recente, i Sampuru.
1: Sampuru, sì, certo.
0: Quelle vetrine fuori dai ristoranti che sembrano musei, con queste ciotole di ramen, il tonkatsu, che è la cotoletta giapponese,
1: buonissimo.
0: Attaccati magari a queste è la salvezza di ogni turista italiano. Peccato che tu tocchi, punti il dito e quella è plastica, è resina, sono piatti finti, estremamente realistici, estremamente realistici, ma che però ti aiutano dal momento che non sempre i menù
1: sono
0: tradotti
1: in inglese, sono
0: tradotti, quindi quel finto piatto di ramen, quel finto piatto di sushi
1: è messo lì come demo. C'è una strada, c'è un quartiere a Tokyo
0: dove li vendono,
1: dove puoi acquistare tutti questi piatti di plastica che spesso trovi nei ristoranti come demo.
0: Va bene,
1: per farti vedere
0: questo
1: che ordini.
0: Mini viaggio del mondo con Serena Brancale. Senti, ho fatto un link veramente anni 75, neanche 70.
1: Wow, è più vecchio di me.
0: Dopo tutto

0: Un sacco di messaggi sulla canzone di Serena Brancale, Il mio paese, 13:19, buon pomeriggio, buon pranzo dai Vitiello. Un po' di messaggi. Ho visto il film Big Bold Beautiful Journey, quello di cui avete parlato ieri e in questi giorni, un viaggio straordinario, bello, grazie, ciao Laura. Ciao Nicola, ciao Gianluca, a me sta storia della frutta realistica sembra quando andavo all'elementare, un mio compagno aveva una sigaretta in bocca. Tu dicevi, ma che fai, fumi alla tua età? E invece erano le sigarette di cioccolato o quelle di gomma, fatte di gomma da masticare.
1: Sì, bello, bello.
0: Poi sul... No, restiamo sulla frutta realistica, perché Ale ha detto una cosa alla quale io stavo pensando mentre tu parlavi, no? Delle code per questa frutta realistica. Dice, ma quindi che differenza c'è tra la frutta realistica e la frutta marturana siciliana? Siamo andati a cercarlo, perché anche io ho pensato a quello. Allora, frutta marturana è un dolce tradizionale in pasta di mandorle, cioè il marzapane.

0: chi quei disagi li soffre un po'.
1: È legati comunque, sì, ovviamente, a un piano di sicurezza speciale per questi giorni.
0: Abbiamo detto anche ieri, non si può fare il bagno a mare, non in tutto il mare del Golfo, ma in quella parte vicina, sì, a Piazza Plebiscito.
1: Diciamo adiacente piazza Plebiscito, e laddove ovviamente è prevista la presenza del Papa che passerà con la macchina.
0: Bello, anche perché poi il meteo, voglio dire, potrebbe scoraggiare dal fare bagno in mare, ma di solito quando si apre questo argomento c'è sempre l'invernista. Chi è l'invernista? È colui che fa il bagno
1: sempre,
0: tutto l'anno,
1: anche
0: sempre. E secondo l'invernista che si butta nel mare a gennaio, cioè lo strano sei tu che non lo fai.
1: Sì. C'è spesso questa condizione, okay, nella vita,
0: però,
1: che lo strano sei tu.
0: Però con grande affetto, quando parlo di invernisti, saluto sempre la signora Anna Maria, cara signora, che ha questa audacia tutto l'anno.
1: Sì, bello avercela.
0: Noi ci sentiamo tra pochissimo e ritorneremo oggi anche a parlare con il nostro amico Guido Meda.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un attendere, prego. Attendere, prego.
4: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: Acari, cimici del letto, tarme dei tessuti, stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti, Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
8: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria.

0: giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
1: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
2: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al Dos del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno e Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
3: Uno è poco, due non bastano, tre...

0: Stellantis Financial Services fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
1: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
2: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
1: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
3: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
4: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Radio, Radio Digital, One Nation, One Station.
6: Vi amo.
7: Radio,
8: Radio Digital,
9: One Nation, One Station.

0: pubblico di Emergenza Radiofonica. Mancano poco più di 48 ore a domenica, festa della mamma. Perché facilmente si può dimenticare. Io adesso non lo so, magari su ste robe non sono tanto concentrato.
1: No, la festa della mamma non me la dimentico.
0: Se poi magari non ti fai aiutare da qualche vetrina, perché anche questa è un'occasione di marketing, no?
1: Sì. Il regalo alla festa della mamma lo fai.
0: Adesso io ho visto una nota vetrina di Intimo, ma uh-huh. Intimo pure...
1: Sì.
0: Cioè, audace.
1: Ok.
0: Festa della mamma.
1: Cioè, quel figlio che regala l'intimo alla mamma, scusate, però.
0: Ma se ti dico che l'ho visto, no, perché non posso
1: certo,
0: fare
1: no,
0: i
1: non
0: nomi
1: me...
0: dei brand.
1: No, non metto in dubbio, cioè, però Luca, è strano. Cioè...
0: Festa della mamma sulla vetrina. Cioè, la festa della mamma sulla vetrina e il manichino. Cioè, quello che indossava. Non è proprio che un figlio lo regala alla mamma.
1: Appunto, se pare un po' strano, effettivamente. Cioè, portate, che ne so, un fiore, c'è cioè la zalea della ricerca, che l'abbiamo parlato.
0: La lasagna e diciamo tutta quella cosa, cioè, però non il
1: portatelo a pranzo fuori domenica, sì. Ma no, completino.
0: Ma sì, ma già
1: completino, guarda. San Valentino
0: che sia un mazzo di fiori, la pianta che...
1: ma pure dei cioccolatini, cioè quello che è, ma no. Non l'intimo, che è l'intimo.
0: Allora, io non posso dire il nome, ma sicuramente qualcuno lo avrà notato.
1: No, ma certo,
0: se ci mandate una foto così la faccio vedere anche a Gianluca, che chissà sì. Mai magari
1: no!
0: Un'idea per un regalo.
1: Io porto la zalea.
0: Non vorrei sembrare
2: viva la mamma.

0: su che cosa si sono soffermati su questo fa. La figlia, il figlio può regalare l'intimo provocatore a
1: provocatore.
0: dire la marca alla mamma.
2: Allora,
0: non mi volevo soffermare su sta cosa. Ho visto una vetrina, un completino audace e c'era scritto festa della mamma. Ma hai visto quanti messaggi?
3: Ciao Vitiello, ma no, è il papà che fa il regalo alla mamma quando i bimbi sono piccoli. Ci fa un autoregalo quasi.
0: Ok. Certamente i figli, hai visto Ale? Hai letto il messaggio di Ale con
2: sì,
0: il cuoricino?
2: Sì, certamente i figli possono regalare intimo alla mamma. Io per esempio a mia figlia per Natale l'ho spedita da Victoria's Secret per il mio regalo. Attenzione
0: femmine,
2: però.
0: Femmine.
2: Allora, femmine e femmine già è diverso.
0: C'è un'intimità, no?
2: C'è una complicità, un'intimità. Dopodiché, secondo me, Natale è già un po' diverso. Cioè, la festa della mamma è proprio il fiore, è l'azalea della ricerca, cioè delle cose così, un po' ispirate di questo tipo.
0: Anche Kate dice: guardate che anche i papà fanno il regalo per la festa.
2: Allora, il papà, se fa il regalo, potrebbe fare effettivamente un regalo tipo di completo intimo.
0: E poi purtroppo spegne un po' il sorriso, ma è anche questo il rovescio della medaglia. Il messaggio di Lisa da Lisbona: la abbracciamo forte. Per me, invece, quel giorno, quella data, quella della festa della mamma, è un periodo molto triste perché purtroppo io mia mamma l'ho persa 5 anni fa, ma continua a mancarmi tantissimo.
2: Un grande abbraccio.
0: Dice che comunque ci adora.

0: Aranciata, 13.45 Radio DJ, sarà anche a Party Like DJ la sabato 6 giugno insieme ad Annalisa, Carl Brave, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgio, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso, tanti altri anche per la 1212 Celebration del giorno dopo. I biglietti
1: sì, su Ticket One. Possiamo dire che oltre a tutti questi artisti ci saremo pure noi, non solo noi, tutta la radio, ovviamente, la festa di Radio DJ. Biglietti su Ticket One, appunto.
0: Ti piace lo specchietto?
1: Nico, ti sei fatto lo specchietto?
0: Mi sono fatto lo specchietto per non fare brutta figura.
1: Per parlare di moto. Ti sei fatto il momo che c'hai la moto per parlare di moto. Ti sei fatto lo specchietto.
0: Ma gliel'avete detto a Guido Meda che c'ho la moto anch'io? Ciao Guido,
1: Guido,
0: buongiorno.
2: Ciao, aspetta. Lasciateli i passatelli, perché portano via i passatelli qua adesso.
0: Ah, siete in ora di partenza. Ma alle mani fanno i passatelli.
2: No, perché io sono in un hospitality italiano.
0: E come stai, so Guido? Come
2: stai? Mi portano via mentre faccio collegamento. Beh. E non è bello. Io sto benissimo. Beh. Ma che moto hai?
0: Una piccolina, Guido, per cominciare, la moto costruita dal 1901, le più made like gun.
2: Dal 1901, la Royal Enfield.
0: Ma non ci perdiamo in dettagli personali. Mi sono fatto uno specchietto per non fare brutta figura con te. Allora, le Ducati con Bagnaia, Marquez e Martin comandano. Sono le favorite, ma occhio all'Aprilia. Bezzecchi è in gran forma.
1: Il resto diccelo tu, Guido. Noi leggiamo, il resto diccelo tu, che non sappiamo niente. Non farti ingannare da quello lì.
0: Di tu.
2: No, ma anche perché lo sgamo subito. Ma quando l'hai fatto sto specchietto?
0: Con ChatGPT stamattina.
2: ChatGPT è un pirla, perché non ha guardato le prove di stamattina, perché sennò ti dava un suggerimento di, cioè,
0: e allora, come sono andato?
2: Marquez e Bagnaia con la Ducati non dominano.
0: Ok.
2: Nel senso che sono andati maluccio.
0: Okay.
2: Marquez secondo, aspetta, provo a spiegarvela bene semplice. Sì. Allora, tutti e due, se tu guardi la classifica delle prove di stamattina dici male le Ducati, tutti e due bassini. Poi in realtà Marquez ha fatto tutto il turno con le gomme che ha usato inizio turno, cioè ha usato un solo treno di gomme.
0: Okay.
2: E quindi è normale che alla fine del turno tu i tempi non li fai, perché le gomme si sono consumate.
0: Sì.
2: Però se con le gomme consumate fai un gran ritmo, vuol dire che sei abbastanza a posto. Invece Bagnaia, secondo me, ancora deve migliorare, ma lo farà, spero, auspicabilmente nelle pre-qualifiche del pomeriggio. Oggi alle 3 ne approfitto su Sky Sport MotoGP.
1: Okay. Quindi, favoriti per la vittoria a questo punto, allora?
2: Ecco, è perché stamattina abbiamo avuto intanto una sorpresa. Luca Marini.

0: Abbiamo visto che è uscito questo libro, La storia del motomondiale in 50 ritratti, che è il tuo libro.
1: Grazie. Sì, è il mio secondo.
0: È il tuo secondo libro.
1: Non so da quando ci si possa considerare scrittori.
2: Sì.
0: Beh, però, questo è molto bello, sì, come sì, l'hai, sono di queste illustrazioni molto belle.
1: Sono un po'... Bravo. Sono un po' delle storielle della buonanotte, no? Perché abbiamo individuato 50 personaggi, prevalentemente piloti, di questi 80 anni di storia del motomondiale. Ci sono alcuni che hanno fatto delle cose veramente straordinarie, altri che ne hanno fatte di strane, e scrivendolo mi si è riaccesa ancora di più la, cioè ho capito un'altra volta di più perché mi piace stare qua.
0: La prossima volta Nicola si prepara meglio.
2: Guido, la prossima volta mi devi insegnare a fare i tornanti per fare come tutti lo Stelvio, ok?
1: Ah certo, ma volentieri, andiamo insieme.
2: Che bello, guarda, sarei onorato. Intanto leggo il tuo libro. Ciao Guido,
0: ciao Guido!
2: Un abbraccio.
1: Grazie, un abbraccio, ciao,
2: ciao
1: ragazzi.
2: Ciao, ciao, ciao.

0: David Guetta su Radio DJ. Quante cose da dire ancora a Guido Meda. Volevo salutare Alberto, che come dire, che allontana da me l'ipotesi di
1: andare
0: poter
1: solo
0: già
1: le
0: fare
1: curve dello Stelvio.
0: Sì, dice ci sono ben altri percorsi. No, ma mi serviva soltanto un gancio per salutare Guidone Meda e questo bel libro che ha scritto, che si chiama
1: La storia del moto mondiale in 50 ritratti. Ci sono delle illustrazioni molto belle e queste schede che raccontano i protagonisti della MotoGP.
0: Su domenica è la festa della mamma, ci lasciamo con un sacco di messaggi, completino intimo da regalare alla mamma, sì o no, non so perché vi siete soffermati su questo, un paio di messaggi, uno scritto e l'altro a voce, la voce è quella di Vale.
2: Beh, effettivamente se i miei figlioli per la festa della mamma, per ringraziarmi di tutto quello che faccio per loro, si presentassero con un tanga di pizzo, ma penso che li venderei al mercato.
0: Ok, quindi Vale non apprezzerebbe.
1: E poi il messaggio di Silvia: ma perché un figlio non può regalare un completo intimo alla mamma se quest'ultima ha la passione per la lingerie? Sarebbe comunque più gradito un completo che un mazzo di fiori.
0: E comunque mio

0: Cambio stagione? Prova Supradyn Ricarica.
1: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
0: Supradyn, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
5: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero!

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le due.
5: Amici sportivi,
6: ciao sport.
4: Siamo a un nuovo appuntamento con il notiziario sportivo di Radio DJ, la Corsa Rosa nel Paese delle Rose. Il 109esimo Giro d'Italia prende il via oggi in Bulgaria, dove verranno disputate le prime tre tappe. È la 16esima partenza dall'estero, la seconda consecutiva dopo quella dello scorso anno in Albania. La prima frazione, di 157 km, partirà da Nessebar e arriverà a Burgas. Jonathan Milan punta a prendersi la prima maglia rosa. Per la vittoria finale, invece, il grande favorito è il danese Vingegaard, all'esordio al Giro, che vuole conquistare un prestigioso tris nelle grandi corse a tappe dopo i successi al Tour e alla Vuelta. Giulio Pellizzari e la Speranza Azzurra per interrompere un digiuno che dura ormai da 10 anni, cioè dal successo di Nibali nel 2016. Completa il podio dei favoriti lo scalatore austriaco Gall. Passiamo al calcio. La finale di Europa League in programma a Istanbul il 20 maggio sarà Aston Villa-Friburgo. Gli inglesi hanno travolto il Nottingham Forest 4-0, i tedeschi hanno superato il Braga per 3-1. Il 27 maggio a Lipsia saranno invece Crystal Palace e Rayo Vallecano ad affrontarsi nell'ultimo atto della Conference League. I londinesi hanno battuto lo Shakhtar Donetsk per 2-1, i madrileni si sono imposti sul campo dello Strasburgo per 1-0. Si conferma così il predominio delle squadre britanniche, che hanno portato una squadra in ognuna delle finali delle coppe europee. Il Foro Italico resta stregato per

0: Berrettini, il tennista romano, incappa in una giornata negativa contro l'australiano Popirin e saluta gli internazionali d'Italia al primo turno. Oggi in campo ben 6 italiani, domani l'esordio di Sinner con l'austriaco Hofner. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport 24.
1: L'anno scorso sono venuto qua con parecchi dubbi, anche perché comunque nel momento quando non giochi per mesi e non giochi comunque tornei importanti, vieni qua con un po' di ansia, no? E quest'anno invece sono più tranquillo, nell'altro senso sento anche un po' di pressione perché è giusto che sia così, ma più che altro sono contento di essere di nuovo a Roma. È un torneo molto molto speciale già da tantissimi anni, mi ricordo la prima volta quando ho giocato, e quindi ovviamente sai, sono contento, no? È un torneo molto speciale e ovviamente vediamo quest'anno come va.
0: La MotoGP torna in pista con il Gran Premio di Francia, che negli ultimi 7 anni ha avuto ben 7 vincitori diversi. Anche a Le Mans sarà una sfida tra Aprilia e Ducati. Bezzecchi, primo al traguardo nel 2023, vuole consolidare il primato nella classifica del mondiale. Parliamo di vela. Il campione paralimpico Antonio Squizzato è stato premiato ieri sera a Roma come velista dell'anno.
2: Lo vedo in realtà non come un traguardo, perché se penso al percorso che ho fatto mi viene voglia di riniziare subito. E quindi però è tanta emozione.
0: Infine il basket. Dopo l'Olympiacos e il Real Madrid, la seconda squadra a staccare il biglietto per le Final Four di Eurolega ad Atene, gli spagnoli hanno chiuso sul 3-1 la serie con l'Apoel Tel Aviv. Per Scariolo è la seconda volta alle Final Four, dopo quella con Malaga nel 2007. Oggi cercano il passi il Fenerbahce, campione in carica sul campo dello Zalgiris, e il Panathinaikos, che ospita Valencia. È tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
3: Ciao Sport!
4: Radio DJ!
5: One Nation, One Station.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
8: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
9: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
10: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
11: Deliveroo!
10: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
14: Poltrone sofà,
15: solo divani, di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
16: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare

0: Ah, ciao belli, c'è Oliver l'investigatore privato.
1: Vai, Oliver,
0: il job
1: vai.
0: Talent della settimana.
1: Ah, bene.
2: Non crederei mai cosa mi ha chiesto una cliente.
1: Eccolo
3: che
1: qua.
3: Chiesto,
2: di pedinare il suo gatto.
1: No.
2: Mi chiama?
1: No,
2: ci mettiamo d'accordo per fare questo pedinamento.
3: No, non ci credo.
2: Tu capisci? Un gatto non è che gli puoi stare dietro con la moto, con la macchina
1: no,
2: fare le foto. Perché? Monta sui tetti, muretti, queste cose così.
1: Sì,
2: per questo
1: sì.
2: Che facciamo? Con un mio amico, un tecnico,
1: sì.
2: Organizziamo una serie di telecamere e durante tutto il pedinamento scopriamo dove entrava questo gatto, dove usciva, ma se
1: ma
2: queste persone ti fanno entrare il gatto, ti danno da mangiare,
1: buttare,
2: io che altro posso fare? No, lo devi impedire.
1: Ma come?
2: Ho fatto, guarda, io faccio l'investigatore, non faccio il mago. Questo per fare capire che ci sono clienti veramente particolari che hanno delle richieste incredibili.
0: E con la voce del job talent di questa settimana abbiamo aperto il grande weekend con Ciao Belli. Se hai un gatto da far pedinare o vuoi inviarci un brano in extremis per la nostra super classifica del venerdì, salva il nostro numero magico, non te ne pentirai. E poi il caso che ha tolto il sonno a tutta Italia. Apriremo un dibattito sulla lite al supermercato tra Amy Schilla e una cliente.
4: Io sono stato preso insulti all'Esselunga. Ieri sono andato a fare la spesa con Luchino, che è il mio, che è uno dei miei migliori amici e lavora con me, sta sempre con me.
1: Okay.
4: Stavo mettendo i sacchetti, cioè la roba nei sacchetti in casa, quindi stavo per pagare. Luchino era dietro che metteva la spesa, già questo fa ridere,
1: Luchino?
4: No? Si avvicina una signora, io poi avevo avuto una giornata di merda. Ma questa mi mette il telefono in faccia, cioè mentre io stavo mettendo la spesa,

0: mi ritrovo dentro la montagna, okay, era tutta cava, e vedo questi due esseri che poi migrano essere di Orione, molto alti, molto delle silhouette ben proporzionate, di forma umanoide, come se la loro pelle fosse una tuta, e li vedo venirmi incontro, mi si mettono una a destra e una a sinistra, telepaticamente cominciamo a parlare. Si presentano e immediatamente mi dicono: siamo degli esseri di Orione. Il nostro nome è Akur, CERT. Diciamo così che da un punto di vista terrestre mi hanno detto: sono 4-5 anni, non è tanto che abbiamo riattivato questa base. Perché siete qua? Cosa fate? Noi usciamo tutte le notti, soprattutto diciamo tra l'una e 4:30 di mattina, e mentre mi parlavano mi facevano vedere gli strumenti che utilizzavano per ripulire l'aria, perché se non fosse per noi che vi aiutiamo, voi sareste già morti come umanità. Quindi ognuno nel suo luogo e nel suo compito aiuta il pianeta a essere ancora vivo e respirabile.
1: Allora meno male. Segniamoci.

0: Single Ladies dal 2008 su Radio DJ. Che bella.
1: Vediamo, vediamo.
2: Hola, papacito.
0: Hola, hola.
3: Ferrari.
1: Vai, ciao.
4: Ferro, hey. Angelo, hey. Io avevo preso un detective, un'agenzia privata, no? Per far seguire la mia tartaruga, che non sapevo dove andasse.
1: Bravo, bravo.

0: Bravo,
1: era Katie Woman e la grande classifica del weekend non si ferma. Arriva subito un'altra new entry. Lui si chiama Arre, viene da Piacenza e porta con sé una storia bella. Origini pakistane, tanta musica in testa e un secondo singolo appena uscito che si intitola Ciao. Noi lo sosteniamo subito con tutto l'affetto che merita. Benvenuto in classifica, Arre.

0: classica di questo 8 maggio. Bene. Vi aspetto più tardi per scoprire insieme il podio. Sì. Nel frattempo, una nota a margine che merita attenzione. Cioè? Un brano è stato escluso dalla chart dopo che i nostri creator hanno verificato trattarsi di un plagio. L'artista in questione risponde al nome di Eduardus.
1: No, Eduardus.
2: Non lo so, io non lo so. No, non lo so, io non lo so.
1: Mi ricorda un brano, non ho

0: Amore, guarda,
1: questo è bello.
2: Eccolo qua,
0: grande Nicolone.
3: Dovrei essere contento, sentirmi sicuro di leggere questi libri e di vederci il mio futuro, ma ogni giorno un esame che mi mette alle strette, ogni giorno qualcuno che
0: meglio questa, ragazzi,
3: di cambiarmi la vita in un solo minuto, e tutte le mie speranze le racchiudo in un voto, ma il dubbio mi assale quando questi giganti mi stringono la mano senza togliersi guanti.
0: Tu
3: dimmi cosa ne dici,
0: se davvero saremo felici,
3: se davvero davvero siamo felici.
0: Il
3: problema è sapere se tra baci e carezze riusciremo anche a parlare di progetti e di certezze. Io non lo so.
4: No, non lo so.
0: Ma che andiamo a vedere, non lo so.
5: Ciao, bello.

0: pedala, pedala. Allora, 1212 Celebration, sì. Domenica 7 giugno,
1: certo.
0: Arco della Pace dalle 18. Ci sarà anche lui, Frankie High Energy, in questo caso insieme a Jovanotti con Pedala.
1: E
0: pedala,
1: poi dimmi batteria. Se non siamo avanti, guarda che cos'ho sulla tastiera.
0: Sentiamo, vai.
2: Minchia che pedalata.
0: Vedi. I biglietti grande. Su ticketone.it. Vai.
1: Anche amico.
3: Sono una ragazza single, sono una ragazza single, sono una ragazza single.
0: Single,
4: ciao,
0: ladies.
4: Ciao, ciao belli.
1: Buongiorno.
4: Mi fate far bella figura.
1: Assolutamente sì.
4: Buon compleanno, certo. A mia suocera Giovanna.
1: Ciao, auguri, Giovanna.
0: Giovanna. Ciao, ciao, Giovanna.
1: Auguri anche per la mamma.
5: Ferrari.
1: Sì.
5: Ferrari.
1: Bello, bello, bello. Andiamo velocemente a Roma. Ci sono gli internazionali di tennis.
0: Io vado domani. Sì,
1: bravo.
0: Sì, sì, sì.
6: Wow, wow, wow, wow, eccomi qua, un saluto dal vostro Forest. Mi trovo qui a Roma per gli internazionali di tennis.
0: Ah, che bello, ci vediamo domani allora.
6: Ah, scende giù a Roma, è vero, è vero. So, Roberto, che verrai qui con tua moglie a seguire le partite.
0: Sì, dalle 11.
6: Per questo sono sicuro che arriverà un bel temporale con grandinata, sicuramente.
1: Danno tutto bello.
0: Tutto bello, tutto bello.
6: Sono stato scritturato da Sky per portare un po' di allegria.
1: Ah, bene.
6: Ma prima vi do le liste delle partite di oggi, va bene?
0: Certo, certo, sentiamo.
6: Allora, alle ore 11, Poprin Berrettini.
0: Poprin, sì.
1: Cosa sta facendo?
0: Guardi che l'hanno già fatta quella. Guardi che l'hanno già fatta.
6: Ma infatti ho detto alle 11.
1: Sono le 14:28.
6: Esatto. Poi
0: quella di ieri.
6: Poi Cina Blocks. Cina Blocks. Poi Barrushaga, Bellucci.
1: Okay.
6: Io ho trovato un foglio qua per terra, lo sto leggendo.
1: Sentiamo dopo allora. Forse ciao, ciao,

0: Dale, DJ.
1: One nation, one station.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
8: Verti!
7: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, un litro di latte intero a lunga conservazione Land, scontato del 22% a 69 centesimi.
10: Eurospin, la spesa intelligente!
11: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETE Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
12: Ultima chiamata.
11: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
13: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi.

0: 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
1: Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto.
1: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato.
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto...

0: 13 settembre. Sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
1: Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
2: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.

solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Curato e mixato da Dario Suelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. This is

0: Dance Free to Love su Radio DJ. Che
1: ci aspettiamo a Verona, Simon.
2: Ferro. Hey. Allora domani ci vediamo al Foro Italico.
0: Ah, bene. Assolutamente.
2: Io sono lì dalle 11.
0: Bene.
2: Dimmi dove ti trovo che ti offro un caffè.
1: Bene, bene.
0: Sono nello stand giusto.
3: Durante la pubblicità ce n'è una.
1: Come?
3: Ciao belli, durante la pubblicità ce n'è una che dice: appena uscite di casa il vostro gatto si farà le unghie sul divano.
0: Sì.
3: Ma non sanno che qui a Vicenza se il gatto si fa le unghie sul divano nuovo finisce in forno con le patate. Ciao belli, un bacione da Samuele da Vicenza.

0: Ciao Samuele, la leggenda metropolitana. Apprezziamo l'ironia.
1: Ma ci manchiamo.
0: Un bacione, un bacione. Nella serie a nessuno piace sentire la propria voce. Andiamo a digiuno da Michele Bravi. E poi per chi non ha ancora scelto il proprio percorso di studi per la prossima stagione, andiamo a scuola di gigolo.
2: Scuola di gigolo, che aspetta.
3: Siete una banda di cretini, siete una banda di cretini, ve lo dico,
4: TG1 Talks, Michele Bravi e l'autostima. Da Decore, il rapper rancore e la pipì da seduti.
0: Che lo saltiamo.
4: Da Secrets, i dubbi sul trisom. Da Dritto e Rovescio, la escort e il profiling dei clienti.
0: Da Del Debbio, Rete 4.
4: E la scuola per gigolò.
5: Michele Bravi e l'autostima.
6: Io non ascolterei mai un mio disco, non andrei mai a un mio concerto, un perché conosco tutti i limiti, le cose, cioè ho una visione troppo chiara di quella cosa. Cioè il mio gusto è completamente opposto, no? Cioè io amo la voce femminile, sottile, dolce, e poi mi sento e dico c'è un cavernicolo. E quindi ti dico, io faccio quello che mi viene e quello che ho a disposizione. E poi però mi rendo conto che può piacere o non piacere, certo. Io mi faccio schifo.
7: Ma no, ma non

0: L'escort e il profiling dei clienti.
1: Io sono una geisha di alto rango, una fredda broker, come mi definiscono.
2: Siamo
1: queste sono definizioni corrette.
3: Certo. Scelgo
1: io
3: questa...
1: tutto. Sono io che muovo i fili.
3: Ah, okay.
1: Sono io lei che comanda, decido quanto essere pagata, con chi uscire, con chi parlare. Se quella persona che mi telefona è adeguata a parlare con me, io faccio un profiling per decidere chi può essere all'altezza solo di telefonarmi e di parlare.
3: È una criminologa.
1: Io studio criminologia, faccio un profiling fisso sempre.
3: Ma quando fai il profiling, cos'è che conta di più?
1: Intanto la voce, la voce è molto importante, il tono della voce, tant'è vero che se mi parlano con le voci un po' basse io dico tesoro alza la voce perché io devo capire bene l'intonation della tua voce, come parli, come ti esprimi.
0: Roy Gigolò e la scuola per Gigolò.
4: Eccolo molti qua. Adepti di Gigolò mi chiedono, ma Roy, esistono le scuole per gigolò? Beh, sono anni che mi occupo di questa professione, sono un gigolò per donne da qualche decennio e conosco talmente bene la materia da sapere che il mestiere del gigolò non si impara e non si insegna. Fare il gigolò l'accompagnatore per donne

0: So we like to party su Radio DJ.
1: Questo è il disco preferito di Lele Adani.
2: Vamo caraco! Vamo!
1: Ciao, qualche amico!
3: Angelone, Robertino!
4: Ciao
3: bello! Andiamo, è venerdì!
4: Vai!
3: Ciao da Claudio da Montemurlo, arrivato sano e tornato grullo!
4: Benissimo!
5: Ciao DJ Angelo!
1: Buongiorno!
5: Hey, Roberto,
1: sì,
5: ho visto la tua storia su Facebook, che te la tagli i capelli, che qua c'ho pila che te ne so fa la testa!
1: La tagliati, sta molto bene, sta molto bene!
0: Ho fatto un piccolo ritocco, era ora, sennò Simona mi mollava!
1: Da non perdere lunedì prossimo il collegamento con il bar Pettine di Santa Margherita Ligure,
0: certo,
1: nel quale scopriremo i drink di tendenza per la primavera estate 26, ma subito il podio classifica.
6: Eccoci qui per il podio della classifica di venerdì 8 maggio. Partiamo subito con una nuova entrata. Si chiama Tategno e ha messo in musica la sua passione per sciabolare bottiglie di champagne. Per chi non lo sapesse, sciabolare consiste nel prendere una spada e tagliare di netto il collo della bottiglia.
0: Della bottiglia senza
6: per un effetto scenografico assolutamente garantito.
0: Sì.
6: Ascoltiamo Tategno.
1: Tategno.

0: Talento vero. Okay. Benvenuto in classifica, Bonzo.
1: Fighe dal nord, fighe dal sud.
2: Ecco, a posto.
3: Va bene, non
2: secondo me basta così,
4: Ciao belli. Dicono

0: I pantaloni, voleva dire.
1: Categno saluta e la classifica del weekend non si ferma. Vai. Nuova entrata in arrivo direttamente dal Veneto. Sì. Si chiama Bonzo e da poche ore è uscito il suo brano che si intitola I nomi delle mie fidanzate. Ah, okay. Attenzione però, non fatevi ingannare dalla voce ruspante, perché dietro a quella ruvidezza c'è un talento.

0: 178 sa di felicità.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Uno è poco. Due non bastano. Tre... Sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
11: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
12: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina.

0: cos'è? Non c'entravano moltissimo con la canzone, ma belle. E nel video si vedevano loro che quasi litigavano, no? Perché ti ricordi che poi a un certo punto
1: LOL mazzate anche.
0: Era un LOL mazzate perché Steven Tyler poi con l'asta, quella tipica sua, con il reggiasta tondo, sì, tutta dritta, sì, spaccava un muro di cartongesso, visto che insomma negli Stati Uniti spesso e volentieri le mura sono sottili, e bucava il muro e andava nella sala prove.
1: E non l'abbiamo visto perché Aladdin ha problemi col PC. Sta a vedere che deve cambiare anche il computer.
2: No,
1: serve un crowd.
0: Guarda che una, è un attimo che mettiamo l'annuncio anche per il computer.
1: Perché per la macchina è già arrivato.
3: Tra ritardo il nostro Fede, perché sono preoccupato. Comunque, volevo ricordare a tutti di ascoltare Legend da mezzanotte alle 4 ogni sabato,
1: senti,
3: e ogni domenica.
1: Che bravo.
3: Permettiamo di avvirare il sogno di DJ Aladdin.
0: No, allora
3: la macchina. Ciao ragazzi, vai dal
0: camion. Grande Vale. No, grazie per l'ulteriore pubblicità. Ricordiamo che aiutami un attimo, Legend,
1: il programma del sabato notte tra mezzanotte e le 4
0: con è due, gestito da DJ Aladdin, sì, ma anche da Alex Farolfi
2: e Darius Welli.
0: E Darius Welli, quindi questo, insomma, vi mettete un po' d'accordo per la select e poi due ore sono mixate da te e due ore sono mixate da Alex Farolfi.
1: Bravo. Sta cercando, dai, di recuperare Vale dal campo.
0: No. Grande impegno. No, ma molto apprezzato, sì, l'impegno. Ah, guarda che qui vediamo qualche estratto dal video. Allora, mettiamo un po' di pubblicità per permettere a DJ Aladdin di fare stop e riavvia, no? Sei veramente sicuro? Già fatto. Siamo già. Andiamo. Siamo già qui. Perfetto. Summer Camp, tra poco, Radio DJ.
4: Radio DJ. One Nation, One Station. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
5: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
9: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
8: Suprodin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
11: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
12: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
13: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Pet Store Conad compie 10 anni. Via.

0: Okay, poi però, al massimo se vedo che si scalda la conversazione
1: dici il tuo nome, cioè,
0: ciao, io il mio subito no beh in questo caso proprio nome e cognome, codice fiscale, perfetto, proprio nato cap e codice avviamento e tutto il resto. Però poi a un certo punto in questo clima di estrema diciamo formalità, insomma, stavo organizzando questo impegno, diciamo, che non definirei artistico. E questo impegno decisamente non artistico è stato fissato alle 2:30 del pomeriggio. Allora io ovviamente non è che stavo parlando con un mio amico, gli posso dire, figa, alle 2:30 me l'hai messo, c'ho summer camp, iniziamo alle 3, non posso, no? Quindi, sempre in maniera molto formale, ho detto, senta, guardi, io la mia professione, no, parlavo tutto così, e quindi trasmetto una grossa radio nazionale.
2: Una grossa radio nazionale.
0: Mi sembrava un modo, siamo o non siamo una grossa radio nazionale? Quindi ho detto, insomma, in casi eccezionali posso anche saltare, però insomma, preferirei di no. Ah, ma davvero? È cambiato istantaneamente il tono. Mi ha detto, ma che radio, se posso chiedere? Faccio, insomma, ma davvero? Ma che orario? E insomma, no, perché sai, io canto anche, no? Quindi, insomma, di colpo...
2: E ti ha allungato un provino di una canzone, no?
0: Adesso quello magari poi la prossima volta. Però nel senso, è incredibile come se la cerchi, c'è dell'umanità anche in luoghi dove non te l'aspetti. E questo è il merito dei... receptionist.
2: In italiano ricezionista.
0: Ricezionista che non si usa, dai. Vabbè, auguri comunque amici che fate una professione anche semplicemente vicina a quella che abbiamo appena salutato. Siamo pronti per cominciare con novità. Oggi giornata anche di blocco sequenziale. Piatto.

0: Sì, la prima tappa del Giro d'Italia in Bulgaria, quindi patria del pizzetto.
1: Questo è un mistero che comunque è stato svelato almeno a me qualche anno fa, perché effettivamente il Giro d'Italia parte dalla Repubblica Ceca, il Giro d'Italia parte dalla Francia. Per me era una sorta di controsenso, ma ho sentito stamattina a DJ Chiama Italia che comunque la Bulgaria 15 milioni gli ridà al Giro d'Italia per avere un po' di visibilità, e perché no? A me incuriosisce un casino, tra l'altro, come paese, e sogno di andare a vedere quelle spiagge che poi diventano quelle rumene. No? È la costa occidentale, diciamo, del Mar Nero, che pure come un grande lago ti permette di vedere bene l'alba.
0: Andiamo, ragazzi, al mare italiano.
2: È un po' che sono assente, ci sono sempre, ascolto ma non scrivo. Allora, oggi i miei genitori, Michelangelo Salvatore e mia mamma Giuseppina, fanno 60 anni di matrimonio, quindi nozze di diamante. Volevo fare un saluto a loro. Ciao da Varigotti Santo.
1: Grande,
2: al sole, tutti delle cabine.
0: Ciao.
1: Come va con le cabine?
0: Le stanno mettendo a posto.
1: Stanno mettendo a posto. È ora, ragazzi.
2: Ciao da Varigotti Santo, al sole dipingere i tetti delle cabine.
0: Dipingono i tetti delle cabine.
1: Ah, certo, perché così sono nuovi di pacca. Perché vi sarete mai chiesti, no? Questo sembra un tutorial di Dario Fashion Designer, che è un
0: grande numero uno.
1: Sì, è un influencer, diciamo, in qualche modo, ma di quelli che piacciono a noi.
3: A breve entrerà anche lui nei nostri vocali.
1: Stavo dicendo, per esempio, ti sei mai chiesto perché quando arrivi al mare all'inizio della stagione le cabine sembrano tutte nuove di pacca?
0: Perché
1: tutti i balneari si sono fatti un mazzo così, le dipingono ad aprile, maggio, quando si apre la stagione.
3: Vai in Liguria sto fine settimana.
0: Che vai,
3: non
0: ci vai, dai.
1: No, vado a vedere Annalisa. No, sono in the city.
0: Qua all'Arena, giusto? Santa Giulia, questa nuova.
1: Allora, ogni giorno la sento chiamare in un modo diverso. Comunque l'Arena, che è stata Unipoldom, forse, che è stata costruita per le Olimpiadi, ma di sport a quanto pare, insomma, rimarrà soltanto quello fatto durante le Olimpiadi.

0: inizierà proprio il suo lavoro da receptionist. Ciao, grazie per avermelo detto.
1: Ciao. Sì, così puoi dire a tua figlia: oh, ma lo sai che oggi è receptionist? E cosa vai a fare? Sei andata a fare uno stage o sei andata a fare una vacanza nell'hotel? Per vedere anche com'è dalla parte, dal punto di vista del cliente.
2: Comunque, Predazzo, posto bellissimo in Val di Fiemme, in Trentino. Stavo guardando adesso delle immagini, molto molto
1: bello. Lo sapevo che ti ho visto che proprio l'immaginazione è stata catturata. Bello. Va bene, ragazzi, chiudiamo questo filotto. Si chiude la prima mezz'ora. Tra poco ci sarà il blocco sequenziale che comincia con una grossa novità e mi raccomando fate attenzione perché ci serve anche per fomentare quel discorso della macchina usata di Aladdin.

0: che stamattina Rossato ha fatto il macello, Dai, Aladdin!
1: Dai, Aladdin!
2: Che è successo?
1: Non lo so, non è specificato, però niente di grave, insomma, ecco.
3: Ma perché il collega Maurizio fa il momento elettronico la
1: Rossato, capito? Rossano! Pensavo che avesse fatto il macello in

0: Olovetto,
1: sottostando il riso.
2: Mamma Carnaroli anche oggi. Bene.
3: La sua band preferita.
4: I 7 anni in galera.
5: Tutta la vita.
3: Schibidi Bobbidi.
6: Summer Camp. Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Pancia gonfia? Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al DOS del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Anche stanotte zero riposo.
11: Allora cambiamo sistema letto.
10: Non è il momento di spendere.
11: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
12: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
13: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
14: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
15: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
16: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
17: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
18: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
17: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
18: 10 chilometri oppure 5.
17: Si va lì e si corre.
18: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
17: Vabbè.

0: fantastica. Se poi ho l'amica, l'amico mi fa: oh no, a me invece non tanto.
1: Chi? I Rolling Kids?
0: Oh no, ma è roba un po' da vero. Spaccano di brutto i Rolling Stones. Questa però è Rolling Stones dei The Colors, un'altra delle band, altri degli artisti che saranno con noi al Plaid, al Party Like a DJ

0: Allora, c'è la nuova canzone di DJ Aladdin, ragazzi, che non è da solo, tra l'altro. Qui sei con
1: Bonno dalla Spagna.
0: Dalla Spagna?
1: E Tilly dall'Inghilterra.
0: Quindi è una cosa, è veramente un blocco sequenziale
1: C'è un quarto ospite.
0: Un quarto ospite.
1: Siete pronti?
2: Quattro ospiti per tre gambe, quindi. Esatto. Perfetto.
0: E uno rimane senza.
1: Vado?
0: Vai!
3: Guardate che bei paesaggi. Ehi. Spettacolo. Oh, ma nel frattempo si vede un po'? Oh, ma che traccia nome parti da sotto?
4: Non era questo.
3: Ma questa è una nuova traccia del mio amico DJ Aladdin, ragazzi. Con Bonno e Tilly. Bass and Frequency. Mamma mia, che spettacolo, ragazzi. Che spettacolo. Mamma, come la manda, signori, come la manda. E approfitto allora anche per salutare i miei amici Nicky, Fede e Quarna. Bacioni, carissimi, belli che siete.
0: Ma che onore!
3: Spettacolo, come la manda.
0: Mamma, raga,
3: pazzisco dopo... full, ragazzi.
1: Noi di più, grande Gen. Mamma,

0: Bello qua. C'è anche un zic di il dottor Thomas non è in sede. Questi
1: perché la base lo chiama il dottor.
2: Sì, le reference di DJ Aladdin.
1: Bella come pompa il DJ Aladdin. Vai di trom.
0: No, pompa ragazzi, cioè c'è sia la potenza ma c'è anche l'elemento melodico. Mi spiegava Aladdin mentre andava questa sua nuova canzone realizzata insieme a Bonno e questa voce inglese molto figa tra l'altro di Tinny, la canzone Bass and Frequency, che questa è una drum and bass un po' più melodica, ma anche del mondo della techno, no? Cioè quella proprio che ti piega le gambe e quella che ti melodica, colpisce anche.

0: 20 euro perché una prima di Aladdin grafica.
1: Bella, bella. Grazie bravo, per il supporto, bravo, ragazzi. Insomma, se vi piacerà questo blocco sequenziale, non dimenticate PayPal. Fate friends, and, sì, okay. Fate friends and family, se no poi viene trattenuto il

0: Caspio invece.
1: Ciao ragazzi, vi mandiamo un saluto dalle sponde del Mar Caspio. Ci troviamo in Kazakistan, ad Altau, e domani partiremo per un'avventura di 3 giorni nel deserto del Kazakistan per scoprire dei paesaggi che si annunciano spettacolari. Un saluto da Ivan
2: e Fabina.
3: Ma grandi ragazzi, buona on the road. Credo sia la prima volta che ci arriva un vocale dal Mar Caspio.
0: Sì, qua al centro messaggi sicuramente. Ah. Sì, sì, sì.

0: dancing, baby.
1: No, vabbè, ma è incredibile. No, ma perché è la storia di una famiglia, no, che canta in coro, no? E quindi noi fratellini facciamo queste voci, la mamma fa, non so, il soprano, adesso

0: tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per il parco a lei.
0: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Ciao Summercamp, io vi ascolto dalla collina marchigiana dove guardo il mare mentre cammino e grazie all'energia che mi date con queste belle canzoni.
1: Vai, brava, hai fatto, brava, guarda, mi ha fatto piacere che tu non abbia aspettato che finisse il fiatone. Anche a me piace mandare messaggi e parlare col fiatone perché è più vero.
2: Naturale, senti qua invece.
3: Anch'io oggi ho proprio questa voce da giramento di basso, un raffreddore così a primavera.
2: Ma è allergia?
1: È lì che aleggia, è lì che aleggia.
4: Domenica 10 maggio, stadio Enzo Mazzella, ore 16, Ischia Calcio contro Olbia Cara, valida per i playout di Serie D. Sfida da dentro o fuori, permanenza in Serie D o si scende in eccellenza, ragazzi. Sempre forza Ischia.
1: No, ciao, però mi raccomando, non fate quelli che vi trovate alle 9 di mattina a bere le medie, che la partita alle 4. Passate prima dalla mamma e magari passate anche prima nella piazza del vostro paese a comprare la zalea, esatto, di AIRC, così due cose in uno.
2: Bravissimo. Oppure aprite la vostra app di PayPal sul cellulare.
5: Oh, ragazzi, ma il PayPal vostro, sì, l'accetta le tre rate?
2: La chiedere ad Alan.
5: Io quello non posso fare.
6: Perché 6 e 12 vanno bene lo stesso.
2: Va bene, bene, bene.
1: Quindi anche spalmato, diciamo.
6: Sì, beh, chiaro.
1: Bene, bene, bene. Bentornati, ragazzi, seconda ora di Summer Camp, è il momento della pubblicità, subito dopo ad accogliervi i bastoni tra le ruote, poi una canzone all'incirca così, oggi appunto non c'è Fede, faccio io con la chitarra, c'è l'ovetto di Aladdin, ma questa si presta molto bene per essere cantata anche da voi, anche se vi sentiremo poi in differita. Però state lì che abbiamo bisogno del vostro aiuto telepatico.
6: C'è un cartello.
7: C'è un cartello fuori così tu.
8: Lavoro in corso, signori. Sì, lavoro in corso.
6: Occhio alle strade.
9: Summer Camp è anche su DJ TV.
8: Lavoro in corso, signori. Sì.
9: 69 del digitale terrestre.
10: Radio DJ.
11: One Nation, One Station.
12: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
14: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo. Difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
15: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
16: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
17: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
18: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
19: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 €. Solo da Old Wild West.
5: 1 è poco. 2 non bastano. 3 sì, 3 è perfetto.
1: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.

esattamente tra una settimana, perché adesso sono le 16:19, quindi saremo, ecco, fra una settimana esattamente saremo nel cuore di una chiacchierata con Willy che torna a trovarci. Abbiamo visto anche il

0: No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
3: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
4: Radio DJ consiglia. A Disneyland Paris c'è una grande novità tutta da vivere. World of Frozen, un mondo straordinario dove la storia di Frozen prende vita nel parco Disney Adventure World. Nuove attrazioni, nuove storie e una grande sorpresa. Sabato 9 e domenica 10 maggio, Radio DJ sarà in diretta da Disneyland Paris con Pecchia Damiani e Annie Mazzola. L'avventura continua. Trovi tutte le info su dj.it.
5: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
6: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Anche stanotte zero riposo.
9: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
9: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
10: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
12: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
13: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
14: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Piazza di Milano. Lo snob romano. No?
1: Che fastidio.
0: Oh, a me viene in mente quella. Sì. Ha fatto tendenza Margherita, ma questa non è Dito della Piaga, bensì Lady Gaga con Docci, la canzone Runway. Vabbè, che ve lo dico, a fare colonna sonora

0: No, ci allora, devi lavorare.
1: Tu, secondo me, tu corri la Faster Than That a Milano sabato prossimo 16 maggio, poi ti metti in viaggio, magari una bella area di sosta,
0: esatto.
1: Un panino di quelli appunto di cui ci parla sempre Genopie, vai verso Treviso a correrti.
0: Però avercela la macchina, come faccio ad andare a Treviso?
2: Vai in treno.
1: Vabbè, ragazzi, date una mano, iscrivetevi alla Faster Than That.
0: Ma dove? Eventbrite.it.
1: Eventbrite. Sì, che è un posto dove trovate anche tanti concerti, ma insomma, prediligete la Faster Than That di Alvin.
2: Io ho scritto su Google Faster Than, scritto THAN Death, come cioè, morte, corsa, e la trovi. Faster Than That, corsa.
1: Più veloce perfetto. Della morte.
0: Grazie per l'idea delle calzarette del running.
1: No, un abbigliamento anche un po' più.
2: Beh, ma anche per Halloween, per dire, no?
1: Sì, è perché l'immaginario è comunque dark, no?
2: Quindi devi mettere nicchia.
1: Vabbè, pizzo, di pizzo.
2: Di pizza tu le hai.
1: Esatto. Va bene, sentiamo una novità. Non è la prima volta che sentiamo una sua canzone da solo. Lui è Fausto Lama e questa suona la canzone, vi ricordate, A Tanto Così, che era una canzone carica con la cassa. Questa invece è più una ballata, si chiama Burro Cacao. 9

0: Questa settimana in regalo la DJ Box.
1: E andiamo a Palermo a rappresentare per la nutrita categoria dei restauratori e restauratrici che ascoltano Summer Camp. In collegamento da Palermo c'è Maria, benvenuta, ciao!
2: Ciao, buon pomeriggio, ciao a tutti!
1: Allora, che tipo di restauro fai tu? Parliamo di mobili antichi, parliamo di affreschi, giri, lavori in cantiere, cosa fai?
2: Lavoro in cantiere, per ora sono al vecchio monastero della famosa chiesa martorana di Palermo, dove hanno inventato le sue la frutta martorana.
1: Ah!
2: Siete?
3: Sì, io... marzapane, quel mondo lì?
2: Quello lì, sì, ma okay. La pasta di
1: mandorle.
2: Ah, ok. Farina di mandorle.
1: Ok. Cioè, quella la farina lì? Di mandorle è stata inventata nel monastero, no, che tu stai restaurando?
2: No, la frutta martorana.
1: Là, il famoso dipinto? No. No,
3: tipo appunto il marzapane fatto con la farina di mandorle.
1: Sì. Okay.
2: A forma di frutta.
3: A forma di frutta, fa la frutta martorana.
1: Così, esatto, e che è stata inventata in questo monastero. Sì.
2: Sì, perché le suore dovevano ricevere la visita del viceré.
1: Sì.
2: Come era pieno inverno, non c'erano i frutti negli alberi, decisero di abbellirli realizzando dei frutti di... dei dolci, quindi dei finti frutti, però erano in realtà fatti di farina di mandorla, così hanno abbellito gli alberi per far sì che il giardino fosse più fiorito.
1: E poi diciamo che anche il gusto è piuttosto importante,
2: è buonissimo.
1: Cioè, con tutto il rispetto per la frutta che amo alla follia, ma quando fai un morso di quella frutta lì ti viene una botta di energia incredibile.
2: Esatto.
1: Senti, e cosa stai restaurando? Cioè, mura, spigoli oppure dipinti?
2: No, dipinti. Sono sia delle superfici affrescate, sono dei fregi che decorano le stanze, che dei soffitti lignei, quindi sia travi di legno con il suo cassettonato, tutto dipinto con motivi bianco e blu tipici della Sicilia.
1: Quindi tutto ovviamente rispettoso dell'originale, perché dalle nostre parti c'è un grande rispetto, no, per quello che è stato.
2: Conservativo, si dice appunto.
1: Cioè, per esempio, una mia amica che è tornata dal Giappone da poco mi dice che a volte vai a visitare dei templi che magari hanno 400 anni, ma sotto in piccolo c'è scritto restaurato nel 1998 ed è fatto in stile, però insomma è un po' ricostruito, cioè loro tendono un po' a buttare giù e rifare, no? Noi invece aggiustiamo.
2: Noi sì, abbiamo massimo rispetto dell'opera d'arte. Di qualsiasi tipo di opera d'arte, sia che sia il pittore più sconosciuto che possa essere un Michelangelo, bisogna avere un grande rispetto dell'opera che si ha tra le mani,
1: certo,
2: che è testimonianza di un passato molto importante. E quindi ne facciamo un minimo intervento,
1: grande,
2: ovviamente se è possibile.
1: Senti, la piccola Viola ha già fatto merenda?
2: La piccola Viola non sono sicura, perché in realtà sto rientrando ora dal lavoro,
1: okay,
2: però è probabile di sì, come ora ci siamo, penso di sì, sono le 5 meno 10, quindi è probabile che abbia già fatto merenda.
1: È vero che Viola dice sempre, mamma, ma quando la vi...

0: B&B, ma tutta sta fagnana nei video su DJTV.
1: Ragazzi, siamo in radio, dai. La canzone prima di tutto, secondo me è una delle canzoni dance più belle di sempre. Un po' per lo spirito, un po' per il messaggio, un po' per i suoni. Bravissimo Michael Gray, una canzone dedicata al weekend. Però devo dire, questo spirito è stato tradotto bene anche nel video. Dove
2: avete
1: si
2: visto cosa sta fotocopiando?
1: No,
2: c'è dollari sec.
3: Ci sono un po'.
1: Queste quattro amiche, diciamo, colleghe, no, che lavorano
2: in fiscoteca.
1: Tra una fotocopiatrice, uno scanner, un raccoglitore, e sognano un po' il weekend. E il regista ce le fa vedere anche in versione quindi le vedi un po' in ufficio e dove sarebbe
4: un programma radio che a quest'ora del venerdì ti mette questa canzone, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando?
1: Sì, ragazzi, a noi delle regole non ce ne frega niente, noi siamo qua per infrangerle, va bene. Guardi, devi ricordare,
2: no i tempi che siamo
1: nascosti, dice Sam
2: far veloce.

0: o di no, ma possono partecipare anche quelli che non corrono. Io ho creato anche una barretta energetica per coloro che non corrono, sì, a base di trippa, con lo slogan Energy Tripe Slower Than Life.
1: Portala che la proviamo.
2: Grande Oscar.
3: Ciao a tutti, buon weekend, torniamo lunedì, informazione tipo, bella. DJ
4: One Nation One Station. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
7: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
6: Develey ti salsa la vita!
8: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
9: Unghie a prova d'estate! Contro la micosi, prova Micoblock Onicomicosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
10: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
11: Verti!
10: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
12: Acari, cimici del letto, tarme dei tessuti, stop! Spray per tessuti acaricida, insetticida, pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti, pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
13: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
14: Elettrico, diesel.

600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più,

0: sul tuo nuovo poltrone sofà. È gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, convieni a te, convieni a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 17. DJ!
4: Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Un'ora e mezzo è durato l'incontro a Palazzo Chigi tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e la premier Giorgia Meloni. Sono forte sostenitore della NATO e anche oggi vedo tutti i vantaggi di restare nell'Alleanza Atlantica,

0: partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto allaccia la libertà!
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
6: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: 7. Allora, questa canzone di Bruno Mars è la mia pref di questo periodo.
1: Sono molto contenta che tu l'abbia potuta ascoltare.
0: È vero?
1: Tanto,
0: me la
1: sì.
0: dedichi?
1: Sì, te la dedico.
0: Grazie.
1: Tutta.
0: Perché io volevo dedicarla a te, cara Valentina.
1: Amore, ma che carino.
0: Sì. Oggi una puntata di Pinocchio, tutta

0: tra un paio di settimane.
1: Sì, sì, chiudiamo questa settimana insieme con una puntata, dicevamo prima, di misto. Sì. Vogliamo fare, non dico un giro di Walter, no, ma un piccolo recap, un piccolo assaggio.
0: Possiamo dirvi che abbiamo puntato sulla quantità, cioè ci sono così tante notizie che forse non riusciremo a dirle tutte.
1: Sì.
0: Sulla qualità.
1: No, dai, è venerdì, ragazzi, è venerdì per tutti gli uffici, è venerdì per tutte e tutti, anche per noi.
0: Sì,
1: onestamente.
0: Onestamente.
1: Ma allora, devo dire, qualcuno è divertente.
0: Ma
1: poi,
0: certo.
1: Dir che è la notizia de che ti svolta la vita.
0: Allora, c'è da dire che risponderemo a tante domande, tra tutte questa, che è: perché c'è sempre più fila al bagno delle donne?
1: Hai ragione, abbiamo sottovalutato, questo è un focus importante.
0: Esatto.
1: Puntiamo su questa.
0: Per dire.
1: Sì, puntiamo su questa per
0: okay.
1: adesso.
0: Ah, c'è un'altra domanda alla quale daremo risposta. Come si mescola il caffè?
1: Questa meno, eh.
0: Però cioè, potrebbe sorprenderti. La risposta ti potrebbe sorprendere.
1: Veramente?
0: Sì.
1: Dai, ci voglio credere. Dai che si va, cominciamo.

0: 17:23, sulle ultime note di questa canzone vi diciamo e vi ricordiamo che anche Tommaso Paradiso farà parte del cast ricchissimo del Plaid il sabato sera, il concerto del sabato sera.
1: Sì, Plaid Party Like a DJ.
0: Yes.
1: Giugno, sabato sera 6 giugno.
0: Bravissima.
1: O 7 giugno, raga, 7 giugno. Sei?
0: Okay. Ragazzi,
1: noi, ci trovate preparati.
0: Tra l'altro, noi dobbiamo esserci soprattutto il sabato, perché è proprio il giorno stesso in cui c'è lo Speaker's Corner di Pinocchio.
1: Esattamente, lo Speaker's Corner è quel momento in cui ci si incontra, noi con voi, naturalmente non tutti voi, ma insomma il numero è chiuso perché siamo in uno spazio all'interno del Parco Sempione che ha un accesso contingentato.
0: Sì, con delle sedie, cioè ci sta seduti, comodi, comode.
1: E proprio per questo bisognerà acquistare un biglietto.
0: Sì.
1: La possibilità di acquistare il biglietto la trovate su Ticket One, o comunque se andate sul sito dj.it c'è il link che vi rimanda all'acquisto dei biglietti. Vi dico solo che stiamo preparando tante belle sorpresine.
0: Sì, allora sabato 6 giugno alle ore 18 c'è lo Speaker's Corner di Pinocchio. Anche nelle stories Pinocchio DJ trovate il link per acquistare i biglietti. Poi la sera c'è il concertone. Comunque, sì, gli orari.

0: le date, trovate tutto sul sito di
1: sì,
0: DJ.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Vi aspettiamo.
1: Prendete i biglietti, venite a trovarci.
0: Mamma sì, sarà bello.
1: Molto bello.
2: Sì. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
7: Ma è perfetta!
6: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it.
8: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
9: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
10: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
8: Parola di Giorgio,
11: Gabriele
10: e Furio.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
15: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% su

0: Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500

0: 17.33 su Radio DJ. Allora, Pinocchio, oggi è puntata mista.
1: Sì.
0: Adesso tocca a me raccontarvi una storia. Mi hai appioppato una di quelle notizie che appena leggi il titolo
1: già
0: tu metti
1: sonno.
0: Già. No, sì. E tu metti nel faldone rifilare a Diego. Perché, ma io? Io anche questa volta ti sorprenderò, perché il titolo è questo: l'esperimento più longevo del mondo sta per compiere 100 anni e continua a insegnare fisica.
1: Dai, scherzo.
0: Però siamo solo io e te oggi.
1: Infatti,
0: non hai il via di uscita.
1: No, guarda, ho preso carta e penna per prendere addirittura appunti.
0: Addirittura, ma non c'è bisogno. Comunque, la cosa notevole di tutto ciò è che questo esperimento, che ha 100 anni e che è sotto gli occhi di tutta la comunità scientifica del mondo, nasce in una classe dove un professore non sa più cosa inventarsi per non rendere la fisica meno noiosa.
1: Sì.
0: Il professore, il fisico Thomas Parnell, nella Università del Queensland nel 1927, è lì che insegna, dice: adesso io devo spiegare questo concetto, però vorrei che fosse visivo.
1: Perché se lo vedi lo capisci di più.
0: Tu mi insegni. Quindi, cosa fa? Organizza tutto un esperimento di una, si procura due cose semplici,
1: sì,
0: di materiali.
1: Ma che possiamo fare anche a casa?
0: Non fatelo.
1: No, okay.
0: No, Vale, soprattutto non farlo.
1: No,
0: già quelle bucce di banana abbiamo saputo fare cose gravi. Non fatelo, però ascoltate. Lui voleva spiegare un concetto che è la viscosità, di cui vi dico la definizione: è la resistenza di un fluido allo scorrimento e alla deformazione. Ok?
1: Sì.
0: Detta così non si capisce, però tu guardami,
1: sì.
0: Pensa, allora, se tu pensi a un fluido, un liquido, pensi a
1: l'acqua.
0: L'acqua. L'acqua è, però è una cosa che ha un tipo, ha un modo di essere liquida che non è di tutti i liquidi. Se per esempio la panna già ha un modo di essere liquido diverso, è
1: certo,
0: più lenta, per esempio.
1: Certo.
0: Se tu versi la panna, scende in maniera più lenta,
1: sì,
0: che l'acqua. Quindi, ecco, la differenza di queste reazioni, come si muove, come sta la goccia.

0: gocce che sì, sta non lentamente sgocciolando.
1: Sì, non so più se è in quell'università o se l'hanno messa in un comunque è monitorata e nel tè più passa il tempo più lentamente scende la goccia.
0: Ma il signor Thomas, quando ha fatto questo esperimento con i suoi ragazzi, sapeva che sarebbe durato così tanto o no?
1: No, Vale, sono quelle cose che ti sfuggono di mano, capito? Se c'è la goccia...
0: C'è il signor Thomas. C'è il signor Thomas.
1: Basta, ho finito. Okay. Dai, hai capito?
0: Ho capito. Dai. Oh. Dimenticata però adesso, subito.

0: sono le 17.42, ma è sempre l'ora giusta per ascoltare le TLC. Grazie Emiliano che ci metti delle canzoni che sono dei bijou. E adesso in questa puntata mista tocca a te, Valentina.
1: Sì, ho messo insieme due notizie. Una che un po' van di pari passo. Una è legata all'organizzazione di eventi, di feste, di party, di party,
0: a cui noi non andiamo più perché
1: mai più,
0: cioè, è la sopraggiunta età.
1: No, beh, lascia stare che io stasera vado a un

0: sessantesimo.
1: Hai capito? Adesso andiamo ai sessantesimi.
0: Auguri Nicola. Auguri. Te li porti benissimo.
1: Tanti auguri.
0: Comunque, si è registrato un incremento del 567% in tutto il mondo di feste alle quali è vietato partecipare utilizzando il cellulare.
1: Ha vietato in tutto, sì, il globo terracqueo.
0: Sì, sì, sono stati fatti tutta una serie di ricerche in varie località disseminate nel mondo e in ognuna cosa hanno fatto? Hanno cercato tipo su Google, trovami tu, no, su ChatGPT, come abbiamo, sì, raccontato l'altro giorno. Trovami tutte le feste organizzate a Berlino nelle quali era indicato no cellulari, smartphone free. E c'è stato un aumento globale del 567%. Cioè la gente vuole andare alle feste, non gliene frega più niente di documentare, performare, immortalare. Capito?
1: Beh, fa vecchio, posso dire, perché ormai sono più si è anziani, più c'è quel telefono che poi dopo una certa età è il telefono con la custodia a libro.
0: Ah, certo,
1: aperta,
0: certo,
1: girando, guardando direttamente dallo schermo.
0: Sì. Se,
1: delle
0: se,
1: cose
0: è vero,
1: che succedono.
0: È vero, è vero. Quindi da una parte questo, dall'altra la notizia legata al perché c'è sempre più fila nel bagno delle femmine.
1: Ma questa è la notizia su cui puntavamo, in questa puntata.
0: Ma l'ho voluta associare alle feste, perché comunque vai alla festa e poi cosa fai? A un certo punto vai in bagno, il
1: giusto,
0: bagno degli uomini è sempre più scorrevole, quello delle donne c'ha sempre più fila.
1: Come
0: perché?
1: Mai? Come
0: allora,
1: mai?
0: Il primo problema è di carattere strutturale. A parità di metratura, il bagno maschile, nella maggior parte dei casi, non in tutti, comunque riesce a ospitare più posti utili grazie, per esempio,
1: all'orinatoio.
0: Ma i numeri non si fermano qui. Le donne passano in media 1,5%, 2% in più di tempo in bagno rispetto agli uomini, perché devono fare l'accrocchio di disinfestazione del WC prima di usarlo.
1: Perché o disinfesti per sederti, oppure fai della ginnastica.
0: Assumi delle posizioni incredibili per stare in equilibrio e riuscire a fare quello
1: forse
0: che devi fare.
1: Il Pilates serve a quello, poi.
0: È vero.
1: Per far pipì nei luoghi pubblici.
0: Poi c'è la gestione del ciclo mestruale. Quindi,
1: certo,
0: mediamente noi ci stiamo un filo di più. La scienza cosa ha detto? Se volessimo risolvere il problema, dovremmo creare sempre più bagni unisex.
1: E sono d'accordo.
0: E magari regalare a questi bagni degli urinatoi coperti.
1: Esatto, okay? Sono d'accordo, perché se fai una fila di lavandine, una fila di bagni con le tazze, e poi fai in un altro stanzino degli urinatoi, te la sbrighi un po' meglio.
0: Allora, te la sbrighi benissimo, perché dai 6 minuti di attesa medi che noi ragazze passiamo in coda passeremo a 1 minuto e mezzo.
1: Ma vedi che storia. Senti, a proposito di scienza, qualcuno mi ha chiesto: ma esistono prove della webcam sull'imbuto con la pece di cui ho parlato prima?
0: Sì.
1: Non lo so, però abbiamo messo un video che spiega tutto su Pinocchio DJ. Poi fate voi, cioè gli approfondimenti non sono in questo programma.
0: No, però è vero che sull'account Instagram Pinocchio DJ nelle storie trovate tutto quello di cui noi parliamo.
1: Sì. A volte
0: almeno questo lo facciamo.
1: Beh, questo lo facciamo. Brava Marta, grazie.
2: Io
1: sempre
2: non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: 17:49 su Radio DJ, ancora è giusto il tempo di dirvi, se magari vi siete mai chiesti, ma come mai il profumo della pizza, quando apri il forno se l'hai fatta in casa, quando entri in una pizzeria, quando passi da un fornaio,
2: sì,
1: e la pizza è stata appena sfornata,
2: sì,
1: mi mette così di buon umore, con che cosa ha a che fare? Allora, non ha a che fare solo con la cultura, per esempio, italiana, i ricordi, la famiglia. Non è proprio scienza. Cioè, il profumo del pane, che universalmente è proprio, cioè, ciò di cui è composto il pane,
2: sì,
1: la farina trattata con l'acqua, con lievito e sale, scaldata nel forno e cotta, sprigiona un odore che scatena gli ormoni della felicità.
2: Ok.
1: Assieme a...
2: Quindi proprio una roba chimica.
1: Chimica, assieme alla salsa di pomodoro scaldata e al formaggio, la mozzarella, che appunto dal forno sprigiona il suo odore latticinoso.
2: Sì.
1: L'insieme, hanno calcolato, di queste tre fragranze, cioè praticamente fa produrre al nostro corpo tutti gli ormoni di felicità, pace e benessere.
2: L'ossitocina?
1: Brava!

0: Pinocchio non finisce qui. Ci sentiamo tra poco.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Radio DJ. One Nation, One Station.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
5: Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le vertenze.

0: IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
2: Alcuni sono fatti per stare insieme.
1: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
3: Questo killer non sbaglia mai.
1: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su conad.it.
6: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
7: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
8: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
7: Scoprire isole di silenzio
9: e oasi di divertimento.
7: Vivi un'estate immensa. Toscana, rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele sono mille fiori.
13: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
12: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
14: Corri da Troni. Dal

0: Sony, non ci sono paragoni.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 18. DJ!
3: Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione, un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social.

0: con riferimento all'incontro a Palazzo Chigi con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Intanto è stallo tra Stati Uniti e Iran. Il vicepresidente americano J.D. Vance in questi minuti sta incontrando il primo ministro del Qatar per discutere dei negoziati con l'Iran. Il Papa a Napoli, accolto da oltre 50.000 fedeli in piazza del Plebiscito, tifo e cori da stadio per il pontefice che si dirigeva sull'altare dove ad attenderlo ha trovato l'arcivescovo Battaglia e tre ausiliari. Campane a festa hanno invece accolto stamattina Leone XIV a Pompei. Assolto in appello Raul Esteban Calderón, accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Lo hanno deciso i giudici dell'Assise d'Appello di Roma, ribaltando dunque la condanna all'ergastolo del primo grado. Lo sport, ciclismo, Paul Magnier vince la prima tappa del Giro d'Italia, la Nesebar-Nürburgras, prima delle tre frazioni bulgare, e vestirà dunque la maglia rosa, solo quarto Jonathan Milan.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Shh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
6: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge.

0: Sono le 18.05 di questa puntata che chiude questa settimana. Io, la Vale e io.
1: Sì.
0: Puntata mista, quindi oggi vi serviamo con il meglio che abbiamo. E adesso ci occupiamo di frutta e verdura.
1: Esatto.
0: Allora, siccome tocca a me, Valentina, io volevo un po' per invidia, devo dire la verità, un po' per rispondere al fatto che tu quando parli di banane hai una sigla. Io volevo parlare di carote, ho trovato una sigla.
1: Ok, sentiamo. Sì.

0: cellule eucariote.
1: Carote. Cellule eucariote.
0: Frigoriferi, parliamo di carote. Arancione.
2: Allora, è molto bella.
1: È molto bella. Era un'audizione di X Factor del 2013.
2: Ricordo.
1: Ma nella mia testa, da qualche parte, questa notizia era rimasta.
2: Ok. Bella, sono un po' invidiosa.
1: Ognuno ha la sua sigla. Certo, comunque, certo. Perché lui parlava, il cantante, il ragazzo, parlava di carote. Cellule eucariote, arancioni. In realtà c'è un grandissimo ritorno, una grande riscoperta delle carote bianche.
2: Che ho visto, forse le ho incrociate da qualche parte,
1: sì,
2: forse in quel supermercato vicino alla radio.
1: Però attenzione, perché le carote non sono né la rapa bianca, che può assomigliare, né il daikon,
2: okay,
1: che è quello giapponese, sì, che è un carotone
2: gigante,
1: sì, più proprio, quasi proprio un cono. Comunque, le carote arancioni sono una variante, in realtà era una minoranza delle carote, che è stata, diciamo così, prodotta dagli olandesi per omaggiare Guglielmo d'Orange, che era il loro governatore, che poi è andato in Inghilterra, ha accettato the Bill of Rights, la nascita della laicità e della divisione dei poteri in Inghilterra.
2: E di cognome faceva d'arancione?
1: Sì, Guglielmo d'Orange, capito? E quindi questa varietà arancione l'hanno dedicata a lui. Però era anche una novità, perché rispetto alle carote che tutti conoscevano, sostanzialmente di due generi, la Blanche de Vosges, originaria della Francia, bianca,
2: sì,
1: o la Cuttiga,
2: voglio
1: Svizzera.
2: Che mi ripeti la bianca.
1: Blanche de Vosges. La Blanche de Vosges. Erano carote bianche. Tutte le carote bianche conosciute, una verdura antichissima, diffusa quasi in tutto il mondo, tutte sono un po' amarognole.
2: Okay? Mentre l'arancione mi rimane più dolce.
1: L'arancione è dolciastra, che è quella che conosciamo noi. E oltre a essere più dolciastra, contiene molto beta-carotene. È l'unica delle carote a contenere molto beta-carotene, anche se quelle bianche hanno tutto il resto, cioè i sali minerali, le fibre, quindi fanno benissimo. Dicevo, da distinguere le carote dalle rape, perché le rape invece sono un po' piccantine quando le mangi.
2: Ok, sì, certo. Tipo, come si chiama? Il rapanello.
1: Rapanello. Benissimo. Io avrei finito. Abbiamo tempo anche per le mele.
2: Ma secondo me sì.
1: C'è una sigla anche per le mele.
3: Mele calichi macca is the thing to say.
1: No.
3: On a bright Hawaiian Christmas day.
2: Grazie, ciocca.
1: Ma questa è bellissima. Che nervi.
2: Mia. Allora vi parlo di un tipo di. Oh, io più sigle.
1: Stronza.
2: Un pezzettino poi vi dico.
1: I didn't
2: realize. Oh mamma mia. That my life would change forever. È che quando non c'è la pina poi mi viene da limonarti.
1: Sì, lo so, ma anche a me.
2: Allora, vi parlo della mela di legno. È un frutto molto diffuso in Oriente. Qua è assolutamente introvabile.
1: Sei sicura?
2: Mela di legno.
1: Mela di legno.
2: La wood apple. Cresce su una pianta chiamata limonia acidissima.
1: Dai, per confonderci così però.
2: La trovate in Sri Lanka, nel sud-est asiatico. È brutta. È brutta dentro e brutta fuori. Perché è vero.
1: È vero. È vero. Orrenda. Ma è tipo una noce. Cioè, tipo un.
2: Allora,
1: no, è tipo una.
2: Una palletta. È
1: una
2: palletta.
1: Una bacca secca.
2: Non

0: Sembra un frutto, una piccola sfera compatta con una buccia spessa e durissima che ricorda il legno, si apre come fosse una noce di cocco. Dici, sì. Fuori è brutta, ma dentro ha una polpa scura, gommosa, densa, a cui sono attaccati dei piccoli semini bianchi. Colore è marrone, sì. Marrone intenso.
1: Comunque l'hanno chiamata mela di legno e la pianta è la limonia, comunque veramente.
0: La limonia acidissima, tra l'altro.
1: Brutta,
0: il sapore
1: è antipatica.
0: Non è particolarmente piacevole, perché è forte e pungente. Alcuni lo associano ai formaggi erborinati, che però il formaggio erborinato buonissimo, se mi ci fai un frutto, bah! Oppure ha qualcosa di molto fermentato. È un mix, dicono altri, tra il tamarindo e l'uva passa. Perché ve ne sto parlando? Non lo so, perché qua non c'è, però tante volte andate nel sud-est asiatico e vi dicono questo, una wood apple. Voi direte, lo so, me ne hanno parlato a Pinocchio.
1: Più che altro non vi aspettate l'apple pie. Ecco,
0: no,
1: se trovate in un menù la wood apple o la limonia, sappiate che il sapore è un'altra cosa.
0: Se volete vederla, andate sempre su Pinocchio DJ su Instagram.
1: Bravi.

0: Sono le 18:15 e questa canzone è dedicata dritta, dritta, dritta alla nostra Marta. L'ha chiesta, Emiliano gliel'ha messa, sì. È per te.
1: Te la meriti tutta, piccola principessa dei nostri cuori.
0: Sì, quando metterai la testa a posto, Marta? Quando? Chi lo sa? Ma torniamo a noi e torniamo ai gossip.
1: Sì, sì, perché ne abbiamo ancora un po'. Innanzitutto dobbiamo fare tantissimi auguri a Cameron Diaz, che è diventata mamma per la terza volta.
0: Gli fai sinceri?
1: Ma sì, guarda, tutto sommato ho fatto un po' pace con lei.
0: Sì,
1: È nato Nautas.
0: No. Dai.
1: Nautas.
0: Ma come sì. Nautas?
1: Nautas, piccolo, marinaio. Marinaio, l'hanno voluto chiamare marinaio, il papà del
0: come
1: bambino.
0: Come si scrive Nautas?
1: Come te l'ho letto?
0: Come astronauta?
1: Nautas, marinaio, navigatore, viaggiatore, colui che intraprende un viaggio e non teme l'ignoto.
0: Dal greco?
1: Dal greco nautos.

0: lei e il papà felicissimi, molto, che tra l'altro lei aveva mantenuto segreta la gravidanza, cioè nessuno sapeva che fosse incinta.
1: No, nessuno gliela chiede, però sta, perché stava nel suo.
0: Stava nel suo, stava nel suo. Lei, ti ricordo che aveva smesso di recitare per un po' per seguire la crescita dei primi due figli, poi è tornata a recitare perché la recitazione le mancava tantissimo. Nel frattempo è diventata una quotata produttrice di vini. Sì, molto interessanti, dice chi se ne intende. E poi si è ritirata nuovamente per affrontare questa terza gravidanza, e chissà quando la rivedremo.
1: Nautas, scusami, termine derivante dal latino e dal greco nautes, marinaio, o sì, nautes.
0: Certo. Yoko Ono ha vinto una causa contro un microbirrificio bretone che usava il nome di John Lennon storpiato per una sua birra. C'è un microbirrificio nel Finisterre, il dipartimento più a est della Bretagna, fondato nel 2017 da Aurélien Picard. Si chiama Brasserie de l'Imprimière. Produce...
1: Ma poverino.
0: Poche birre per i 5.000 abitanti del luogo.
1: Sì.
0: E ha il signor Aurélien è spiritosetto, per cui alle birre associa.
1: Ma dai, quando bevi le birrette un po' fai quei giochi di parole,
0: associa nomi,
1: si
0: nomi
1: ridi,
0: di personaggi
1: anche di cose
0: famosi.
1: Un po' così.
0: Aveva una birra aromatizzata al limone e allo zenzero, vuoi non chiamarla John Lemon?
1: Dai, ma è stupenda.
0: Sì. Sull'etichetta aveva fatto un disegno che raffigurava John Lennon con due fette di limone al posto dei suoi occhialetti.
1: Forse per quello, cioè per la faccia.
0: Può essere. Sta di fatto che l'altro giorno ha ricevuto una lettera dagli avvocati di Yoko Ono che gli hanno detto: allora, funziona così. Se tu non la levi dal mercato, devi darci subito 100.000 euro e poi 1.500 euro al giorno per ogni giorno in cui continui a venderla.
1: Mamma, che paura.
0: Lui ha detto: raga, va bene. Beh. No, la levo dal mercato assolutamente. Loro gli hanno concesso di vendere ormai quelle che sono finite in produzione, quelle che ancora ha. E poi no, di non produrla mai più.
1: Ma dai!
0: E in quel birrificio nel Finisterre è arrivata una cifra di gente per comprare quelle birrette, perché sono diventate oggetto di culto.
1: Ma giustamente, comunque lei che ha la fama della stronza.
0: Lo so.
1: A volte la fama ti precede, a volte ti segue
0: lo
1: anche.
0: Lo so. Tra l'altro non è l'unica causa che ha intentato, perché l'idea di John Lemon è venuta a tante persone.
1: Ma sì.
0: C'era una ditta polacca che produceva limonata che ha utilizzato lo stesso nome, e anche in Croazia un birrificio ha utilizzato la birra chiamandola John Lemon. Ma anche da noi in Italia c'era stata una campagna di un noto supermercato che aveva pubblicizzato i limoni in vendita chiamandoli John Lemon.
1: Ecco, zitti lunghi, fateglielo sapere a quella là, per carità.
0: Allora, Zoe Kravitz ed Harry Styles starebbero programmando due matrimoni, non uno. Sai che sono fidanzati, abbiamo detto che sono fidanzati.
1: Abbiamo accettato anche la cosa, mi sembra.
0: Abbiamo accettata. Un amico della coppia dice che vorrebbero organizzare un matrimonio a New York e uno a Londra per accontentare i parenti dell'uno e i parenti dell'altra.
1: Benissimo.
0: Chiudo con il
1: in
0: diavolo...
1: Italia no, perché loro praticamente si sono amati in Italia.
0: Ho capito, però Harry ama l'Italia, vive in Italia, ma i concerti per esempio in Italia non li fa.
1: Si sposa l'americana.
0: Ma non lo fa, no. Per il nuovo tour si sposa l'americana, e a noi italiane ci ha preso in giro per mese, e poi
1: è rimasto così.
0: Il diavolo veste Prada 3 si Brava. Farà? Dicono di sì. Quando?
1: Okay.
0: A breve.
1: Non ho ancora visto il 2.
0: Neanche
1: io.
0: Vabbè,
1: dai. Basta.
0: Recupereremo. Sì, dai, finiamo qui.
1: Dai, finiamo qua.

0: Sono le 18.23 e di questo venerdì 8 maggio, puntata mista di Pinocchio. Volevo condividere con voi questa notizia che secondo me non fa tanto il giro dei grandi titoli, però è molto interessante. Diciamo così, nel tempio della versione più diffusa di buddismo sudcoreano, perché ci sono tante scuole di buddismo, è successa una cosa strana, o comunque per la prima volta è successa una cosa, che c'è stata, diciamo, una cerimonia di iniziazione al monachesimo di una serie di monaci, che prevede un piccolo rito, che sostanzialmente ti dice: sarai devoto al santo Buddha? E il monaco deve rispondere: sì, lo sarò. Sarai devoto alle sante insegnamenti?
1: Sì, sì, lo sarò.
0: A dirlo, oltre a alcuni monaci, c'era anche Gabi. Gabi, vestito con la tunica, diciamo, da monaco, con dei guanti gialli, con le mani in preghiera, in realtà è un robot.
1: Ma infatti sai che volevo chiederti chi è, ma non volevo fare la figura dell'ignorante.
0: No, Gabi, adesso si vedono tanto questi robot umanoidi, li abbiamo visti a fare delle coreografie, li abbiamo visti in giro, qualcuno...
1: Sì, ha fatto la maratona.
0: Bravissima. Questo Gabi è diventato monaco.
1: E perché?
0: Perché?
1: Per aiutare i monaci a fare le iniziazioni, che ce ne hanno troppe?
0: No. È un modo in cui questi monaci hanno pensato di far vedere come la tecnologia dovrebbe, anche la tecnologia, anzi soprattutto la tecnologia, dovrebbe essere usata in accordo con i valori del buddismo, che sono la compassione, la saggezza e la responsabilità. E quindi, se autoapprendono questi robot con le intelligenze che hanno al loro interno, cominciare ad addestrare, a insegnare a dei robot
1: un'etica
0: in questo caso buddista.
1: Ma era vestito?
0: Sì, era vestito da monaco.
1: Caro!
0: Gli ha messo dei guanti gialli grossi, tipo Pippo, non ho capito, tipo Pluto, non so, non si capiva. Però lui era preso bene, molto carino. Sì, con il rosario tipico dei monaci buddisti al collo.
1: Mamma mia!
0: Non sorrideva perché non ha la bocca.
1: Ma sorrideva dentro, sorrideva
0: con
1: gli occhi.
0: Brava!
1: Che carino!
2: Pinocchio, solo su Radio DJ.
3: Pinocchio!
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: This is DJ Training Center.
7: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche, un'ora di sport, alimentazione, benessere, con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
6: This is DJ Training Center.
2: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
9: Onligol.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000?

0: carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti, 4

e soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente a casa propria, per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.

0: irresistibili citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
6: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
7: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
6: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
8: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
9: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
10: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
9: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
10: 10 chilometri oppure 5.
9: Si va lì e si corre.
10: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
9: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
10: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
11: DJ Ten. Run like a DJ.
12: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: Drop Dead.
1: Sono le 18.35 di questa puntata di Misto di Pinocchio. Siamo
2: tu
1: alla fine della settimana.
2: Stai andando a male.
1: Ma cioè, io ho questa tosse che non mi passa.
2: Ma è allergia, secondo
1: non lo so,
2: me.
1: Non lo so, non, mi so, non ho indagato e non lo sto curando.
2: Bene.
1: Contavo
2: bravo.
1: Su quella forma di cura antica.
2: Che
1: aspettare.
2: Aspettiamo.
1: Vediamo.
2: Aspettiamo.
1: Nel frattempo, però, facciamo un piccolo tour del mondo.

0: fai da te.
1: Viva di fai da te. Vabbè, comunque i frammenti sono stati trovati perché le brutte degli iscritti, le brutte copie degli iscritti venivano utilizzate per sistemare i volumi. Capito? No. Per far da cornice al volume. Vabbè, le ha trovate questo Michael. Adesso le stanno incollando tutte per vedere cos'altro si scoprirà di questa figura leggendaria che è Mago Merlino, che tutti noi conosciamo per una sua partecipazione a un film.
2: Di tutte le idiozie che ho sentito, Onolulu, arrivo!
0: Ciao!

0: e Song for Mama, Boys to Men, 18:44, il nostro giro del mondo con le notizie non è ancora finito in questa puntata. In questo momento io sono in Francia.
1: Beato.
0: Sono in giro per la Provenza, che tu tanto ami,
1: sì,
0: con un'auto, ma è un'auto di nuova immatricolazione.
1: Ma hai un fularino al collo?
0: Quello ce l'ho sempre, fularino a pois. E naturalmente è cabriolet,
1: sì,
0: la
1: certo,
0: voiture cabriolet. Ma è un'auto di nuova immatricolazione e quindi, in quanto appena immatricolata, con una targa provvisoria, alla targa tutta fucsia.
1: Bella!
0: In Francia hanno deciso di smettere di usare solo il giallo, che era il famoso colore utilizzato per le targhe francesi. Hanno deciso di introdurre alcuni colori per facilitare il riconoscimento delle auto. Per esempio, tutte le auto con targa provvisoria sono fucsia, perché così, se devi fare una segnalazione, è più facile riconoscere,
1: beh, sì,
0: tra i mille modelli, tra le mille targhe simili, quella con quel codice ma di quel colore.
1: Bello, interessante.
0: A te la linea.
1: Io mi trovo invece nella Cina meridionale, precisamente nella zona di Xinyunzai, nella provincia di Hunan, e sono all'interno del supermercato più piccolo e scomodo del mondo.
0: Che

0: sono le 18.49, stai a vedere che non diamo la notizia che hai dato come seconda più importante della giornata,
1: esatto,
0: e della puntata, cioè come si gira il caffè, Valentina.
1: Sì, e non ve lo dico io, ve lo dice la fisica, o quantomeno la fluidodinamica, ossia quella branca della fisica che si occupa della meccanica dei fluidi.
0: È la bella fisica.
1: Di cui ci hai parlato tu prima con la pece.
0: Certo.
1: Allora, per...
0: la viscosità della pece.
1: Per, se volete girare correttamente il caffè, non dovete fare movimenti circolari, perché i movimenti circolari fanno sì che le particelle che compongono i liquidi non si mescolano.
0: Ma come?
1: Voi, tu, ascolta me, tu devi mescolare facendo impazzire il fluido, cioè andando a zig zag, lo devi sorprendere.
0: Lo devi scioccare.
1: Lo devi scioccare. In questo modo le particelle vengono coinvolte tutte e gli aromi si sprigionano correttamente.
0: Ma tipo, fammi, cioè adesso io il caffè dove lo devo mescolare?
1: Allora vai dall'alto verso il basso e fai un po' così. Poi fai un po' a zig zag, poi fai un po' la circonferenza. E poi alla fine te lo bevi, anche perché si fredda.
0: È uscito metà, è uscito dalla tazzina.
1: Devi fare un mixing caotico.

0: grazie di averci seguito anche oggi, vi vogliamo tanto bene, grazie di questa settimana insieme.
1: Sì,
0: grazie
1: noi,
0: Vale,
1: grazie a te Diego, ci sentiamo lunedì,
0: dai,
1: ciao, buon weekend.
0: Ciao.

0: di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
3: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al Dos del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.

0: a deciderlo i giudici della CISED, per lo di Roma, che hanno dunque ribaltato la condanna all'ergastolo del primo grado. Siamo allo sport, ciclismo. Paul Meignet vince la prima tappa del Giro d'Italia, la Nessebar-Burgas, e vestirà dunque la maglia rosa. Il corridore francese si è imposto in volata nella prima delle tre frazioni bulgare davanti a Tobias Lund-Andresen. Quarta piazza per Jonathan Milan. Sul rettilineo finale c'è stata una maxi caduta che ha coinvolto diversi corridori. E poi il tennis, agli internazionali d'Italia, a Roma Matteo Arnaldi vince in rimonta sull'australiano Alex de Minaur, testa di serie numero 6 con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-4. In serata l'esordio di Musetti, che affronterà il francese Per Ricard. Domani Sinner se la vedrà invece con l'austriaco Hofner. In campo oggi anche Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. In corso invece il match tra l'azzurra Tyra Grant e la ceca Bartunkova.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, altre notizie alle 20.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
7: Uno è poco. Due non bastano. Tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
8: Sai che suono ha la serata perfetta?
9: Deliveroo!
8: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
11: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
10: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
12: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, un litro di latte intero a lunga conservazione Land, scontato del 22% a 69%.

0: Attenzione, come giornalisti ci teniamo a specificare che il seguente programma fa un uso spregiudicato della parola notizia.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo...
2: Chiacchiericcio!
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che è per Radio DJ quello che il padiglione della Russia è per la Biennale di Venezia, cioè una presenza discutibile.
1: Dai, ma scusa!
4: Effettivamente, ci sono anche delle proteste.
1: Ma no, ma non è vero che ci sono
4: oggi
1: le proteste.
4: Oggi è venerdì 8 maggio 2026, festa dei genitori in Corea del Sud. Quindi auguri a tutti i mamma del Sud e i papà del Sud. Insomma, auguri a tutti i genitori coreani all'ascolto.
1: Abbiamo anche una insieme.
4: Abbiamo
1: quindi
4: anche dei genitori qui, ma tra un attimo li presentiamo, degli ascoltatori di Chiacchiericcio. Prima i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Politica, nella chat del Consiglio dei Ministri, scontro tra Salvini e Giuli su legge elettorale, assenteismo e chi ha gli adesivi più fighi.
4: Io immagino che il livello sia questo. Sì. Stati Uniti, il Pentagono pubblica nuovi documenti sugli UFO per errore stampati proprio sopra gli Epstein Files.
1: Wow.
4: Mannaggia,
1: era
4: i fogli, i fogli quelli sono.
1: Dovevo girarli,
4: ormai
1: sono
4: persi, sono andati così.
1: Esteri, Tajani annuncia l'invio di soldati per rimuovere le mine nel Mar Rosso, ma raccomanda ai sub di tuffarsi 3 ore dopo aver mangiato.
4: Perché Tajani è così, la consiglia abbastanza ovvi. Genova, al via oggi la dunata degli alpini, previsti canti, conferenze e il tentativo di battere il record mondiale di catcalling. Non so perché ora, però potrebbe
1: tradizione,
4: succedere.
1: Tradizione. Bergamo,

0: non sarà completamente compresa da alcuni italiani.
1: No, non funziona così. Giro d'Italia, durante la prima tappa caduti oltre 50 ciclisti e i miei coglioni.
0: No, allora.
1: Sciacquati la bocca, non sono appassionato. Non lo trovo uno sport appassionante da guardare. Però ci provo, io tutti gli anni ci provo. Ma niente.
0: Spazio, un asteroide lungo 50 metri domani sfiorerà la Terra. Non dovrebbero esserci rischi, ma la Protezione Civile consiglia di tenere chiusi in casa i propri dinosauri.
1: Giusto, ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericci.
2: Che c'è? Mi ha fatto particolarmente
0: Ma
1: nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi, abbiamo scelto come al solito una canzone. Raga, si balla stasera.
0: Che canzone?
1: Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347 342 5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera, come sempre, aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Giù il finestrino, sul volume, è venerdì sera e questo è Chiacchiericcio!

0: ciao Ettore, potete parlare?
1: Ciao.
0: Ciao. Allora, il più piccolino mi sembra occhio Ettore. Ettore, quanti anni hai?
2: 9.
0: E tu
2: 9.
0: Come mai? Che ci vieni a fare a Chiacchiericcio? Perché sei qui?
2: Proprio per il mio compleanno di 9 anni.
3: Auguri!
0: E loro ti hanno fatto come regalo quello di farti venire a Radio DJ qui?
2: Sì, anche.
0: E gli altri programmi erano tutti chiusi, hai scelto noi. Come mai hai scelto
4: erano
0: proprio
4: tutti
0: noi?
4: Tutti chiusi, con la Claire.
2: Li ascoltiamo tutte le sere.
0: Ma signori! Ma questo è un grande successo. Mi raccomando, Ettore, è il tuo nono compleanno, ascoltaci per altri 20 anni, mi raccomando. Mamma e papà, giusto?
4: Bisogna Sara? Vedere se ci tengono per altri 20 anni.
0: Stare, adesso non stiamo
4: ma va
0: qui
4: bene, speriamo di sì.
0: Sara e Davide, benvenuti. Noi facciamo la trasmissione come se nulla fosse. Se volete potete intervenire, ovviamente, sì. Anche perché Confusion, dobbiamo spiegarla, Chiara, perché
4: sì, la notizia di oggi riguarda una persona che a un certo punto, parlando, si è un po' confusa.
0: Sì.
4: Cioè parliamo del ministro Valditara, che ieri era in Irpinia e tra le attività che doveva svolgere c'era anche l'inaugurazione di una scuola dedicata a Pier Santi Mattarella.
0: Scuola elementare,
4: una scuola elementare.
0: Tu fai la scuola elementare, Ettore?
2: Sì.
4: Come si chiama la tua scuola?
2: Convitto Colombo.
0: Dedicato a Cristoforo Colombo o al tenente Colombo?
2: A Cristoforo Colombo.
0: Invece questa scuola era dedicata
4: a Pier Santi Mattarella, cioè il fratello di Sergio Mattarella, nostro presidente della Repubblica, che era presidente della regione Sicilia, e mentre appunto era presidente è stato ucciso. E lascio sospesa l'informazione da chi, perché sentiamo il racconto di Valditara, che appunto mentre presentava mentre spiegava il motivo per cui si trovava lì, raccontava del suo ricordo rispetto appunto all'uccisione di Pier Santi Mattarella.
5: E qui voglio spendere anche due parole, perché all'epoca io avevo 18 anni avevo, e ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio suo fratello assassinato dalle Brigate Rosse, e lo tirava fuori.

0: dalla macchina. Piersanti è stato un esempio straordinario di lotta alla mafia.
1: Ecco. Allora, è successo questo, cioè nella spiegazione iniziale il ministro ha avuto un attimo di confusione, ha detto che Piersanti Mattarella era stato ucciso dalle Brigate Rosse, mentre invece è stato ucciso da Cosa Nostra. E subito dopo però ha detto che in realtà appunto era un personaggio importantissimo nella lotta contro la mafia. Quindi lo sapeva,
2: È corretto, è stato evidentemente un lapsus, ma troppo tardi. Sui social... Ma come ti permetti? E io posso dire? Dire? Un po' ai figli, ministro.
1: Certo, ai figli, ministro. Cioè, ministro,
2: condividiamo, empatizziamo un po' tutte le volte che noi in radio diciamo, che ne so, ma Gamberone degli Abruzzi.
1: No, ti faccio subito l'esempio. Ogni volta che Ciccio dice per sbaglio Papa Francesco invece di Papa Leone, cosa che succede?
2: No! Ma Gamberone degli Abruzzi, questo ridente paese in provincia di Pordenone. Ma come ti permetti? Come ti permetti? Gamberone degli Abruzzi non è in provincia di Pordenone, è in provincia di Udine.
1: Non è in provincia di Udine, ma non è degli Abruzzi.
2: È stato un lapsus, è stata una piccola scorrettezza, però ovviamente si è scatenato l'inferno.
1: Sì, poi col fatto che è ministro dell'istruzione, figurati.
2: Capirai, è ovviamente un aggravante. In realtà però questo ci dà un spunto per fare chiacchiericcio. Perché abbiamo tutta questa voglia di correggere le persone, anche quando è evidente che è proprio un lapsus, che si sono sbagliate tra loro. Comunque facciamo così, mettiamo un disco e poi su questa notizia al 347-342-5220 fra un attimo facciamo chiacchiericcio insieme.

0: permetti?
1: Ma come ti permetti? Oh. No, sciacquate la bocca.
0: No, effettivamente stiamo parlando di quello. Siamo partiti dal ministro Valditara, che ha commesso un piccolo, e mi viene a dire, innocente lapsus, no? E però si è scatenato l'inferno, perché non vediamo l'ora di correggere le persone. Non riusciamo proprio, anche quando è evidente che ha detto una cosa per un'altra per errore, proprio non riusciamo, è più forte di noi. Noi ne facciamo esperienza, come abbiamo detto, sulla nostra pelle. E ci siamo chiesti, ma perché non resistiamo a correggere le persone? Io ho una domanda per Ettore. Ettore, tu hai 9 anni, ok? Se un tuo compagno di classe sbaglia qualcosa, ma non a lezione, mentre ci stai parlando tu, lo correggi?
2: Ma anche no.
0: Bravo! Un'Italia di
1: però
0: Ettore.
1: Però ci sono due persone alle tue spalle che stanno facendo no con la testa, fanno anche il gesto del naso che si allunga.
0: Genitori di Sara e Davide. È uno che corregge? Sì, cosa? I genitori di Sara e Ettore, esatto. Appunto. È uno che corregge?
3: No, per niente.
0: Ettore, pochino, qui qualcuno sta mentendo, non so se sei tu o i tuoi genitori. Però Gianni al 347-342-5220 ci manda una possibile spiegazione del perché non resistiamo alla correzione.
4: Allora, Chiara e Ciccio, buonasera. Perché ci abbiamo voglia di correggerli? Perché ci sono alcuni che fanno gli sporoni, vogliono fare i ministri, vogliono fare i presidenti, vogliono fare le cose e poi sbagliano come tutti gli altri, non di più, non di meno, però loro ci danno le arie, pensano di essere superiori e quindi è giusto che poi vengano corretti. Non mi riferisco solo a Valditara o in particolare, per carità, ma a tutte le persone che fanno un po' gli sboroncelli. Gianni da Udine.
0: Quindi però, se tanto mi dà tanto, questo vuol dire che quando noi sbagliamo qualcosa, quando, che ne so, qui in radio qualcuno sbaglia qualcosa e veniamo invasi dai messaggi di correzione, veniamo percepiti come sboroni, evidentemente.
1: Forse il fatto di esserci messi in questo ruolo, cioè di stare davanti a un microfono a parlare,
0: dovrebbe
1: prevedere che tu sia un essere perfetto. Invece, ma voi non avete idea.
0: Ma figurati, ho confuso tutti i nomi dei nostri ospiti.
1: Ma tutti i ruoli anche all'interno della famiglia, cugini, zii.
0: Mary J, veniamo con te. Se qualcuno sbaglia, magari sbaglia un congiuntivo di fronte a te.
5: Allora, se me ne accorgo...
1: Già partiamo così umili, esatto. Se me ne accorgo.
5: Se mi accorgo dello strafalcione, se è una cosa molto grave la posso correggere. Se è una cosa che...
0: La correggi proprio?
5: Vabbè, ma in simpatia, non da maestrina, no? Si dice
0: come
5: così.
0: Si fa a correggere?
5: Ma non lo so.
0: Allora, se
1: allora, aspetta,
0: io e te stiamo chiacchierando. Vai. E ti dico, se io avrei fatto questa cosa...
5: Lì dico, se avrei, magari no.
0: Ah, così? No, ma io
1: no,
0: salto al collo.
5: Vabbè,
0: no.
5: Ma se siamo super in confidenza e cioè non c'è un clima di astio tra di noi.
1: Sì, in effetti, se siamo molto in confidenza, uno dice: uè, ministro dell'istruzione,
5: sì, esatto,
1: una roba così.
5: Sì.
0: Ok, però...
1: No, però io sul verbo non correggo, però di solito quando magari qualcuno sbaglia.

0: invece se ci dice che siamo degli schifosi,
1: lo capisco,
0: vale la forma.
1: Quindi adesso noi mettiamo un disco e poi ascoltiamo solo messaggi coi
0: con
1: tempi
0: errori
1: verbali sbagliati per vedere l'effetto che fa e se resistiamo all'istinto di correggere.
0: Sì.
1: 347 342 5220 per i vostri messaggi, qualora avrebbe voglia di mandarcene
0: avresti
1: uno. Non ci riesco, ma a volte capita.

0: si è abbronzata.
1: È difficile sbagliare i verbi.
0: Un triplo salto mortale, sarto stavo a dire, tanto per rimanere in, in tema di errore. Serena ci fa un'osservazione interessante.
2: Mi faccio solo una domanda. Il mio correggere porta all'altro un aiuto? Sì, correggo. No, me sto zitta.
0: Ma
2: no.
0: Quest'altro l'aiuto te l'ha chiesto oppure no? Perché c'è, anche, c'è anche questo tema. Però la risposta alla domanda, ma perché l'essere umano lo fa, ce la dà Diego.
3: Chiacchiericci, buonasera. È semplice, perché all'essere umano piace rompere i coglioni.
0: Va bene, grazie Ale, Diego. Mi sembra un punto chiaro. Ultimo messaggio che mandiamo è questo qua che arriva da Guido.
4: Beh, facile. Se io sarei un chiacchiericcio, sì, eliminerei gli amori di Dio. Volete bene adesso?
0: E invece tra poco arriva quel momento lì. Rimanete lì, non ve ne andate.
5: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
6: Radio DJ. One nation, one
7: station. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
8: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
12: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
11: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
12: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
13: Via, via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
14: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
15: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
16: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
17: One Express, anche entro le 12.
18: Gold Espresso, ore 12.
17: Capillare, veloce e sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
19: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
0: Oh, che forza!
5: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza.

0: al 30%.
1: Inaspettato.
0: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Suelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: rapidamente si spegne perché è venerdì e arrivano gli amori di Dio.
1: Io forse sono un poco unta e si sente mentre faccio gli amori di Dio. Non mi sono lavata le dita, c'ho tutto unto.
0: Non stava in
1: medica. Ho macchiato il computer, mannaggia, come faccio adesso io?
0: Come, che cosa sono gli amori di Dio? Quel momento della settimana in cui un programma che normalmente parla di attualità, di geopolitica, di informazione, una parola grossa, di cose, si umilia parlando di animaletti, di teneri animaletti.
1: Bello.
0: Vorrei sapere da Ettore, 9 anni, che team è? Amori di Dio oppure non amori di Dio?
2: Metà e metà.
0: Ettore, mi piace ancora di più di prima. Spero di portarti presto dalla mia parte, cioè di quelli che detestano non solo la rubrica, ma anche Chiara che lo fa con la sua voce.
1: È un gusto che si sviluppa con l'età.
0: Dici, crescendo li apprezzerà. Sì. Dove ci porti con la prima notizia oggi, Chiara?
1: Siamo in Francia.
0: Sì.
1: Perché dobbiamo festeggiare?
0: Festeggiamo
1: il fatto che è entrato nel Guinness dei primati come cane più anziano la piccola Lazar, che compie 30 anni.
0: Quanto?
1: 30 anni, è il più anziano del mondo, è il cane più anziano del
0: 30
1: mondo.
0: 30 anni sono tantissimi.
1: Allora, non è il suo compleanno oggi, però oggi è andata nel Guinness dei primati.
0: Oggi proprio.
1: E

0: Siamo gli amori di Dio, cioè quel momento dedicato agli animali che Chiara fa con la voce, nella speranza che piaccia ai bambini. Poi abbiamo qui Ettore, che ormai non è più un bambino perché ha 9 anni, però non gli piace questo momento. Ha detto proprio che lo detesta, detto che gli fa schifo, che proprio, se è vero Ettore, se potesse,
1: no, non è vero,
0: se
1: non
0: potesse
1: è vero.
0: Cancellare Ettore. Mezz'ora dalla radio DJ, questa vorrebbe cancellare.
1: A Simone Paleari, che è qua fuori dalla porta, piace questa voce, quindi io già sto a posto così.
0: Va bene,
1: se... piace anche a Mary J,
2: ma piace anche a me lui.
0: Ma Ettore, per favore, Ettore, ti considero un amico.
1: Ettore, tu ormai hai preso le distanze e questa cosa mi ferisce. È il giorno del tuo compleanno, però puoi dire questa cosa. Ti è concessa una verità, hai voluto usare contro di me. Va bene.
0: Seconda notizia riguardante gli animaletti.
1: Siamo in Tennessee, United States.
0: Yes.
1: Abbiamo più notizie provenienti dalla città di Gatlinburg.
0: Ok, mai stato?
1: No, non ci sei mai stato.
0: No, ma proprio in Tennessee, non sono. Tu sei stata in Tennessee?
1: No, non ci sono stata, però pare che sia una zona molto bella perché c'è un parco nazionale delle Great Smoky Mountains. Mm-hmm. Che è una zona dove vivono tanti orsetti americani neri, quelli più neri, l'orso nero.
0: Orsetti, okay. Perché se sono piccoli, se no sono orsi
1: pericolosi. No, però sono quelli piccoli neri.
0: Ah, ok.
1: Sono quelli
0: sono... col cuore disegnato qua.
1: Sì.
0: Gli orsetti del cuore. No, è una citazione veramente vintage, cioè me ne rendo
1: conto.
0: Molto
1: anni 80, bellissimo. E è il momento in cui questi si risvegliano, i goccioli sono diventati grandi e iniziano ad andare in giro.
0: Sì.
1: E ci sono stati svariati avvistamenti. E le cose comuni che hanno questi avvistamenti è che in tutti questi avvistamenti gli orsi riescono ad aprire delle maniglie, o almeno provarci.
0: Le porte?
1: Nel senso, sì. Il primo tentativo è di un orso che cerca di entrare da Olga's Yodel Cinnamon Rolls, cioè una pasticceria dove fanno come si chiamano, le rotelle, quelle alla cannella.
0: Alla cannella. E ha aperto la maniglia come i Velociraptor.
1: Cerca, perché poi era chiusa a chiave, quindi ha tirato un po'. Wow. Con la zampona e, okay. E niente,
0: okay.
1: E quindi non c'è riuscito. Però abbiamo tutti i video di questo che ci prova e non ci riesce, e meno male. Il secondo orso apre una macchina. Apre con la bocca una macchina.
0: Ma come fa ad aprirlo con la bocca? Col telecomando?
1: Sì, no, con la maniglia. Evidentemente questi hanno lasciato la porta aperta. Si vede che hanno visto l'orso e hanno detto: facciamo che andiamo via.
0: Giusto, ma invece di chiudersi in macchina sono scappati.
1: Okay, sono scappati,
0: saggi.
1: Però non hanno chiuso la macchina. E quindi l'orso è entrato e ha trascinato fuori una cassa di birre.
0: Alla fine finiamo sempre lì. Finiamo sempre su animali o drogati o ubriachi.
1: No,
0: l'avevi presa lontana.
1: Ma non l'ha

0: regia. Grazie soprattutto a Sara, Davide e Ettore. Ancora grazie. Auguri Ettore per
1: auguri
0: il tuo compleanno.
1: Ettore.
0: Grazie per essere venuto qui stasera. Com'è andata? Tutto bene?
2: Sì.
0: Sei soddisfatto di quello che hai visto?
2: Certo.
0: Perfetto,
2: bene.
0: Ottimo. Questa era la risposta che volevamo, se no non tornavi a casa.
1: No.
0: Grazie mille a Chiara Galeazzi.
1: Grazie Ciccio Lancia.
0: La linea va al sempre ottimo Gianluca Gazzoli. Noi ci risentiamo lunedì.
3: Più vita alla tua pelle.
4: Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

0: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes,
2: James Moriarty.
0: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
3: L'unico modo per uscire è insieme.
0: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
4: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
5: Verti!
4: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
6: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
8: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
9: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina! Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia!
10: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
11: Ma è perfetta!
10: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
12: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
13: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero.

Mahmoud intanto si attende la risposta iraniana alla proposta avanzata dagli Stati Uniti in 14 punti per porre fine al conflitto. Anche di Iran si è parlato durante il colloquio durato circa un'ora e mezza a Palazzo Chigi tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma sappiamo anche quanto sia necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo, ha detto la Presidente del Consiglio. 50.000 persone hanno accolto Papa Leone XIV in piazza del Plebiscito a Napoli nel giorno del primo anniversario dell'elezione al soglio pontificio. In mattinata la visita a Pompei, da dove il pontefice è tornato a rivolgere un accorato appello alla pace. È atteso per domenica l'arrivo alle Isole Canarie della nave da crociera colpita dall'epidemia di hantavirus. I passeggeri inizieranno a essere rimpatriati nei loro

0: cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
4: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
3: Beh, dovresti proteggerti di più.
5: Corridoio, io uso Max Meyer.
6: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
7: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
8: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.

0: Sai di cui si parla tantissimo in questi giorni, sia appunto musicalmente perché è uscita della musica nuova, sia anche a livello sentimentale perché
1: sì.
0: Sembrerebbe che si sposerà con Zoe Kravitz. Sì, perché lei c'ha il brillozzo, c'ha il...
1: Anche se l'ha nascosto al
0: sì,
1: Met Gala.
0: L'ha nascosto, ma mi sa che era...
1: Bello, cioè, troppo
0: era comunque, sì, non puoi nascondere troppe cose. Sembrerebbe però che anche Harry Styles sia vittima della teoria del taxi. Tu sai qual è?
1: Qual è la teoria del
0: taxi? Tu lo sai la teoria
1: no,
0: del taxi? Allora facciamo una cosa, c'è Gazzology, sì. Ne parliamo, approfondiamo.
2: Music, speech, video, social, movie,
1: come si chiama?

0: Radio DJ, buonasera a tutti. Allora, ieri ho tranquillizzato tutti gli ascoltatori che questo E iniziale, ormai famoso in tutto il mondo, non è fatto con l'intelligenza artificiale, non è AI. Oggi ci tengo a specificare che non usiamo neanche autotune, vero?
1: Vero.
0: Perché questo è un programma che non utilizza autotune. Noi, le nostre voci sono davvero così. Confermo. Ciao, io sono Gianluca Gazzoli, pronto e carico come sempre nel tentativo di farvi compagnia, come ormai dico automaticamente praticamente tutte le sere, anche senza autotune. Elisa Cyber,
1: buonasera.
0: Fammi, cioè,
1: ciao.
0: Ragazzi, no, però voi non capite, sì, perché magari in radio c'è, cioè, chi ascolta non capisce, ma una era una versione registrata anni fa, sì, e l'altra è lei che lo fa dal vivo e non c'è nessuna differenza. Cioè, io voglio vedere se quando
2: non
0: saremo vecchi e lì ci vedremo, non lo so, alla Bocciofila.
1: Sì.
0: Anche se devo salutare gli amici della Bocciofila, sì, di Riccione, che è diventato un posto per giovanissimi. Ma quindi, sì, insomma, la Bocciofila non ha più quel significato di anzianità. Magari ci beccheremo lì e parlerà tutto così. E tu invece farai ancora
1: ciao.
0: È doppio, raga, ancora la fa, cioè, comunque è pazzesco, lo riesci a replicare in qualsiasi modo. Frapaga energia,
2: buonasera.
1: E non è intelligenza artificiale.
0: No, non è neanche intelligenza, secondo me.
1: No,
0: ma non la tua, è proprio la nostra. La nostra in generale. Non è intelligenza in generale. No, allora, Harry Styles, la teoria del taxi. Partiamo subito con delle cose importanti, ok? È una teoria che credo arrivi da un grande testo di filosofia, che è Sex and the City.
2: Ah, perfetto.
0: Allora, praticamente, ma dai, ce l'avevi lì così? No, incredibile.
2: Una base un po' romantica.
0: Allora, sembrerebbe che, appunto, insomma, Harry Styles dopo Olivia, lui è stato con Olivia Wilde.
1: Sì.
0: Dopo Olivia Wilde, Taylor Russell, Russell Westbrook. Sembra che lui sia stato vittima della teoria del taxi. Allora, la spiego. Magari qualche, ecco, il 347-342-5220, i fan di Sex and the City probabilmente la conosceranno, perché ogni serie ha la sua teoria. Adesso che ho iniziato a vedere How I Met Your Mother, Barney aveva diverse teorie. Barney Stinson. Questa dice, ok? Miranda, è il personaggio di Miranda, dice: gli uomini sono come i taxi. Si svegliano un giorno e decidono che sono pronti a sistemarsi, ad avere figli e tutto il resto. Poi accendono la luce, la successiva donna che abbracciano e boom, è quella che sposeranno. Quindi, in altre parole, sembrerebbe, dato che lui ha chiesto dopo soli 8 mesi, mi sembra 8 mesi, una roba del genere, Zoe e Kravitz di sposarsi, che sia vittima di questa cosa qui. Cioè, sostiene che gli uomini siano poco disponibili, insomma, quelli che sono poco disponibili sul piano emotivo, a un certo punto finiscono per impegnarsi all'improvviso. Cioè, così, pum, si accende la luce e con la partner poi quella, insomma, del momento, ma perché vogliono impegnarsi, non perché sono realmente innamorati. Ma io non ci credo.
1: Ma cosa c'entra il taxi?
0: Sai che è quello che mi sto chiedendo anch'io?
1: In tutto questo.
3: Se il proverbio è.
0: Non lo so.
4: Non è un proverbio.
0: È la vita, Giacomo. È la vita, Harry, è la vita. Glielo chiederemo, perché un giorno conosceremo.
1: Comunque posso dire, cioè, impegnarsi con Zoe Kravitz non gli è andata male.
0: No, ma neanche a Zoe Kravitz credo impegnarsi con Harry Styles, no?
1: Voglio dire,
0: vabbè,
1: okay,
0: comunque siamo partiti così, subito, parlando di cose realmente importanti in questo venerdì sera, ma ancora non abbiamo fatto la cosa più importante.
2: Applausi.
1: Poi con questa canzone.
0: L'applauso
1: per la canzone.
0: E per aver compiuto la vostra settimana, per avercela fatta, per essere arrivati così alla fine e alle soglie di un weekend da veri eroi. Ce l'avete fatta, signori, quindi vi meritate questa canzone, vi meritate Avril Lavigne, vi meritate, no, le complicazioni no, però è complicato.

0: Sì, dicevamo prima, ve la siete meritata in senso buono, perché dai, è una delle nostre canzoni un po' del cuore, sicuramente per noi millennials, ma anche per la Gen Z sarà una canzone del cuore. Io cerco sempre, adesso che sono diventato un po' più grande, cerco sempre il paragone, cioè se per noi Avril Lavigne è come per i nostri genitori una canzone che magari noi abbiamo sempre detto, vabbè, che canzoni da vecchi, no?
1: Per i genitori è un po' difficile dirla perché siamo più giovani.
0: Siamo troppo più
1: però
0: giovani.
1: Però per i giovani potrebbe...
0: Vabbè, provate voi, amici un po' più grandi all'ascolto, che cosa, se potreste, insomma... Provate a fare un paragone, okay?
2: Provate.
0: Nel frattempo parlavamo prima di matrimoni, Harry Styles che si sposa con Zoe Kravitz, ma d'altronde in realtà siamo lì, è l'8 di maggio, se vi guardate intorno ve ne siete accorti, è iniziata la stagione dell'amore.
3: La stagione dell'amore.
0: In realtà è la stagione dei matrimoni,
3: che viene e va,
0: di solito primavera,
3: i desideri non
0: la vorrei ascoltare tutta 12 volte consecutive. Comunque è quel periodo in cui ogni weekend c'è un amico che si sposa,
2: sì,
0: o qualcosa del genere. Magari,
2: beh,
0: se
2: anche
0: non
2: Dua
0: è...
2: Lipa si sposa.
0: Ma dove?
2: La nostra
0: quando?
2: Amica
0: a Palermo
2: si sposa. Ha scelto Palermo,
0: sì,
2: come location.
0: Ma anche, guarda che a Palermo si sposa questo weekend il mio personal trainer Rick. Auguri, auguri.
2: Ma non si sposa con Dua Lipa.
0: Sai che
2: però
0: non
1: bisogna controllare.
0: Però me l'avrebbe detto, dai, se tu ti sposi con Dua Lipa lo dici comunque.
2: Beh,
0: a un tuo amico,
2: sì.
0: No? Quindi, però,
2: vabbè,
0: insomma,
2: allora perfetto, cade a fagiolo questo,
0: sì,
2: articolo.
0: Sì, cade a fagiolo perché in realtà adesso ogni weekend ci sarà più o meno matrimoni. Voi avete in previsione dei matrimoni per quest'estate?
1: Io
2: no.
1: Quest'anno no.
0: Io devo dire che per anni, andando spesso noi in diretta nel weekend, ho sempre avuto un po' la scusa, tra virgolette. Adesso, insomma...
2: Vabbè, hai altre scuse.
0: Ho altre scuse. Però ho dei matrimoni quest'estate. Uno.
2: Quello di Dua Lipa.
0: Quello di Dua Lipa, Bruno Cerella che si è sposato. Non so se. Non credo di fare. No, l'ha detto. Si sposerà a giugno, però vabbè, ci arriveremo, ne parleremo. Comunque, bisogna andarci preparati, vestiti.
2: Sì.
0: Bene. No,
2: sì, vestiti,
0: a meno che è un matrimonio nudista, ma quella è un'altra storia.
2: Esatto. Allora, quali sono le regole?
0: Ma perché tu hai trovato un articolo che parla,
2: sì,
0: di queste cose proprio
2: come
0: in questi giorni?
2: Come ci si veste ad un matrimonio?
0: Aia.
2: Ok.
0: Aia.
2: Allora, la prima variabile da considerare è quella che riguarda l'orario del ricevimento, perché se il matrimonio è di giorno, il look potrà muoversi su un terreno più disinvolto.
0: Però dai, anche quelli che partono di giorno poi arrivano fino a sera.
2: Sì, in qualche modo sì, però valide le tonalità pastello, i tessuti leggeri, silhouette fluide,
0: sì.
2: La lunghezza dell'abito può variare, qui sto parlando
0: uomo
2: degli
0: donna.
2: Abiti femminili.
0: Ah, okay. Quindi pantalone corto l'uomo non
2: no,
0: crede.
2: No, il lungo è sempre ben accetto, sì. Però le cerimonie che finiscono prima del tramonto possono andare bene anche
0: giusto.
2: I vestiti più corti, ecco,
0: sì,
2: sopra il
0: sì,
2: ginocchio.
0: Sì.
2: La sera invece i colori teoricamente si fanno più profondi, anche più scuri i colori. Fondamentale anche la location, ok? Perché un matrimonio in masseria richiederà sicuramente un grado di eleganza un po' meno elevato rispetto a una cerimonia in una villa o in un palazzo storico.
0: Ok.
2: E invece c'è considerato un
0: outfit. Però può esserci anche il dress code per il matrimonio. Vi è mai capitato che gli sposi dettassero io non avevo il dress code, però
2: andata, io avevo
0: Sara mi ricordo
2: code.
0: Che al nostro matrimonio l'ha fatto capire, cioè ci teneva che nessuno venisse, siccome adesso ormai è diventata una cosa un po' più leggera, quindi magari
2: non
0: in jeans, ecco, non in jeans, capito?
2: No,
0: cioè,
2: pensavo tipo, per esempio, il bianco nelle donne, soprattutto.
0: No, non devi vestirti di bianco, no.
2: È vietatissimo.
0: Ma anche per gli uomini, secondo me, a meno che tu sia Kimping o Wilson Fisk, se no eviterei anche
2: stessa
0: il bianco.
2: Cosa, i jeans.
0: Scusa, ho visto ieri sera il finale di stagione di Daredevil.
1: E comunque lui arriva in bianco.
2: Se ci si sposa in chiesa, chiaramente si chiede di mettere una stola sopra le scollature, stare coperti, insomma. I colori pastello, tranne il bianco, sono assolutamente un must.
0: Sì.
2: Se ci si sposa in questo periodo.
0: Bisogna anche essere in grado di portarli, ma questa è un'altra storia.
2: Ho fatto

0: Non solo in realtà, perché la canzone di Sala abbiamo visto che ha girato letteralmente il mondo.
1: È arrivata persino in Giappone.
0: Sì,
1: ricordiamo. È stato ricreato un opening con questa canzone.
0: Quindi, mai dire mai, può succedere di tutto. E come direbbe appunto Gabri, non succede, ma se succede.

0: che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
2: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
3: Deliveroo!
2: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Sono Giuseppe.

0: Deliveroo.
1: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
14: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
15: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
16: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e

0: Non c'è scritto da dove è fatta questa da dove arriva
1: secondo
0: questa
1: secondo me l'hanno chiesta ChatGPT, l'hanno chiesto, ma cos'è che ti chiedono di più?
0: Eccoci qua. Allora, praticamente in Grecia una donna avrebbe smascherato l'infedeltà del marito proprio dopo aver chiesto a ChatGPT di leggere il fondo del caffè. Davvero, lei non solo gli ha detto questa cosa, ma ha anche detto l'iniziale della persona con cui
1: sono veramente intelligenti queste AI. Mi ha colpito molto anche la

0: Sexy Strangers. Dicevo, una canzone che mi fa molto angurie perché mi fa molto estate. Quello mi, era quello a cui mi riferivo. DNCA o DNCA, perdonatemi se mi Nicki Minaj, era l'estate o comunque correva il 2017. Ed eccoci qui nel 2026, presenti su Radio DJ Gazzology a selezionare per voi alcune delle notizie più rilevanti, possiamo dire?
1: Sì.
0: Quindi politica estera, geopolitica, certo, petrolio?
1: Certo. Beh, tra quasi, le altre cose.
0: Quasi, tra le altre cose. Però siamo a delle altre notizie.
1: Sì.
0: Ok,
1: allora,
0: dopo l'intelligenza artificiale,
1: passiamo,
0: cosa c'è?
1: Alla challenge 666. Allora, che può spaventare, lo
0: no,
1: so.
0: Il diavolo, Satana.
1: No. Cos'è? Allora, è un programma semplicissimo di camminata per cambiare la tua vita in soli 12 settimane.
0: Ah, beh, dai, siamo arrivati a questo livello adesso.
1: Praticamente, sì. Allora, è un... Allora, in breve, due passeggiate da 60 minuti al giorno,
0: certo,
1: potenzialmente una alle 6 del mattino e una alle 6 del pomeriggio, seguite da un'attività di riscaldamento e di recupero. Mm-hmm. Praticamente la routine è due sessioni di camminata, ogni sessione inizia con un riscaldamento di 6 minuti, seguito da una camminata a passo sostenuto, che termina poi con un recupero di 6 minuti. Allora, ogni sessione di camminata stimola la circolazione sanguigna, favorisce il corretto funzionamento del sistema
0: cardiovascolare. Vabbè, insomma, ci sono tutta una serie di benefici,
1: esatto,
0: facendo questa challenge 666.
1: Sì, però può presentare degli ostacoli. Per esempio, il problema che io noto è che trovarsi due ore di tempo, ritagliarsi due ore di tempo al giorno. Tutti i giorni è un po' complicato.
0: Però almeno è sincera questa cosa, nel senso che quelli che se apri TikTok, Instagram ti dicono fai 5 minuti al giorno questa cosa qua e vedrai che non penso che sia vero.
1: Un'ora è già, sarebbero due ore. In questo caso,
0: esatto,
1: potrebbe funzionare. Dicono che appunto prolungarla per un periodo di 12 settimane, ogni giorno due sessioni da un'ora, potrebbe aiutare a stare
0: challenge
1: meglio.
0: Challenge 666.
1: Sì. E soprattutto,
0: poi, secondo me, alla fine,
1: stress,
0: dopo le due ore sei stanco, morto e vedi il diavolo, che Satana che ti dice. Secondo me per questo si chiama 666. Dai, ancora una.
1: Sì, vado.
0: Diciamolo adesso.
1: Il giorno perfetto. Gli scienziati trovano la formula matematica della felicità. Allora, questo è uno studio dell'Università della British Columbia.
0: Ah, beh, dove
1: la famosa e più ripremiata.
2: Ne ha studiato anche lei, no?
1: Eccoci.
2: Elisa,
1: allora, sì. La giornata tipo comprende, attenzione, 6 ore con la famiglia, 2 ore con gli amici, 1 ora e

0: mezza in conversazioni sociali più ampie, due ore di esercizio fisico, un'ora per pasti e bevande e sei ore lavorative. A ciò si aggiungono meno di 15 minuti di tragitto per andare a lavoro e non più di un'ora di tempo passato con dispositivi digitali.
1: Quindi, aspetta, andando al contrario, la formula della felicità è
0: non più di un'ora di tempo passato sui dispositivi.
1: Ok, e 15 minuti massimo di tragitto per andare al lavoro o per tornare a casa.
0: Sì, magari. E già lì
1: e già qua molti hanno lasciato la chat, secondo me. Molti sono usciti dalla chat
0: in quei 15 minuti di
1: e poi
0: tempo,
1: tutto il resto. Però 6 ore famiglia,
0: Sì, è la cosa più importante. La mettono lì all'inizio.
1: Allora, tenetevi lì anche quest'ultima indicazione, soprattutto per il weekend che sta arrivando. Nel frattempo ci ascoltiamo un ragazzo che questo weekend, o meglio proprio poche ore fa, ha buttato fuori un po' di musica nuova, dato che è un po' il suo momento. Questo è Saif.

0: domenica.
1: Buona domenica, c'è Safe su Radio DJ, la sua, una delle sue ultime canzoni, perché poi escono tutte insieme. È uscito il suo nuovo album, insomma, dopo Sanremo credo che non vedesse l'ora di dimostrare anche sul campo, quindi non solo sul campo di Sanremo ma anche sul campo di un album, tutto quello che sa fare. Sta piacendo molto, e tra l'altro, se vi piace Safe, ma soprattutto se vi piacciamo noi della Radio DJ, beh, allora ci vediamo presto, ragazzi, dal vivo. Ve lo ricordo sempre, sabato 6 giugno, domenica 7 giugno c'è il PLAD, il Party Like a DJ.
2: Ad un mese da oggi,
1: perché oggi è
2: l'8.
1: Manca poco, manca ma di già. Coach,
3: mamma butta la pasta.
1: Dovremmo riuscire a far venire anche il coach.
2: Sarebbe bellissimo.
1: Per una serata speciale. Comunque Safe sarà nella serata di sabato 6 giugno dalle 20:30 all'Arco della Pace, per le due serate dei due grandi concerti. Insomma, se volete essere dei nostri, trovate i biglietti su ticketone.it nella sezione Party Like a DJ, scritto Party Like DJ, così almeno proprio
2: bravissimo,
1: non si sbaglia. Ci vediamo lì e ci divertiamo per la festa più bella di questa estate. Noi ci faremo trovare pronti. Grazie anche per questa settimana a tutti voi che ci avete ascoltato. Grazie anche Lisa Cyber from redazione.
2: Grazie a voi.
1: Grazie Frapaga in regia.
4: Grazie a voi.
2: E grazie al Gazzo.
1: La G, mi raccomando, passate un buon weekend.
5: Il mio lavoro qui è finito.
6: Ma non hai fatto niente.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
10: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
11: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscani.com.
12: Pronti per ordinare?
13: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
14: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
15: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
16: Morro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
17: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
16: Beh, dovresti proteggerti di più.
18: Corridoio, io uso Max Meyer.
19: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
20: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta

0: La gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
1: Radio DJ consiglia
2: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
3: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
2: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13. Marragué, due show esclusivi, con tutte le loro hit, e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
4: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
5: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99€ e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 21.
3: Avete sentito?
4: DJ! Radio DJ.
5: Go, go, go, go!

0: senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero. Trovare le chiavi in borsa al primo colpo, difficile. Chiedere un prestito, easy. Come Deutsche Bank Easy, le cose possono sembrare complesse finché non le fai easy. Messaggio pubblicitario, condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy, salvo approvazione della banca.
1: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
4: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom.
7: Radio DJ.
8: Boom. Radio DJ.
9: Inizia il flipper, il programma flipper.

0: a Milano è venerdì.
1: Lui si chiama Michele.
0: Everybody jump!
2: Il mio spumeggiante amico Simo.
3: Eccolo!
0: Ciao! Lui ha un aggettivo tutte le sere, nuovo, un aggettivo nuovo. Another day, another adjective. Say what? 21 e 8 minuti, buona serata, chiudiamo questa settimana spumeggiante, come dice l'ascoltatore, chiaramente, che è stata anche una settimana di apertura della nostra sede estiva, cioè Terrazza Martini, dove torneremo tra un mese, più o meno il 12 di giugno, però occhio perché tra un mese oggi sarà finito, sarà il giorno dopo la fine del Party Like a DJ, quindi anche per vivere un po' di nostalgia, in inglese dicono new style, cioè la nostalgia per quello che quasi non è ancora successo. Dua Lipa la chiama Future Nostalgia.
4: DJ Wad,
0: sì.
4: Giusto?
0: Allora, non è che le devo dire tutte subito le cose,
3: no,
0: già ne ha dette
3: piano,
0: tre,
3: piano.
0: Con calma.
3: Ma
0: salutiamo,
3: certo.
0: Field Vibe, Sciocco Basito con occhiale da sole, però fa swag, se ci state guardando, il fonico con l'occhiale. Giaggia, un livello di sciocco basimento?
3: Ma è sempre alto.
0: Sempre alto. Saluto anche Marco e Stefano per la regia video DJTV o il canale 69 del digitale terrestre.
5: Sì, guarda.
0: Ciao.
5: Cosa stai facendo?
0: Prima abbiamo accennato a questo, insomma, questo mix match pomeridiano. C'era un po' di sole, per un attimo anche un po' di pioggia. Piove col sole, scrive Francesca, è la pioggia del diavolo. Così diceva mia nonna.
6: Hey, what?
0: Ciao.
6: A Napoli si dice, quando chiove e esce sole, tutte vecchie fanno amore.
0: Ah, vedi, comunque
3: bello.
0: C'entra sempre l'amore. La nonna di quell'altro ascoltatore invece diceva che quando piove e c'è sole, le volpi fanno l'amore. Invece a Napoli sono...
3: Allora, le volpi si sposano.
0: Le volpi si sposano.
7: La mia nonna diceva sempre, quando piove col sole, anche le vecchie ne fa l'amore.
3: Vedi,
0: sempre comunque c'entra l'amore. Da Santo Domingo ci scrivono che se piove ed esce il sole, si sta sposando una strega.
3: Una strega, bello,
0: comunque,
3: mi piace.
0: Adesso mi ha sbloccato Santo Domingo, mi cambia completamente il mood perché
3: sì, certo.
0: Ho pestato. Perché certo?
3: Eh no, che ti cambia il mood Santo Domingo.
0: Eh no,
3: pensavo in quel senso.
0: Perché ho pestato una cosiddetta. Cioè, in un
3: perché?
0: Podcast ho detto che la Repubblica Dominicana è molto bella. Abbiamo elogiato il dembow, che è un genere musicale della Repubblica Dominicana. Però ho detto Santo Domingo, in realtà, come città, per me è bruttissima. Oh, ma hanno massacrato tutta la comunità dominicana. E

0: si può dire niente. Ma poi uno non può dire, cioè, se uno dice che una città è brutta, mica sta offendendo una cultura che tra l'altro amo, supporto e spingo. Non si può più dire niente.
1: Ehi, baby.
0: Ehi, baby. Comunque, vabbè, non parliamo di questo.
2: No, vada, andiamo, puoi avanti. Dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: Però, se volete polemizzare, cioè, nel senso, se volete.
1: Oggi
0: facciamo
1: una giornata polemica.
0: Un po', mettiamo una spruzzatina di polemica. Se volete fare un po' gli stronzettini e dire, cioè, certo, dire che Santo Domingo è brutta è un po' da stronzetto, è un po' da bitch. Però si fa per divertimento, lo si fa per l'intrattenimento. Okay. Se volete un listone adesso, dico agli ascoltatori, dire questa città, una capitale o una città che secondo voi è brutta, questa città è brutta. Cioè collezioniamo lista di città che secondo gli ascoltatori sono brutte.
3: 347-342-5220.
0: Così poi si offenderanno tutti. Sì,
1: tutti,
0: sì, siamo
1: a vicenda,
0: tutti offesi.
1: Sì, sì, sì. Say what? Thinking about
4: you. Radio DJ

0: fine quello classico di Missy Elliott. Titolo Bitch, She's a Bitch, che è un'offesa, ma ormai negli anni è diventata anche a volte anche quasi un complimento, no? Un po' come dare della stronzettina o dello stronzettino ad un amico, ma in senso quasi positivo. Tipo noi adesso che in maniera un po' stronzettina stiamo facendo una lista di città che secondo gli ascoltatori sono brutte. È chiaro che è un parere soggettivo, non esiste una città brutta per tutti quanti.
1: Bitch,
0: o forse sì.
2: Finora la città più brutta che ho visto in vita mia è Milano.
0: Milano.
2: Ci saranno eventi, opportunità, quello che ti pare, ma è veramente brutta.
0: Per esempio, non sono d'accordo, ti rispetterò per sempre, sì, amico mio. Comunque la tua opinione. Elisa scrive: Berlino è orribile, ma Vercelli di più.
3: Ok.
0: Però Berlino addirittura orribile.
4: Battipaglia. È proprio schifo di tanto.
3: La tocca piano lui.
0: Esagerato, ragazzi. Non esageriamo, ok?
3: Non esageriamo.
0: Cioè, soltanto il messaggio è: secondo me, una città bruttissima è

0: Punto, no, non lo non schifo, cioè,
1: esatto,
0: cioè,
1: non si no, dice.
0: Ne esageriamo. Dubai dice questo messaggio, tra l'altro, di un'ascoltatrice il cui nome su WhatsApp qui si vede è Beach Devil.
1: Vedi,
0: che c'entra anche con questa canzone. Dubai bruttissima, tutte costruzioni, ormai è la città dei crypto guru e degli only fanser. Non ci sono mai stato, questa è sicuramente una percezione che arriva dall'esterno. Non so poi se ci siete stati, se poi è davvero così.
2: Ciao, una Ciao. Delle città più brutte mai viste è Cassino.
0: Cassino. Chissà perché, più che altro chissà dov'è Cassino. 1, 2, 3, Cassino.
3: Ciao Wad, la città che per me è brutta è Bruxelles.
0: Bruxelles?
3: Bella solo la piazza centrale, poi tutto il resto è legato al Parlamento europeo, ma non la reputo bella. Io ho vissuto 6 mesi in Belgio,
0: okay.
3: A un quarto d'ora da Bruxelles, ci andavo quasi tutti i weekend e non mi è mai piaciuta. Vabbè. Caratteristica per alcuni aspetti, ma non mi è mai piaciuta. Ciao Pietro.
0: Io la ricordo però molto movimentata a Bruxelles, anche molti italiani. Però vedi, a lui non piace Bruxelles. A questa ascoltatrice che si chiama Ale da Perugia non piace Terni. Dice Terni è orribile, e anche Stefano scrive Terni troppo brutto. Mi dispiace quando ci sono doppi pareri sulla stessa città.
4: Ragazzuoli miei, io non avrò viaggiato chissà quanto, soprattutto per l'Italia, però... Terni. Vivo.
1: Ma dai, ma ce l'hanno tutti con Terni.
0: Ma perché? E poi vabbè, sono in tantissimi. Una città bruttissima, scrive William, secondo me è Foggia. Non c'è il mare, non c'è la montagna, fa un caldo umido e soprattutto fuggi da Foggia se foggiano non sei. Genova per Silvia. Dice Genova terribile, zero verde e solo ponti, mai più. Voi siete spietati comunque.
5: Ciao la lampada.
1: Eccomi.
0: Mettiamo una canzone romantica.
1: Dai, sì, infatti.
0: Un po' di romanticismo. Risk It All. Bruno Mars.

0: come on. Nelle città Parco Sempione, Arco della Pace, a partire dalle 18, con anche ovviamente la NEFFA, Neffa, e poi ci sarà Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, ci sarà Night, Elea, Ernia, ci saranno anche altri nomi che verranno annunciati presto. Tutte le info per il Party Like a DJ e per 1212 Celebration su DJ.it e su ticketone.it.
1: Radio DJ.
0: Oh yes, le città, con Neff abbiamo parlato più volte della sua città acquisita che è Bologna, ma poi lui è di Scafati. In generale ci sono delle città che a qualcuno piacciono tantissimo,
2: sì,
0: e a qualcun altro fanno schifo.
3: Non ci ho pensato neanche un secondo. Pisa.
0: Pisa.
3: Sono stata un po' di volte, ci abitava mio fratello e niente, per me oltre alla torre non c'è troppo da vedere, ecco, non mi è piaciuta per niente.
0: Comunque molto espliciti gli ascoltatori, sembra come se insomma non vedevate l'ora che qualcuno vi chiedesse qual è per voi la città più brutta. È partito tutto da io che dico in un podcast che Santo Domingo è brutta. Bologna, dice un messaggio, Reggio Emilia, brutta.
4: Ma se lo diciamo in tre addirittura, che Terni è brutta, si vede che è brutta
0: su
4: veramente.
0: Su Terni è un casino.
5: Già la Eccomi.
0: Cose belle da vedere a Terni.
2: Ci penso io a difendere Terni.
0: Ti difendiamo Terni.
2: È la città dell'acciaio, se vi interessa.
0: E che comunque.
2: Allora, potete vedere la cattedrale di Santa Maria Assunta.
0: Quindi
2: che è
0: un po'
2: di
0: storia. Il Duomo
2: di Terni. C'è. La chiesa di San Francesco. Yeah. La chiesa di San Salvatore.
0: Quindi chiese
2: tantissime. Torre Barbarasa, spero di aver pronunciato bene.
0: C'eravamo io Rasa.
2: Sì, totale. Lancia di luce, che è scultura di acciaio. No, però c'è anche una cosa molto bella, secondo
0: l'acciaieria.
2: Me. No, la cascata delle marmore.
0: Ah,
2: marmore.
0: È a Terni.
2: Sembra bellissima.
0: Bisogna vederla Terni.
2: Poi
0: cercasi ascoltatori
2: lago.
0: Che difendano Terni. Intanto un messaggio dice Venezia, sì, è bella. Dai, Venezia è bellissima. Niente peggio di Chiavari, dice questo messaggio.
6: È la città più brutta, secondo me, Potenza.
0: Potenza.
6: Guarda, stare a Potenza significa salire, scendere, scale mobili, salite, non ti dico.
0: Niente, non gli piace Potenza.

0: Radio DJ. E cosa se no? Tyla, Zara Larsson, She Did It Again.
1: Avete sentito?
0: Ferrara, avete sentito che Ferrara, per l'ascoltatore moreno, è la città più brutta del mondo. Comunque siete spietati, eh. Sì. Togli quei quattro monumenti, è uno schifo. Clima brutto, zanzare, caldo, freddo, umido, lontana dal mare, lontana dalle colline.
2: È un disastro.
0: Disastro.
3: No, ragazzi, vabbè, peggior città in cui io sia mai stato. Chioggia.

0: maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
5: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
4: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
6: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
8: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
11: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
12: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
10: Parola di Giorgio,
13: Gabriele
12: e Furio.
14: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
15: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
14: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
15: Non sto nella pelle.
14: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
16: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39,90.

0: montagna. Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al DOS del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
6: Party like a DJ is coming.
7: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
8: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Neffa, Taiwan.
9: Chi saranno i prossimi? In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.
10: Radio DJ.
11: You tuned in with Say What. Make sure you stay right here. You know what it is.
12: Say What.
13: Sabrina.
12: Say What.
13: Madonna.

0: tipo è un con tipo. Suo fascino. È la città delle tre P.
1: Ah.
0: Pallone, il calcio, il pan pepato, il dolce natalizio e la picchia.
1: La picchia.
0: Che lascio tradurre a te,
1: picchia,
0: diciamo,
1: Damiani,
0: perché c'è un'altra concentrazione di quella P, di quella P lì.
1: Sì, che in inglese
0: poi la città dell'acciaio, la città dell'amore, la città delle cascate, delle marmore, la città degli insulti.
1: Anche.
0: E quindi a tutti quelli che hanno detto che Terni è brutta, io dico una cosa in ternano, dico che ve pozzano bacia freddo, che ve pozzano vesti in quattro, che pozziate a na all'alberi pizzuti. E più di questo non devo dire.
1: Ok, wow.
0: Che poi alcuni dei commenti arrivavano dai perugini. I perugini!
1: Sicuro.
0: Una città fatta di vento e de scale. Ma io dico, la Perugia.
1: Perugia però bella. Terni non ci sono mai stato. Dobbiamo organizzare una trasferta a Terni. Mario scrive, evidentemente non siete mai stati a Gela. Insomma, oh, è infinita. Stiamo per un attimo a Roma però, perché uno dei fumettisti italiani più famosi, che però racconta molto Roma, è in romano, e cioè Zero Calcare, è pronto ad uscire con la sua nuova serie su Netflix dal 27 maggio.

0: Alex Warren. Quello di Ordinary, probabilmente qualche settimana fa avete visto un po' in giro sui social quel signore bloccato nel traffico a Roma che cantava Ordinary a squarciagola. Ordinary è una delle prime hit di Alex Warren. Roma, che è vicino la Dispoli, che qualcuno prima diceva essere molto brutta.
1: Ma io sono di la Dispoli. Chi è che ha detto che è brutta la Dispoli?
0: Beh, mi piace,
1: ma
0: che scatta.
1: Ma è vero, assolutamente. La perla del Tirreno.
0: La
1: Dispoli. Ma che dice? È bellissima.
0: Mi piace questa rivalità.
2: Se una città al mare, come fa a essere brutta?
0: Ah, dici, se c'è il mare è bella.
2: Dai,
0: sempre.
2: No.
0: Giusto. Diamo un premio. Ah. Inventa un premio e dallo alla tua città, dallo alla tua persona. Come c'è questo professore francese.
3: Avete sentito?
0: Florent Montclair, che nel 2016, siccome nessuno gli dava un premio, dovremmo imparare da lui. Nessuno gli dava un premio, lui vinse la medaglia d'oro della filologia, che paragonava ai premi Nobel. La vinse, poi negli anni successivi l'ha data anche ad altri scrittori, ad altri studiosi, tipo anche Noam Chomsky, che è gigante. E poi scoprirono che era tutto falso, il premio non esisteva, se l'era inventato lui, ed è stato arrestato 2 mesi fa. Comunque King, che quel giorno, se quella sera si è dato un premio. Ma quella notte pioveva?

0: Sabato 6 giugno, con lui sul palco anche Annalisa, Carl Brave, Dito nella Piaga, Fulminacci, J-Ax, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso e mille altri. Tutte le info su DJ.it e su Ticket One.
1: Say what?
2: Se stai via dalla strada e via dai guai, c'è Wazzu Radio DJ e vai.
3: One Gang Show
4: Radio DJ
3: One Nation One Station.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
7: I private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
8: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco?

0: te lo mangi domani, forse. Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento EtiContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata.
0: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Le 22.
4: DJ Wad, giusto?
5: Say what?

presto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili. Radio D.

0: Come on, yeah, good like me. È appena uscita, è uscita oggi Pink Panthers, artista che sta funzionando sempre, anche quando cita un classico della musica dance, ma non lo fa in maniera tanto esplicita. Credo che molti, quelli a cui interessa, quindi nessuno,
1: no.
0: abbia magari potuto pensare, ma aspetta, ma questa canzone ricorda

0: Grande classico della dance dei primi 2000, anche anni in cui nasceva Pink Panthers. Che bello essere qua. Spero che qualcun altro stia pensando la stessa cosa adesso. Nessuno?
1: Ma dai, positivo, sempre positivo. Wow.
0: Catastrofismo. È perché abbiamo citato Rimbaud, sai che Rimbaud era un poeta maledetto.
2: Ma Rimbaud non era l'amico di Baudelaire,
0: sì.
2: Quelli che si facevano di assenzio.
0: A quanto pare sì. Tutti,
1: voci
0: tutti
1: che girano.
0: Beh no, penso di sì.
1: Sto scherzando, una battuta.
0: Chissà se solo assenzio, chissà di che, secondo me si sfondavano. È un po' come invece oggi sarebbero tacciati di, tipo no, quella poesia non la leggo perché è di un artista, quel poeta
1: sì.
0: non lo invito all'evento perché dicono che
1: sì, è vero,
0: che epoca. Forse ogni tanto dovremmo tornare a vivere nell'Ottocento. Rimbaud, di cui abbiamo citato prima una poesia, perché Dua Lipa ieri aveva la sua maglia quando è apparsa sul palco dei Tame Impala a sorpresa per cantare Houdini.
3: Ragazzi, io sono dell'83, ho fatto la tesina sui poeti maledetti. Rimbaud, fantastico. Me lo ricordo ancora, non studiavo.

0: Bravo mai, ma quello me lo ricordo.
1: Vedi, comunque, cioè, di quel periodo dei poeti maledetti forse hanno fatto più, sono entrati più nella memoria, perché sai, un adolescente dice un poeta maledetto, ma questo me lo devo ricordare, sì. No? E invece poi i romani no, così, l'Egitto no, poeti maledetti sì. Non so se oggi ancora studiano i poeti maledetti.
2: Ciao la famiglia.
1: Ci dica il nome di un poeta maledetto, ce sono tanti, uno l'abbiamo detto.
3: Sì, un poeta maledetto.
1: Che Rimbaud.
3: Sì.
1: Poi, non li sai, puoi giustificarti.
3: Ah, me lo stai chiedendo? Pensavo stessi cercando.
1: Sì, la lavagna.
3: Ah, no, allora, vai, ti giustifico.
1: Ti giustifico.
3: Vai.

0: Morning Show.
1: Fabri Fibra. Fabri che sarà ospite al Party Like a DJ domenica 7 di giugno, Arco della Pace Milano. 1212 Celebration con Fabri Fibra e Lea Mille, Frankie Energy, Night, Ernia, Madame e molti altri. C'è anche Neffa. Tutte le info su DJ.it e su Ticket One.
2: Ciao, what?
1: Yeah, something like a phenomenon. Come diceva LL Cool J, citazione chiaramente di Fabri Fibra a quel pezzo di LL Cool J, che a sua volta citava un pezzo di qualche anno prima, del 1983, di Grandmaster Flash, Melly Mel, White Line.
3: Fun, baby.
1: Senti.
4: Avete sentito?
1: Il mio sogno è saper fare Say what?
3: Bass.
1: Do it. Facciamo andare un attimo?

0: La lavagna, ma dove lo trovi? Ma dove lo trovi un programma che ti parla da Grandmaster Flash, del QJ, Fabri Fibra, Baudelaire?
1: Abbiamo la DHD, parliamo di mille robe.
0: Baudelaire, dice Elisabetta. Prima eravamo su Verlaine, quello sì. Che non volevo dire, se lo avessi detto avrei fatto un errore, come spesso capita. Però ogni tanto vedi, impari a non farlo. Però ora lo faccio nel dire che non l'ho fatto, cioè non so
2: sì,
0: se
2: ma,
0: no,
2: ma tutto
1: potevi tenerlo per te e andava via.
0: Perché
1: così.
0: Esiste però. In Francia il Verlaine, non so se si pronuncia Verlaine, che però si scrive tipo come il nome del poeta, ma è un'altra storia. Nata negli anni 70 e 80 nelle banlieue parigine, il Verlaine è quello che a Milano è un po' il Rio Contra, cioè il parlare al contrario. Mentre il Rio Contra è un'inversione delle sillabe, credo sì. Che il Verlaine sia proprio il contrario, cioè che ne so... Boh.
1: Sì, già da Adaig. Non da già, Adaig, non Adaig. Da già il mio nome, capito?
0: Già Adaig alla lavagna.
1: Adaig è quello in francese. Sì. Da già è il Rio Contra.
0: Il Rio Contra che è milanese. Però per chiudere con Verlaine, sì. Mettiamoci un po' di poesia. C'è già da Lady Sincere che questo venerdì sera ci reciterà una poesia di
1: reciterà
0: Paul.
1: Esagerato. Ve la leggo.
0: Vabbè, ci leggerà una poesia di Paul Marie Verlaine.
1: Viene da ridere.
0: Va, let's go. No, aspetta,
1: no,
0: devo leggere
1: devo
0: la poesia.
1: Leggere.
0: Cazzo, manda il disco, scusa. Ah, dici, creiamo enfasi, ce la legge dopo la canzone.
1: Vabbè, come vi pare.
0: No, adesso, ormai il mood
1: la leggo.
0: È.
1: La,
0: sì. Metti una base da lettura. Vai.
1: Questa mi piace. È da lettura.
0: Questa
1: vabbè.
0: È la base della serenata che fanno a Foggia.
1: Un po' Ratatouille. Vabbè, comunque.
0: Sì, è vero.
1: Viviamo in tempi infami, dove il matrimonio delle anime deve suggellare l'unione dei cuori. In quest'ora di orribili tempeste non è troppo aver coraggio in due per vivere sotto tali vincitori. Di fronte a quanto si osa dovremo innalzarci sopra ogni cosa, coppia rapita nell'estasi austera del giusto, e proclamare con un gesto augusto il nostro amore fiero come una sfida. Ma che bisogno c'è di dirtelo? Tu la bontà, tu il sorriso, non sei tu anche il consiglio? Il buon consiglio leale e fiero, bambina ridente del pensiero grave, a cui tutto il mio cuore dice grazie.
0: Tu leggevi in chiesa, cioè si vede che leggevi, sei proprio quella che leggeva in chiesa.
1: Sì.
0: Proprio anche nell'Ottocento.
1: Ma è un insulto, è un complimento.
0: No, anche nell'Ottocento okay. Dicevano viviamo in tempi infami, incredibile, Verlaine. Say what?

0: facciamo una festa.
1: Sì. Non c'è la festa del papi questo weekend, c'è la festa della mami.
2: Ah sì, è vero, il 10
1: weekend, mamma, che al contrario si dice a mamma.

0: a te
1: è
0: serve.
1: Un talento un po' inutile, è un talento un po' inutile, perché è da quando sono piccolo che mi ricordo, cioè i primi ricordi che ho è che io parlavo al contrario, credevo fosse normale, poi ho scoperto che non lo era.
0: Ma perché, però, cioè, come hai imparato?
1: Ma no, mi sono mai né allenato né niente, mi viene, diciamo, naturale.
0: Ah, non è che prima lo si impara, poi para. No.
1: Mi è sempre venuto naturale e tutti mi hanno sempre detto: ma sfrutta questo talento. Ma in realtà,
0: vabbè, allora sfruttiamolo, facciamo così: pensa ad una frase, dicela al contrario. E il ascoltatore o la ascoltatora che indovina che cosa tu stai per dire al contrario vince il premio fedeltà. Così, la improvvisiamo così. Sei pronto?
1: Ok.
0: Vai con la frase al contrario, faccela difficile. Vai Marco.
1: Oi kai tuton zokram adotarp e ivoturas e anob anutrof aik areknif li oimerp.
2: Io ho capito le prime tre parole.
0: Un po' in merda.
2: No, io le prime tre parole le ho capite.
0: Cazzo, è proprio difficile, Marco. Comunque, allora, Marco, tu stai là che ci devi dire la soluzione, che non lo sappiamo.
2: Forza,
0: chi indovina vince il premio fedeltà. 347 342 5222.

0: One station.
1: Radio. DJ.
2: One nation. One station.
3: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ.

0: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
1: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia.
2: Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai solo a energy.it.
3: Radio DJ consiglia: torna a Pantelleria di Island Fuse Tea. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vat, Mace e tanti altri. The Island Fuse Tea, dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
4: No IVA Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
6: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
5: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
6: 10 km oppure 5.
5: Si va lì e si corre.
6: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
5: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì. Poi capiamo cosa succede.
6: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
7: DJ Ten. Run like a DJ.
8: Say what?
9: Yo, Lupi!

0: pazza. 22:41 minuti, ciao.
1: Strammi hanno forte, tutto quanto parlo nei nubi.
0: Drop dead. Allora, avevamo un ascoltatore.
2: Sì, Marco.
0: Come ci siamo finiti a parlare con Marco? Perché abbiamo parlato, non è che vi posso fare il riassunto di tutta,
2: allora,
0: la puntata.
2: Marco ha un talento, sa parlare al contrario.
0: No, ma ci siamo arrivati attraverso Verlaine, il poeta del
2: Poeti
0: Maledetti, il Verlaine che in Francia è il tipo il Rio Contra qui a Milano. E perché Verlaine? Perché Dua Lipa con la maglia di Rimbaud? Questo per farvi capire lo spessore. Marco, ma cosa ti devo dire, Marco?
3: Non lo so, dimmi te.
0: Infatti
2: ha ragione.
0: Parli tu. Allora, siccome la frase che hai detto prima al contrario è lunghissima, sull'altra linea c'è Elisabetta che si candida a vincere il premio fedeltà, però dille, anzi intanto salutiamola. Ciao Elisabetta.
4: Ciao, buonasera a tutti.
0: Marco, Elisabetta al contrario come si dice?
3: A te Basile.
0: Comunque, comunque è pericoloso.
2: Bravo.
0: A me fa molta paura Marco. Cioè lo diciamo
4: davvero.
2: Cioè, perché... a te Basile. Come dire, ovvio.
0: La parola immediatamente, al contrario com'è?
3: E te ne mai te dimmi.
0: Beh, capito, lui non ci pensa. Questa è follia,
2: wow,
0: io ti
2: wow.
0: arresterei.
2: Dimmi.
0: Lui è di Prato, di Otarp. Cioè Otarp. Le frasi così, le parole così sono più semplici. Allora prova Marco a dirci una frase di tre parole, dai falla facile. Al contrario, se Elisabetta vince, se indovina, vince il premio fedeltà. Se no lo vince Marco. Vai Marco.
2: Ah.
3: Anob, Anutrof, a te Basile.
0: Elisabetta.
4: Buonanotte Elisabetta.
3: No.
0: Aia, perché era un'altra parola, c'è. Allora Elisabetta c'era.
2: Lui ha detto Anob.
4: Ha tirato a indovinare.
0: Cosa hai detto Marco?
3: Buona fortuna Elisabetta, è stato anche sportivo.
0: No, dammi una seconda chance. Dai.
2: Possibilità. Tre frasi.
0: Prova Marco, vai, ancora.
3: Ok, allora Emochias, a te Basile.
0: Allora, a te Basile, sappiamo che Elisabetta al contrario.
3: Già una è andata.
0: Vai Eli.
4: Ripeti Marco.
3: Emochias, a te Basile.
0: Emochias.
2: Emochias.
4: Emochias.
2: Prova a scrivere.
0: Dai, io l'ho capita.
4: Chiama Emochias.
2: Ma infatti,
0: povera Elisabetta.
4: No,
0: cioè mi dispiace proprio tanto.
4: Non ho neanche da scrivere. No, davvero. Lui ha veramente un potere soprannaturale, ma non ce la farò mai.
0: Allora, se vuoi Elisabetta puoi dire che il premio fedeltà va a Marco.
4: Certo, ma se lo merita tutto, davvero.
0: Allora, let's go. Però, povera, mi dispiace.
2: Anche a me.
5: Bravo, Marco.
6: Questa settimana il regalo, la Say What Box.
0: Say what? Dicevi, Elisabetta?
4: Ho detto, sono comunque contenta che mi avete chiamato.
0: Io ti voglio bene per sempre.
4: Grazie, anch'io.
0: Sai che diamo il premio anche ad Elisabetta? Doppio premio fedeltà.
4: Sì, diamo il premio.
0: Dai, vai, Giacinto, ancora.

0: Adesso per esempio c'è Francesco, ci ha mandato un messaggio molto bello. Premio fedeltà
1: no,
0: anche a Francesco.
1: Non abbiamo così tanti. Cosa dici?
0: Marco e Elisabetta, avete vinto i gadget di Radio DJ. Spero tanto di vedervi alla festa il 5, 6 e 7 di giugno. Vi voglio bene. Evviva. Ciao ragazzi, buona serata.
2: Grazie.
0: Stargazing pure a te.
1: Stargazing.
0: Ciao.

0: elettrico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi?
2: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
1: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
3: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
4: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
5: Salse buone, signò! Salse Develey! Due per uno, signò!
6: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
5: Develey ti salsa la vita!
7: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
8: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
9: Aiuto, cadiamo!
8: O ti senti ACT?
10: Oh, che forza!
8: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: Radio DJ consiglia. A Disneyland Paris c'è una grande novità tutta da vivere. World of Frozen, un mondo straordinario dove la storia di Frozen prende vita nel parco Disney Adventure World. Nuove attrazioni, nuove storie e una grande sorpresa. Sabato 9 e domenica 10 maggio Radio DJ sarà in diretta da Disneyland Paris con Pecchia Damiani e Annie Mazzola. L'avventura continua. Trovi tutte le info su dj.it.
12: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
14: Sì, certo.
15: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
16: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
17: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Seresto, allaccia la libertà!
11: Radio DJ consiglia. Torna a Pantelleria di Island View Ste. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island View Ste. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
18: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
19: Via, via.
18: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
20: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
21: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo!
20: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
22: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Hey gang, sono le 23.
2: DJ time. The program.
3: The force of gravity makes you wanna move.
4: Aiuto!
5: Ciao a tutti!

0: Una nuova puntata del DJ Time su M2O dalle 2 alle 3, la domenica pomeriggio in replica e poi ancora il venerdì sera la replica su Radio DJ, One Nation, One Station, perché il DJ Time è nato lì.
1: Oh man.
0: A che ora? Non ricordo, ma sicuramente è così. Ciao, sono Albertino.
2: Oh,
0: ma Mario?
2: Ti ho riconosciuto.
0: Ah, sei tu?
2: Sono io, sì, sì, sì.
0: Sei tu, Mario, pronto per una nuova puntata del DJ Time?
2: Sì, sì, prontissimo a mixare.
0: No, devi dire lo giuro.
2: Lo giuro.
0: Sabato 2 maggio, tanta musica dedicata agli amici della cassettina, poi come sempre arriveranno Prezioso e Molella, col disco Prezioso, il Mega Mix, un po' di musica nuova nella parte centrale e come sempre vi racconteremo una storia dedicata a un brano che è un brano, diciamo, fammi vedere qual è la storia che racconto oggi.
2: Eccola, eccola qua.
0: La spoilerò?
2: Sì.
0: E invece no.
2: No.
0: Non la spoilerò.
2: No. Perché?
0: Perché non c'è, tra l'altro.
2: Ma
0: no, c'è.
2: Sì.
0: Non la spoilerò.
2: No, dilla.
0: No.
2: Va bene.
0: Non la dico. Se vuoi la dico, ma la bippi.
2: Va bene, dilla.
0: Oggi raccontiamo la storia di la dei
2: Non si è capita.
0: Allora possiamo cominciare con quattro canzoni.

saluto al nostro amico Mauro Picotto. Una delle sue produzioni era Rough by Picotto, Ocean Whisper, anno 1996. DJ Time, questa è sempre molto attuale.

0: A chiudere questa sequenza iniziale del DJ Time di sabato 2 maggio, una canzone che a me piace tantissimo, la metto ancora come se fosse nuova, era The Road con Sandstorm. Sono sicuro che questo brano incontrerà anche i gusti del nostro Giorgio Prezioso.
1: Assolutamente sì.
0: Vedi?
1: Chi la mette di noi questa?
0: Io.
1: La metti tu?
0: Certo, Gio. Non ti ricordi? La volevi mettere tu?
1: La volevo mettere io.
0: Invece la metto io.
2: Ragazzi, non litigate.
0: Vuoi metterla tu, Mario?
2: La vorrei mettere io.
0: Avete finito? Allora, Giorgio, come sempre siamo qui per ascoltare il suo disco prezioso. Che cosa ci proponi questa settimana?
1: Allora, questa settimana abbiamo sulla base di Jennifer Lopez e David Guetta, Save Me Tonight, Calvin Harris, Katy Perry, Mark Morrison e Martin

0: Garrix insieme a Bono degli U2.
1: Pensa che abbiamo parlato poco fa degli U2, vedi che tutto torna, eh? È incredibile, we are the people. Sentiamolo il disco prezioso di questa settimana.
0: Arzo.
2: Prezioso, lo scherzo è nervoso, non ti molla mai, non ti molla mai. Prezioso, lo scherzo è nervoso.
3: Yeah.

0: era il disco prezioso di questa settimana.
1: Un po' di novità.
0: Ah, sì, allora sì. Un attimo che tiro fuori dalla mia contenitore chiavette con le novità.
1: Contenitore?
0: Un attimo, USB, chiavette novità. Ecco qua, chiavette novità. Qui abbiamo tre novità. Quante ne vuoi sentire tu?
1: Tre.
0: Tre ne ho. La prima è di Fisher, insieme a Tones and I, e si intitola Favor.

È il momento del DJ Time, come tutte le puntate, anche in questa di sabato 2 maggio, in cui vi facciamo sentire un po' di musica nuova che spesso poi incontriamo il sabato sera nella DJ Parade, la nostra classifica dance. Questo era Fisher, ma la prossima è di Adam.

era DNA di Aaron Beyer, Genesee e Aya Ann, la novità che abbiamo appena sentito che è ancora sottofondo in questa puntata del DJ Time. A chiudere

0: medica, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
3: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 15 la sprint race e domenica 10 maggio alle 14 la gara con il Gran Premio Michelin della Francia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming

0: che se, eh? Cosa che storia racconti?
1: Oggi?
0: Sì.
2: Oh yeah, check this out.
3: DJ Time Story.
1: Oggi raccontiamo la storia di La La Land. I'm going down to La La Land. Di Green Velvet. DJ, produttore e cantante Curtis Alan Jones, in arte Green Velvet, è uno dei pionieri della musica house e techno americana.

0: dischi con lo pseudonimo Kashmir. Nel 1993 Kashmir attira l'attenzione grazie al successo del singolo Brighter Days, numero 2 nella classifica dance di Billboard. Anche il singolo seguente, Percolator, è una hit nei club che suonano musica elettronica.
1: It's time for the percolator. It's time for the percolator.
0: Il progetto Green Velvet esplode nel 1995 con il singolo Flash.
2: Camera's ready, prepare to flash.
0: Ma si consacra definitivamente nel 2001, quando Curtis Jones produce un vero e proprio inno underground, La La Land.
3: La La Land.
0: La La Land è una canzone minimale e geniale, acida e persuasiva come il suo contenuto.
3: La La Land.
0: Composta da una tastiera da $60 e una drum machine altrettanto economica, proprio come faceva Green Velvet all'inizio della sua carriera, La La Land racconta di come le pasticche di ecstasy possano fotterti il cervello.

fatto è legato ad una storia personale molto delicata. Green Velvet ha raccontato di avere rischiato la vita a causa di un overdose mentre si trovava a casa di un amico. Da quel giorno, dove ha visto letteralmente la morte in faccia, ha deciso di cambiare vita, dedicandosi alla sua passione, la musica elettronica, in modo sano.

0: Ma tu la conoscevi la storia di La La Land dei Green Velvet, Mario?
1: Sì, forse.
0: No, perché... non così.
1: Non così, infatti, hai ragione.
0: E Molella la conosceva la storia di La La Land? Molly, la conoscevi la storia?
2: Non così, direi.
0: Non così, molto bene. Vedi, vedi. Che allora è servito qualcosa a raccontarla.
2: Sì, è bello, infatti è bellissima che racconti le storie, è una cosa...
0: Che poi detto così, Molly, sembra che io racconto storie.
2: No,
0: invece invece storie, sono storie vere queste qua.
2: Sono storie vere, sì.
0: Va bene, nella puntata di oggi, sabato 2 maggio, come tutte le settimane, c'è il Mega Mix di Molella e Molly è con noi al telefono per comunicarci quali sono i brani che sentiremo nei prossimi minuti.
2: Allora, oggi sentiremo la mia canzone degli 94 Change, poi Africa Bambata con Pupanani, Mr. The Love Parade da Hull, Culture Beat Mr. Vain, Smile di Puffendorf e Flo.

0: Fan di Robert Miles, c'era bisogno di dirlo? Ma sono qui per questo. Era l'ultimo brano di oggi, in chiusura del DJ Time. Grazie a tutti per averci seguito, un saluto speciale agli amici della cassettina e un saluto a mio amico Mario Fargetti in regia. Andiamo?
1: Andiamo.
0: Si va via.
1: A mangiare un gelato.
0: Sì, volentieri. Allora ringrazio anche Preziose Molella e tutti voi che ci avete seguito, vi do appuntamento al prossimo weekend dalle 2 alle 3, sabato pomeriggio su M2O, poi domenica ancora su M2O e venerdì sera su Radio DJ. Buon fine settimana, alla prossima per un'altra puntata del DJ Time.

0: con tutti.
1: Arrivederci.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Muro del salone, con quel colore nuovo vai al Max.
5: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
4: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
6: In questo esatto momento il tuo cervello sta cancellando migliaia di informazioni per non farti impazzire.
7: Il problema è che sta cancellando anche quelle che ti servono per decidere bene.
6: Benvenuti nella quinta stagione dell'allenamento.
7: Bias, autoinganni, cortocircuiti mentali.
8: Torna l'allenamento con Laura Antonini e Alessandro Mora. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
9: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamano.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al DOS del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
4: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
5: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
4: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
5: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
6: My Movies presenta...
7: Inizia dicendomi perché sei qui.
8: Mi serve un vestito.
7: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
8: Non sapevo dove altro andare.
6: Il premio Oscar Anne Hathaway.
8: Non volevo tagliarti fuori,
7: ma lo hai fatto.
8: Non puoi odiarmi davvero.
7: Oh sì che posso.
6: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
8: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
6: Mother Mary, dal 14 maggio,

0: al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su Repubblica.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
8: My Movies presenta.
9: Inizia dicendomi perché sei qui.
10: Mi serve un vestito.
9: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
10: Non sapevo dove altro andare.
8: Il premio Oscar Anne Hathaway.
10: Non volevo tagliarti fuori,
9: ma lo hai fatto.
10: Non puoi odiarmi davvero.
9: Oh sì che posso.
8: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
10: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
8: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.

0: Tony, non ci sono paragoni.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.